Per la rubrica dal pop al rock avete ascoltato Eric Clapton e la prima parte del Compact Disc Unplugged. La seconda parte verrà trasmessa lunedì prossimo alla stessa ora. E per concludere John Williams e The Boston Pops Orchestra.

Avete ascoltato John Williams e The Boston Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Durante l'odierna trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare alcune delle partiture più significative di musica sacra di Anton Bruckner. E il primo ascolto che vorrei proporvi è la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. Seconda delle tre grandi messe del compositore, e in mezzo tra quella in re minore del 1864 e quella in fa minore che venne portata a compimento nel 1868, la messa in mi minore rappresenta uno dei rari successi realmente eclatanti, nonché unanimi sia presso il pubblico che presso la critica, di Anton Bruckner. Non c'è da stupirsi quindi che egli amasse particolarmente questa partitura. Da un punto di vista strettamente cronologico, le messe appartengono alla fase iniziale della sua attività compositiva. Tra le messe, senza dubbio, quella in mi minore è quella che presenta la trama musicale più fitta, forse anche la più sinfonica, soprattutto in virtù del suo organico insolito e unico nella storia, di doppio coro con accompagnamento di armonia, secondo la didascalia dello stesso Bruckner. Armonia indicava comunemente un insieme di fiati misti, e la distribuzione risulta dunque priva, oltre che dei solisti vocali, anche dell'intera sezione degli archi. Un lavoro senza ombra di dubbio singolare, e forse è proprio in questo che sta il suo vero fascino. Ascoltiamo allora di Anton Bruckner la messa numero 2 in mi minore nella versione del 1882 con il Kammerchor Stuttgart e la Deutsche Bläserphilharmonie diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart e della Deutsche Bläserphilharmonie diretta da Frieder Bernius abbiamo ascoltato di Anton Bruckner la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. L'atteggiamento fondamentalmente religioso della messa in Mi minore contraddistingue ugualmente i mottetti a cappella di Bruckner. Si tratta di composizioni, anche in questo caso squisitamente sacre, che data la loro funzione rientrano nella cornice liturgica della messa, ma per la loro elevata qualità artistica essi divennero fin dall'inizio dei brani da concerto molto apprezzati. Ascoltiamo allora in ordine di Anton Bruckner il Virga Jesse in Mi minore per coro a quattro voci a cappella, il Christus Factus Este in Re minore, la tonalità prediletta da Bruckner, sempre per coro a cappella a quattro voci, e infine l'Ave Maria per coro a sette voci a cappella. L'esecuzione è ancora una volta affidata al Kammerchor Stuttgart diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart, diretta da Frieder Bernius, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner i mottetti Virga Iesse, Christus Factus Est Pro Nobis, Ave Maria. Energia, forza inventiva, originalità, intensità, capacità di creare quadri cangianti e mutevoli, in grado di restituire atmosfere del tutto contrastanti. Sono questi i caratteri che ritroviamo nella musica del giovanissimo 22enne Georg Friedrich Händel, giunto ospite in Italia. Nel Dixit Dominus troviamo elargite a piene mani queste bellezze dentro una partitura veramente rigogliosa, scritta da un giovane entusiasta, ricco di vitalità, come se il compositore si sentisse in un certo senso messo alla prova nella patria eletta del bel canto e della melodia. La stesura del Dixit Dominus va collocata intorno alla primavera del 1707. Händel aveva appena 22 anni ed era arrivato in Italia. Fino a quel momento il compositore si era cimentato soprattutto nel repertorio profano, con una serie di cantate, da Aminta al Delirio Amoroso, da Diana Cacciatrice fino all'ammiccante Udite il mio consiglio. In questo caso Händel realizza un lavoro assolutamente ricco di suggestioni e citazioni stilistiche, dal canto gregoriano al rigido contrappunto, dall'aria lirica solistica alle polifonie concertanti, dagli effetti drammatici alle raffinate sottolineature degli affetti barocchi. Insomma, Händel qui fa sfoggio delle proprie competenze e capacità, ricercando ogni mezzo musicale per una resa ottimale di uno dei testi più importanti della tradizione sacra cristiana, che è il Salmo 110, che ha per sottotitolo Una voce profetica riafferma la futura vittoria del Messia sulle nazioni, e contiene citazioni quali: finché io renda i tuoi nemici, sgabello per i tuoi piedi. Ascoltiamo allora di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus per soli, coro e orchestra. Gli interpreti sono i soprani Nathalie Dessé e Karine Deschailly, il contralto Philippe Jaruski, il tenore Toby Spence, il basso Lorraine Nourrit. Le concert d'Astrée è diretta da Emmanuel Haïm.

0: Nell'esecuzione dell'orchestra Le Concert d'Astrée, diretta da Emmanuel Haïm, con Nathalie Dessé e Karine Deschaillis, soprani, Philippe Jaruski, contralto, Toby Spence, tenore, e Lorraine Nourry, basso, abbiamo ascoltato di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus. E con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro spazio dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa opera 1 e dalle sonate da camera opera 2, in sol minore opera 2 numero 6, in fa maggiore opera 2 numero 7, in si minore opera 2 numero 8, in do maggiore opera 1 numero 7, in do minore opera 1 numero 8. The Purcell Quartet.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calach, presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città di Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti». Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello».
2: Il rischio che corriamo, dice il Signore, è concentrarsi a guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello senza accorgerci della trave che è nel nostro occhio. In altre parole, essere attentissimi ai difetti degli altri, anche a quelli piccoli come una pagliuzza, trascurando serenamente i nostri, dandogli poco peso. È vero quanto dice Gesù: troviamo sempre motivi per colpevolizzare gli altri e giustificare noi stessi, e tante volte ci lamentiamo per le cose che non vanno nella società, nella Chiesa, nel mondo, senza metterci prima in discussione e senza impegnarci a cambiare anzitutto noi stessi. Se invece riconosciamo i nostri sbagli e le nostre miserie, si apre per noi la porta della misericordia. Gesù ci invita a guardare gli altri come fa Lui. Questo è il segreto: guardare gli altri come fa Lui, che non vede anzitutto il male, ma il bene. Dio ci guarda così, non vede in noi degli sbagli irrimediabili, ma vede dei figli che sbagliano. Si cambia l'ottica, non si concentra sugli sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori, salva sempre la persona, crede sempre nella persona ed è sempre pronto a perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: decreto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Do la mia vita per le mie pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Il pastore va davanti, non spia né sorveglia, ma apre, perché lui è la porta. Una porta attraverso la quale si può entrare e uscire, andare e venire. Tutte le deviazioni sono permesse. Il Messia è la porta attraverso la quale passa il vento. Scrive in modo molto bello Jean Grosjean in L'ironie christique. La sua traccia è nella sua voce e la sua voce ci chiama ciascuno con il nostro nome. Questo nome è tutto bianco, è scritto segretamente nel profondo del nostro essere. Ci somiglia e dice ciò che siamo per Dio, un tesoro, un regalo, ciò che c'è di più bello e che il Padre ha offerto al Figlio nel gesto d'amore con il quale ci ha creati. Ma la voce non si vede, non fa spettacolo né rumore. È più vicina al mormorio che al fulgore. Si riconosce perfino dopo anni di assenza, dalle intonazioni, dalla maniera, dalle espressioni utilizzate. Abbiamo un'idea di questo tono nelle parole che gli evangelisti ci trasmettono. Concisa, diretta. Giovanni Battista ci ha parlato di questa voce, la voce dello sposo, e la gioia che egli prova a udirla. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.

Talvolta la vita religiosa è stata pensata in un registro nuziale. Amo pensarla attraverso il volto di Giovanni Battista come amica dello sposo e non come sposa. È l'intera umanità, la sposa per la quale il figlio si incarna e per la quale egli dà la sua vita. L'amico dello sposo che ha percepito la sua voce fa un leggero passo di lato, felice di udire questa voce amata e di essere testimone delle nozze della sposa e dello sposo. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Il Figlio depone il suo vestito, come depone e dà la sua vita. Non per riprenderla, come traduce, ahimè, la Bibbia di Gerusalemme, ma per riceverla di nuovo. Non gioca con la sua vita a vinci e perdi. Egli dona. E se la vita gli è restituita, è il Padre che di nuovo gliela dona in sovrappiù. Come tutto ciò che viene dal Padre, e tutti noi siamo rivestiti in sovrappiù, quando il vestito gli è reso. Il Figlio che dà la sua vita è l'icona del Padre. Il Padre stesso dà la sua vita dando la vita al Figlio. Egli la dona per tutti gli uomini, le pecore del recinto e le altre pecore, le pecore dentro e quelle fuori. Unico leitmotiv, Dio dona per tutti. Il Padre depone il suo linguaggio fra le mani dell'uomo, quando il Verbo si incarna. Depone la sua parola sulle nostre labbra, sulle nostre lingue, nelle nostre voci. Egli depone il suo Verbo nel petto che porta il nostro soffio, fino a consegnarlo. Mistero dell'incarnazione. Il potere di ricevere la vita di nuovo è fra le nostre mani. È deponendola che essa è donata in sovrappiù.

0: Se possiamo uccidere il verbo, possiamo anche sigillarlo nella scrittura e dimenticarvelo. La scrittura attende il suo lettore, senza il quale essa non è niente. Povero Signore, incarnato in parole di carta e di vento, di pixel e di vento, che bussano così dolcemente alla nostra porta e talvolta attendono anni perché noi diamo loro soffio e voce e vita. La scrittura è anche una tomba per il verbo, che attende la risurrezione delle parole dei morti, che noi abbiamo il potere di offrirgli aprendo il libro e leggendo il libro e predicando il verbo. Sì, il Cristo dà la sua vita fino a lasciare soltanto una traccia d'inchiostro su una pagina dimenticata. È il suo modo di essere discreto. Ma il lettore può sollevare questo verbo con la propria carne e di nuovo si ode la sua voce. E certuni che non l'avevano mai udita la riconoscono.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calach, presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città di Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti». Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello».
2: Il rischio che corriamo, dice il Signore, è concentrarsi a guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello senza accorgerci della trave che è nel nostro occhio. In altre parole, essere attentissimi ai difetti degli altri, anche a quelli piccoli come una pagliuzza, trascurando serenamente i nostri, dandogli poco peso. È vero quanto dice Gesù: troviamo sempre motivi per colpevolizzare gli altri e giustificare noi stessi, e tante volte ci lamentiamo per le cose che non vanno nella società, nella Chiesa, nel mondo, senza metterci prima in discussione e senza impegnarci a cambiare anzitutto noi stessi. Se invece riconosciamo i nostri sbagli e le nostre miserie, si apre per noi la porta della misericordia. Gesù ci invita a guardare gli altri come fa Lui. Questo è il segreto: guardare gli altri come fa Lui, che non vede anzitutto il male, ma il bene. Dio ci guarda così: non vede in noi degli sbagli irrimediabili, ma vede dei figli che sbagliano. Si cambia l'ottica, non si concentra sugli sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori, salva sempre la persona, crede sempre nella persona ed è sempre pronto a perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. a cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali, per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È chiarissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Cologna, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni. Pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole. Secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
0: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce i cuori in silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: Possiamo concludere allora dicendo: alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui. Grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata. Grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, Orazio. Grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Oremos. Deus, cui vere fidei formam in martirio consumasti, concede propitius ut beatorum Ioannis et Thome intercessione roborati, fidem quam ore profitemur, testimonio vitae confirmemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tu vivet et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e la assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi veneravano altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re d'Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
2: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messo in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 22 giugno, primo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Non volgere lo sguardo dall'altra parte. Nuovo appello del Papa per le persone migranti all'indomani della giornata mondiale del rifugiato e a pochi giorni dalla visita pastorale a Lampedusa. Concluso il primo round di colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera, accordo definitivo entro 60 giorni, istituita la cellula di coordinamento con il Libano. Carlo Verdone ai Media Vaticani, creatività ed etica devono essere promosse e tutelate. Sono le 8, ben trovati da Andrea De Angelis. Dopo la recita dell'Angelus, nuovo appello ieri del Papa per le persone migranti, con l'auspicio che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Sentiamo le parole di invito all'accoglienza di Leone nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
3: È questo l'appello rilanciato da Papa Leone XIV dopo la recita dell'Angelus, un'esortazione che arriva l'indomani della celebrazione del 75° anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati.
2: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
3: Il pontefice saluta anche i membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, presenti in Piazza San Pietro, ricordando come la Chiesa crede mentre prega. Infine, assicura le sue preghiere per l'incidente stradale che lunedì scorso in Brasile è costato la vita a 7 giovani giocatori di basket.
1: Torneremo tra poco all'attività del Santo Padre, ora la pagina internazionale, lo avete sentito nei titoli, una roadmap per concludere l'accordo entro 60 giorni, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità di gestione dei conflitti per porre fine alla guerra in Libano. Queste le decisioni prese da Stati Uniti e Iran nel corso del primo round di colloqui appena concluso in Svizzera. Roberta Barbi.
4: Sono proseguiti tutta la notte nel resort di Lucerna in Svizzera i colloqui tra i negoziatori americani e iraniani alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. A detta di tutti sono stati raggiunti buoni risultati, compresa l'indicazione di una roadmap che dovrebbe portare entro 60 giorni a un accordo definitivo. Istituita una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, come anche un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ringraziato i mediatori e reso noto che sono state revocate anche le sanzioni al petrolio e ai prodotti connessi, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per il paese. Positivo anche il bilancio del vicepresidente americano Vance, nonostante le dichiarazioni del presidente Trump arrivate proprio durante i colloqui. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete un paese in cui tornare, aveva minacciato, immediatamente incalzato dal capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, che aveva assicurato il nostro esercito è pronto a rispondere. In Libano intanto le armi tacciono, anche se si ha notizia di un duro scontro di terra tra Hezbollah e le forze di difesa israeliane nei pressi di Majdal Zun, sede di un quartier generale sotterraneo della milizia sciita. Israele vorrebbe che il fronte libanese fosse tirato fuori dall'accordo USA-Iran, mentre il leader di Hezbollah, Qassem, ha respinto qualsiasi ipotesi di creazione di una zona di sicurezza israeliana nel paese dei cedri, atteso il prossimo round di colloqui diretti domani a Washington.
1: Restiamo in Medio Oriente perché nel contesto della Cisgiordania rimane sempre difficile la vita dei palestinesi, in particolare in quel di Betlemme, lo testimonia Monsignor Iyad Wal, vicario patriarcale di Amman in Giordania, membro del board dell'Università di Betlemme che in questi giorni si trova a Roma per dei seminari di formazione. Lo ha intervistato Adrian Danca.
5: A livello quotidiano, prima di tutto, Betlemme è chiusa, nel senso è circondata dai sediamenti, checkpoint militari, c'è un controllo di muoversi. La questione veramente difficile e complicata è che Betlemme vive dal turismo e a causa della guerra tutto chiuso, quindi anche a livello economico, finanziario della gente c'è più di povertà pure, mancanza dei fondi per l'università in sé, anche per la gente. Non è facile vivere adesso a Betlemme, ci vuole tanta pazienza e coraggio.
6: Cosa si può dire su quello che significa fare educazione.
5: Bisogna sempre fare l'educazione, ma soprattutto nei tempi difficili, nei tempi di crisi, perché proprio è la finestra della speranza.
6: C'è speranza?
5: Certo che c'è speranza. Tutta l'educazione è speranza. Tutta la formazione nell'educazione è guardare nel futuro.
1: Abelardo de la Espriella si è proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato conservatore ha raccolto al ballottaggio, secondo i dati preliminari, il 49,7% dei voti, battendo il progressista Ivan Cepeda indietro di un punto percentuale. Governerò per tutti i colombiani senza rappresaglie né persecuzioni, perché in una democrazia non esistono nemici inconciliabili, ha detto. Il suo rivale però ha annunciato che saranno contestati i risultati di oltre 30.000 seggi elettorali. Le autorità ucraine hanno riferito che i bombardamenti russi della notte su Zaporizhia e Odessa hanno causato almeno 2 morti. È iniziato intanto lo stop totale alla vendita di benzina in Crimea, mentre l'esercito ucraino ha annunciato di aver colpito una raffineria russa che si trova a 2.000 km da Kiev. Ci spostiamo nel continente africano perché il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. È stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. In Asia ora, per un fatto di cronaca, le autorità delle Filippine hanno annunciato l'arresto del secondo sospettato e la sparatoria avvenuta stamane in una scuola di Tacloban. 2 uomini armati di pistola hanno aperto il fuoco all'interno dell'istituto, uccidendo 3 studenti e ferendone altri 5. Uno dei 2 individui arrestati sarebbe uno studente della stessa scuola. E torniamo all'Angelus del Papa. Nella catechesi, l'incoraggiamento di Leone a testimoniare il Vangelo anche laddove il suo valore non è compreso o accettato. Il servizio è di Antonella Palermo.
7: Non arrendersi e continuare a trasmettere a tutti in ogni circostanza il messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. Il Papa ricorda che per testimoniare così è necessario attingere alle radici della fede, nutrirsi di un costante rapporto personale con Dio. Contemplare, infatti, non è un'esperienza esclusiva di certi eremiti, ma è alla portata di tutti. Basta ascoltare lo Spirito, perché la forza dell'apostolato non è questione solo di tecniche e strumenti. Solo la relazione con il Padre rende solida e consapevole la fede, sottolinea, e discepoli credibili e liberi. Leone ricorda la vita non facile delle prime comunità cristiane e precisa che antiche ostilità e persecuzioni si ripropongono ancora oggi. Di fronte alla tentazione di scoraggiarsi o lasciarsi prendere da stanchezza o paura, l'antidoto resta sempre lo stesso.
2: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza.
1: Stamattina alle 11 in diretta su queste frequenze la visita del Papa al Programma Alimentare Mondiale, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che ha vinto nel 2020 il Nobel per la pace. Ed infine la pagina dedicata alla cultura con Carlo Verdone, che si racconta ai media vaticani tra musica, Roma, famiglia e intelligenza artificiale. Nell'intervista il popolare attore e regista difende il valore dell'etica e della creatività. Il servizio è di Fabio Colagrande.
8: La musica come una carezza nei momenti difficili. L'amore per una Roma sempre più assediata da turisti e ristoranti. La convinzione che la tecnologia non possa sostituire il talento umano. Carlo Verdone, 76 anni il prossimo novembre, riflette sulle sfide del presente a partire da quelle della sua città.
9: E questa è una città che continua a non avere delle regole. Io ti dico francamente, quando è il weekend non vedo l'ora di prendere la macchina e andarmene in campagna.
8: Per Verdone però il problema riguarda più in generale la società di oggi, a cui, per citare un suo celebre film, manca. Mancano le basi.
9: È la mancanza di etica che dovrebbe partire, secondo me, nelle famiglie. I figli dovranno scegliere dei compagni di viaggio bravi, per bene, con dei principi. E questo dipende sempre dalla famiglia.
8: Infine, sulla scia dell'enciclica di Papa Leone, una riflessione su intelligenza artificiale e creatività.
9: Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi. Devi essere te che hai quell'intuizione. La grande creatività, il colpo di genio, lo dà l'artista, non lo può dare un computer.
1: È tutto per questa edizione da Bruno Orti, tecnico del suono, Roberta Barbi, redazione, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. Tra un minuto la diretta di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Otto, 11 minuti, 45 secondi in questo momento, pronti per darvi il buongiorno e buon lunedì 22 giugno da Francesco De Remigis
2: e da Stefania Ferretti. Buongiorno
1: Stefania, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, bentrovati anche in questo inizio settimana a Radio Vaticana con voi, pronti per accompagnare l'inizio della settimana in un programma, lo ricordiamo, dove siete voi i protagonisti, cari ascoltatori, perché abbiamo il consueto numero e potete scrivere, aspettiamo messaggi audio, quale Stefania?
2: Al 335-12-43-722, già in tanti lo hanno fatto, Francesco, già sono arrivati il buongiorno da Pietro, da Carmen, da Filomena e da ancora tanti altri, vi leggeremo tra poco.
1: È un grazie particolare perché con la temperatura che si alza, avere anche la compagnia via WhatsApp di chi ci segue ci dà una carica particolare. Oggi peraltro giornata particolare perché saremo assieme non fino alle 11 ma fino alle 10.45 circa. Poi inizierà una seconda diretta del mattino, la diretta della Radio Vaticana proseguirà infatti con il racconto della visita del Pontefice al quartier generale di Roma del Programma Alimentare Mondiale, meglio noto come PAM, questo è l'acronimo, per incontrare i partecipanti alla sessione annuale del Consiglio di Amministrazione, alcuni dipendenti ed i loro familiari.
2: Saremo dunque nella zona di Roma di Parco dei Medici in diretta con i nostri inviati, ma durante questa puntata, come sempre, sfoglieremo tra poco le pagine dei quotidiani italiani, daremo uno sguardo ai principali siti di informazione internazionale, ma come ogni lunedì inizieremo con l'attività di Papa Leone, tra poco sarà con noi, lo vediamo già al di là del vetro, il responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, vice direttore dei media vaticani, Massimiliano Menichetti.
1: Un saluto arriva a Massimiliano anche dai nostri ascoltatori, lo aspettiamo in studio tra pochissimo, anche perché dopo la recita dell'Angelus, il pontefice ieri ha ricordato la 75esima giornata mondiale del rifugiato celebrata il 20 giugno ed ha auspicato Papa Leone che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei rifugiati.
2: Parole come di consueto quelle di Papa Leone che hanno guardato anche agli eventi internazionali ma anche alle cronache, per esempio il cordoglio espresso dal Santo Padre per l'incidente stradale che in Brasile ha costato la vita ben a 7 giovani giocatori di basket che rientravano da una partita. Ma adesso, Francesco, iniziamo con la musica? È qualcosa che ha a che fare con questo 22 giugno, con l'estate appena iniziata? Où allez-vous, le negre vert?

0: durante l'estate, questo è il titolo del brano di questa rock francese che piace anche al nostro Luca Rossi, che ringraziamo da subito per la collaborazione tecnica. Francesco, allora, tanti già i messaggi.
1: 335-1243-722, davvero, cari ascoltatori, ci state scrivendo in molti, continuate a farlo anche per raccontarci se l'estate è qui anche per voi, come cantano i Negres Vert che abbiamo appena ascoltato. E ci scrive un'ascoltatrice un messaggio dedicato a Papa Leone. Il nostro Papa Leone è instancabile, porta la vicinanza della Chiesa ovunque ed è veramente Chiesa in uscita per essere vicino a tutti. Ricordiamo anche la visita pastorale a Pavia appena compiuta nel fine settimana, dove il pontefice si è soffermato anche a parlare in Piazza Duomo con alcuni dei presenti. A salutarlo c'erano tanti ragazzi e tra gli altri inviti c'era arrivato

0: teniamo conto nella nuova aula del Tribunale l'udienza del processo di appello per la gestione dei fonti della Santa Sede.
1: Nel pomeriggio alle 16 presso la chiesa di Santa Maria della Pietà in Camposanto dei Teutonici la presentazione del volume Un ordine mondiale senza Dio, la Chiesa, la guerra, la pace, i diritti. Questo l'interrogativo che si porranno tra gli altri Andrea Gagliarducci e gli interverranno al convegno anche il decano del corpo diplomatico presso la Santa Sede, George Pulides, Monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. A moderare ci sarà Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani.
0: E poi gli appuntamenti consueti alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario in diretta Vatican Media tra le 12 e le 12.35. Poi alle 19 invece da Cosenza, Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso. Anche questo in diretta Vatican Media tra le 19 e le 19.36 circa.
1: Tra gli appuntamenti internazionali ne segnaliamo soltanto un paio. A New York la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria, altro paese che sta tornando di stretta attualità anche in relazione al contesto libanese. Ne parleremo se riusciremo più avanti anche in rassegna stampa. E poi a Panama si apre oggi la 56esima Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani dal 22 al 24 giugno.
0: Prima di procedere, 8:21 minuti, andiamo a scoprire chi sono i santi del giorno.
2: Oggi, 22 giugno, la Chiesa ricorda San Paolino, vescovo di Nola. Dietro all'adesione al Vangelo di San Paolino, patrizio romano, ci sono Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, due giganti della fede. A Nola costruisce un santuario e opere per i più poveri. Eletto vescovo della città campana, muore nel 431, un anno dopo l'amico Agostino. La Chiesa oggi inoltre ricorda San Giovanni Fisher, vescovo di Rochester, martire inglese, il beato Innocenzo V, papa, San Flavio Clemente, console romano e martire, San Tommaso Moro, martire inglese.
1: E 22, Stefania, pronti per dare il ben trovato a Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana Vatican News. Buongiorno Massimiliano.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Bentornato.
3: Grazie.
0: In realtà non te ne sei mai andato, non eri qui, ma insomma eri sulla radio. In radio ti sentivamo.
3: In radio sì, ti riferisci al viaggio in Spagna,
0: esatto.
3: Diciamo al recente viaggio in Spagna del Papa, sono stato al seguito, poi sono tornato un po', ne abbiamo parlato, diciamo, di questa missione compiuta, di questo servizio compiuto insieme al Santo Padre. Però poi abbiamo seguito e stiamo continuando a seguire tutti gli eventi, compreso Pavia Sant'Angelo Lodigiano e tutto l'ordinario che sempre ci contraddistingue.
1: Alle 8:23, Massimiliano, io vorrei condividere con te l'estratto che abbiamo selezionato dalla catechesi dell'Angelus Domenicale di Papa Leone. Questa mattina con Stefania discutevamo quale passaggio cogliere e mettere in evidenza e di cui naturalmente parlare con te. Ne abbiamo scelto uno e poi andiamo anche sul dopo Angelus.
4: San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile. Dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza.
1: Massimiliano, ancora una volta una esortazione da parte di Papa Leone a rispondere all'odio con l'amore e ancora una volta una relazione con un passato apparentemente lontano e con un oggi che continuiamo a raccontare, dove i cristiani continuano ad essere in difficoltà, messi a rischio quando non perseguitati.
3: Beh, amore, mitezza, perseveranza, e il Papa è molto concreto nel

0: Nel darci le linee, ed è assolutamente incoraggiante il vedere come in un certo qual modo, in una ciclicità della storia, no? Dove c'è sempre questo combattimento tra forze di bene e di male, tra alcuni che vengono perseguitati, osteggiati, schiacciati, che sono nella sofferenza, ci sono altri che invece riescono a rispondere a queste aggressioni, a queste difficoltà in una maniera diversa. Ecco, il Papa in una maniera diversa, che è una maniera di affidamento, ed è una maniera di, non è soltanto una maniera di resistenza, è riuscire a trasformare quella situazione complessa e difficile e non definire come ineluttabile, non vivere come ineluttabile qualcosa che è oggettivamente una condizione, una realtà, una situazione che è oggettivamente in quel modo. Cioè, chi viene perseguitato vive una violenza, chi vive la realtà della guerra vive la realtà della violenza e della sofferenza, ma quello non è ineluttabile. È questo forte messaggio che ci arriva, e questa non ineluttabilità affonda nella radice dell'annuncio di Gesù Cristo, sapendo che il bene innanzitutto prevale sempre sul male, e ci viene dato un incarico un'altra volta. Cioè, non accettiamo questo in maniera passiva, non ripieghiamoci su questo, non lasciamoci di fatto schiacciare da queste realtà, ma al contrario dobbiamo essere attivi nella costruzione di un bene. È questo quello che ci arriva, cioè un insegnamento, un legame forte con il passato, come a dire: guardate che tanti altri hanno vissuto questo, e questo insegnamento nel cambiare questa realtà è perenne ed è forte, e ci si può appoggiare su questo, non a dire sempre le cose si verificano e ciclicamente si verifica il male, a dire ciclicamente si può vincere il male.
1: E poi nel Post Angelus, Massimiliano, ricordando la giornata del rifugiato, che si è, la giornata mondiale del rifugiato che si è celebrata lo scorso sabato 20, ha di nuovo ripetuto un appello a non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
0: Sì, e noi dobbiamo vedere anche questa giornata, chiaramente è una giornata in calendario, quindi si verifica in quanto tale, ma se noi guardiamo che cosa sta compiendo il Papa in questo periodo. Prima abbiamo fatto riferimento al viaggio in Spagna. Nel viaggio in Spagna c'è stata un'importante tappa in questo senso all'arcipelago delle Canarie, dove è un arcipelago che di fatto è nell'Oceano Atlantico ed è tappa di tantissimi migranti che arrivano lì. Allora, il non voltarsi dall'altra parte lì ha avuto una concretezza molto forte, cioè si sono viste, certamente si è ascoltato il dramma di tante persone che hanno vissuto e hanno condiviso delle storie terribili, no? Persone che hanno visto morire, la grande sofferenza, il separarsi dalle proprie famiglie, le difficoltà, l'essere venduti, la schiavitù, le torture, tutto questo è stato rappresentato, ma anche arrivando poi alle Canarie l'accoglienza di tante strutture che hanno cambiato la vita di queste persone. Gli stessi che hanno raccontato una grande sofferenza hanno raccontato anche la gratitudine, la possibilità di cambiare la propria vita grazie all'aiuto degli altri, e il cambiare la propria vita grazie all'aiuto degli altri è diventato a loro volta una restituzione, cioè io voglio aiutare chi ha aiutato me, voglio aiutare altri che sono in sofferenza. Cioè, quello che diciamo sempre, questo innesco di bene sul bene, cioè che il bene genera bene. Il non voltarsi dall'altra parte significa esattamente questo, cioè innescare un percorso dove poi anche altri aiuteranno, e il Papa sta percorrendo questo grande filone, cioè quindi di accoglienza. Le Canarie è stato un punto importante, a Sant'Angelo Lodigiano il cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti, lei ha compiuto 23 viaggi nell'oceano, no? per unire popoli negli Stati Uniti, viene definita, diciamo, la prima santa degli Stati Uniti, ha costruito 67 strutture di accoglienza, istruzione, quindi una grande concretezza. E poi il 4 luglio il Papa sarà a Lampedusa. Ecco, quindi questo filo rosso di bene, di aiuto, che mira appunto a questo doppio scopo: da una parte non esortare tutte le persone a non voltarsi, che vuol dire aiutare gli altri, ma perché? Per un'azione senza dubbio di carità, ma che innesca questo bene, che costruisce a sua volta altro bene.
1: Vogliamo sentire le parole del Santo Padre?
2: Dopo Angelus.
3: È stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
0: Massimiliano, la parola al termine dignità è ritornato ancora una volta al termine della recita dell'Angelus ieri, lo aveva già pronunciato in Spagna più volte Papa Leone, come i nostri ascoltatori ben sanno perché ci hanno seguito con attenzione nelle nostre dirette qui a Radio Vaticana. In questo caso c'è un'esortazione, un invito anche alle nazioni a illuminare le coscienze dei leader. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, mentre nella citazione, il riferimento che facevi poco fa alla tappa a Pavia a Francesca Cabrini, Santa Francesca Cabrini, l'esortazione era rivolta in quel caso ai giovani a conoscere anche gli ideali della prima canonizzata degli Stati Uniti, cioè andare anche a riscoprire il percorso di alcune figure che hanno posto particolare attenzione a questi temi?
2: Beh, hai aperto un ventaglio molto molto ampio, però cerchiamo di stringerlo. Il tema è, per quanto riguarda le nazioni, innanzitutto partiamo dalla dignità. La dignità, noi vediamo molto spesso che c'è questa operazione, molto come comunicazione o come realtà, come messaggio, il mondo tende a togliere la parola dignità in relazione alle persone. Se tu togli la parola dignità in relazione alle persone, allora la persona non diventa, comincia a non essere più una persona, allora non essendo più una persona può essere manipolabile, può essere addirittura uccisa, no? Sappiamo bene i temi dell'aborto e dell'eutanasia. Allora, se tu togli la dignità, allora la persona migrante può essere trattata, diciamo, numericamente, non più come un nome, non più con un volto. Allora tutto comincia a diventare possibile. Quindi il Papa invece ribadisce ciò che rende l'uomo tale, cioè la dignità che gli è data da Dio, e quindi la persona in quanto tale, nel suo insieme, dal suo origine fino al suo termine naturale, ha dignità. Quindi riposiziona, diciamo, su un asse quella che è una priorità, uno sguardo e una realtà. Questa è la prima azione. Il non voltarsi dall'altra parte, sai, è un'esortazione certamente per coloro che hanno le responsabilità grandi e alte nel mondo di decidere le politiche, la geopolitica, le politiche economiche, le politiche dei flussi migratori, quindi le grandi decisioni del mondo. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che come elettori, tranne i casi dove vivono e vigono le dittature, ma noi dobbiamo mai, e sono una minoranza rispetto ai tanti paesi del mondo, non dobbiamo mai dimenticarci che come soggetto primo che vota, noi quando parliamo dei leader, certamente i leader devono agire, quindi nel loro cuore si deve formare una consapevolezza piena di bene, di condivisione e di fraternità, ma noi stessi possiamo chiamare ad essere leader alcuni invece di altri. Quindi anche questa è un'esortazione forte quando si parla di leader, cioè non è soltanto per loro, è anche per noi acquisire questa consapevolezza. Nel cuore dei giovani, il Papa parla al cuore dei giovani perché anche anche domenica ieri ha ribadito questo aspetto, oltre che nel viaggio a Pavia e Sant'Angelo di Giano, i giovani sono una speranza di questo presente, di un futuro, e sono chiamati. È stato bellissimo il saluto con i giovani quando è andato via da Sant'Angelo di Giano, perché lui era in elicottero lì allo stadio prima di prendere l'elicottero, prima di partire, e li ha ringraziati per l'attesa, hanno detto grazie per avermi atteso. E questa è una cosa importante, cioè in un mondo molto frenetico che non attende, che non aspetta, che non è in silenzio, no? Lui ha subito riconosciuto questa attesa, cioè il fermarsi, che è una cosa che i giovani hanno compiuto, e con uno spirito di condivisione, allegria familiare, no? Li ha salutati e poi li ha benedetti, e c'è stato un coro di risposta, no? Cioè con i ragazzi una preghiera insieme, e li ha esortato dicendo di nuovo a credere che il mondo può essere cambiato e credere che loro, cioè i ragazzi, insieme a tutti noi, ma in questo caso ai ragazzi l'esortazione forte, ad essere consapevoli che il mondo può essere diverso, e può essere diverso grazie alla loro azione, alla loro energia, alla loro spinta, alla loro capacità di visione, che se si innesta insieme alla consapevolezza e alla sapienza, vorrei dire, di generazioni più adulte, puoi veramente e concretamente costruire un mondo diverso. Di nuovo, vie concrete per cambiare la realtà.
1: Sì, mi ha colpito molto, tra l'altro, nella visita a Pavia, i bambini che sono andati incontro al Santo Padre portando dei biglietti. Ce n'era uno in cui c'era scritto: Papa, fai finire la guerra, no? Quindi, ecco, cioè il Papa è visto come colui che può combattere questa la guerra. Poi lui si è rivolto ai giovani parlando anche di bullismo, no? Che è qualcosa che soprattutto i giovani colpisce.
2: Pensavo, quando adesso hai evocato questo aspetto dei biglietti dei bambini in relazione alla guerra o alle privazioni, no? O addirittura alle violenze che vengono perpetrate nei confronti di altri, perché il bullismo questo è, cioè, nel senso che è un più forte, in realtà è un più debole, no? Però che si impone, cioè qualcuno che si impone su qualcun altro più debole, e quindi si generano condizioni che vanno a generare situazioni di dolore, situazioni problematiche, e innescano vere e proprie patologie, perché poi la persona viene gradatamente schiacciata, no? Questo è il bullismo e deve essere evitato in maniera assoluta, e bisogna avere una tolleranza zero nei confronti di queste realtà, perché altrimenti si provocano danni pesantissimi nei confronti dei ragazzi e poi dei futuri uomini e future donne. Quindi questo è assolutamente sì, questo richiamo a questa attenzione dove tutti devono vigilare: i genitori, la scuola, i compagni, i vicini di casa, cioè tutti devono vigilare affinché questo non accada. Per quanto riguarda la pace, mi colpiva mentre parlavi, mi è sovvenuto un ricordo, cioè nei viaggi papali ultimamente l'ospedale Bambino Gesù consegna sempre al Papa ciò che i bambini vogliono augurare al Papa. Il messaggio della pace è ricorrente, ricorrentissimo, sia diciamo, per questi messaggi che vengono consegnati sull'aereo, sia nei loro disegni. Se si va nell'ospedale si vedono tutti questi messaggi dove si trasformano i carri armati che sparano fiori, si vedono bombe che diventano invece contenitori di fiori o coriandoli. Quindi, perché l'occhio del bambino guarda alla figura del Papa anche, diciamo, per quello che è, no? Cioè il bene grande, no? Di fatto il vicario di Cristo cosa porta? Porta la pace nel cuore, cioè annuncia la pace del cuore, perché annuncia il Vangelo di Gesù. E allora questo è un messaggio forte che subito l'occhio limpido del bambino vede, ma ti dico, anche tanti adulti, perché nel viaggio in Spagna abbiamo incontrato anche persone che non sono di fede cattolica o cristiana, di altre religioni, oppure atei, si definivano così, erano però presenti, perché li abbiamo incontrati nel corso dei vari eventi, e loro ribadivano l'importanza di questa visita in quanto uomo di pace che porta un messaggio di pace nella costruzione della pace. Non dimentichiamo anche oggi, lo avete detto, lo abbiamo ascoltato nel radiogiornale, la visita al Programma Alimentare Mondiale, che è questa istituzione delle Nazioni Unite che si occupa di sanare la realtà della fame, no, nel mondo, perché è una conseguenza spesso della guerra, cioè la guerra distrugge tutto e affama. E il Programma Alimentare Mondiale nel 2020 ha ricevuto il Nobel per la pace, e di nuovo, no, tutta questa relazione. Il Papa andrà lì alle 11. Allora, quindi, questo uomo di pace che continua a legare fili tra coloro che costruiscono la pace. Quindi i bambini guardano e vedono e riscontrano questo cammino del Papa.
4: Grazie davvero. Grazie. Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile della testata Radio Vaticana, Vatican News.
1: Ciao.

c'è. L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, peraltro Bennato protagonista anche al Palazzo delle Esposizioni fino al 21 giugno, dunque fino a ieri. Alcune opere hanno raccontato il moto incessante millenario della famiglia umana attraverso le varie latitudini. L'umanità in cammino era il titolo della mostra di Edoardo Bennato a Roma, che in questo caso ci ha fatto compagnia alle 8:43 con la sua Isola che non c'è, pronti per andare in rassegna stampa.

0: il Corriere della Sera decide di dare maggiore impressione visiva e con grandi caratteri a ciò che sta accadendo in Svizzera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran. E poi le condizioni della Repubblica Islamica. Israele deve lasciare il Libano, questa è la posizione di Teheran, e poi i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo, in questo caso con le operazioni militari ucraine che stanno andando sempre più in profondità nel territorio della Federazione. E poi anche un riferimento alla politica interna dopo un fine settimana particolarmente dibattuto attorno alle dichiarazioni dei vari leader, in particolare a quelle del presidente americano Trump rivolte alla premier italiana Meloni. Meloni è tornata sull'argomento ieri in una uscita definita patriottica, questa la sua presenza con gli alpini ad un evento in particolare. Poi c'è una dichiarazione del ministro degli esteri Tajani che ribadisce come l'Italia sia alleata degli Stati Uniti, ma non si tratta di sudditi, non si può parlare insomma di sudditanza. Questa è la versione e la lettura del ministro degli esteri italiano Tajani, in grande evidenza sul Corriere della Sera, che ha spazio anche per una foto notizia che ci porta a Milano, dove c'è stato un tragico incidente automobilistico. È stato arrestato il conducente, positivo all'alcol test. In 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi. La strage dei 17enni, così la definisce il Corriere della Sera. Camilla, Lorenzo e Riccardo, 17 anni, tutti e 3 amici, sono morti l'altra notte imprigionati nell'auto che li ha trascinati a fondo nel canale Villoresi a Senago, nel milanese per l'appunto. Erano in 9 sulla vecchia Audi A2 che correva troppo, tornavano da una festa. Al volante un altro amico, 18 anni, ubriaco, adesso in cella a San Vittore. E poi l'editoriale affidato a Sabino Cassese, la politica che perde i cittadini. Cassese parla di partiti oligarchici, un tema che ci riporta anche all'impegno che ogni cittadino può esercitare attraverso il voto, di cui abbiamo parlato poco fa con il nostro vice direttore e responsabile di Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti.
1: La Repubblica, stessa apertura del Corriere della Sera, dunque l'apertura su Trump a Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia. Il titolo è: Trump mina i colloqui, aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Ci sono vari editoriali, in particolare questo di Concita De Gregorio: le conseguenze dell'obbedienza. Stavolta Meloni non replica, ordine ai ministri ricucire. Poi in taglio basso anche qui si riporta le notizie tragiche degli incidenti, troppi incidenti avvenuti nel fine settimana con protagonisti giovani e giovanissimi. Strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, tre le vittime, e un editoriale di Elena Stancanelli: la rimozione della morte.
0: Andiamo sul Messaggero, quotidiano di Roma, grande fotonotizia con le due bimbe Sara e Alicia che erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni. Il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma, il grande titolo: sono salve, i volti naturalmente delle due bimbe oscurati per la loro età. I depistaggi della mamma e il commento di Sonia Paglia, l'ultimo depistaggio della madre in guerra con la casa famiglia, e poi il virgolettato: ho timore che le mie figlie siano morte. E poi invece abbiamo capito che la vicenda aveva preso una piega diversa. Poi anche qui in 9 in auto volano nel canale, strage di ragazzi, morti in 3, il 19enne guidava ubriaco, un'emergenza sottovalutata, scrive in un virgolettato il Messaggero che riporta alcune voci di esperti in materia. L'editoriale è affidato a Luca Ricolfi che ci parla di occasione politica da cogliere sui rimpatri. Ci stanno provando in molti a persuadere Giorgia Meloni che sia suo interesse evitare l'abbraccio esiziale del generale Vannacci, qualcuno si spinge a pensare che la nascita di Futuro Nazionale, il partito del generale, le offra una formidabile occasione per completare il processo che nel giro di pochissimi anni ha permesso di trasformare Fratelli d'Italia in un partito moderato, affidabile e dialogante con l'Europa. Insomma, la discesa in campo del generale fornirebbe a Giorgia Meloni una insperata, forse irripetibile, opportunità per percorrere l'ultimo miglio della sua corsa verso il centro. Questa è la lettura di Ricolfi sul Messaggero, che tiene insieme le recenti vicende europee che hanno cambiato le regole anche in materia di persone migranti e la politica italiana, dunque la politica interna. In taglio alto, ma con non particolare risalto quest'oggi sul Messaggero, Hormuz: Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, il vicepresidente americano Vance non molla, ma Teheran rompe con la Casa Bianca. Questo è il titolo che ha messo in pagina il Messaggero in merito al negoziato in Svizzera, in bilico dopo 80 minuti soltanto. Poi in realtà all'alba di oggi è arrivata una dichiarazione del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha parlato di progressi significativi con gli Stati Uniti per far finire la guerra, includendo anche in Libano, e di progressi anche sullo sblocco dei beni congelati, i beni iraniani che Teheran naturalmente vorrebbe utilizzare anche per ricostruire un paese segnato dalla guerra.
1: Iran e USA negoziati nel caos, invece è il titolo della Stampa. Via i colloqui, ma Hormuz è chiuso. Minaccia americana: apritelo o bombardiamo, furia a Teheran. Questa dunque l'apertura per la Stampa, che dedica invece una fotonotizia al giocatore fuori classe del Barcellona. Yamal trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita, 4-0. Poi in passo, in taglio basso, ci sono vari articoli, vari servizi. In particolare ve ne segnaliamo uno, perché su questo argomento torneremo nel corso della trasmissione: la resa di Starmer, i rimorsi per Brexit.
0: Eh sì, questo è un tema che svilupperemo con un'intervista nel nostro approfondimento delle 9.45 circa. Mai citato Yamal in Spagna, e dunque un giovanissimo protagonista di questo mondiale di calcio, Il Sole 24 Ore ci parla di giovani in una chiave leggermente diversa. Sulla prima pagina fredda del lunedì del Sole 24 Ore, la grande fuga. Al sud 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi. I più penalizzati territori più penalizzati sono il sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro-nord. L'analisi affidata a Luca Bianchi parla di salari e servizi per scegliere e di restare. C'è anche una grafica con tutte le regioni italiane e le relative percentuali di abbandono del territorio da parte di giovani che scelgono di spostarsi. In questo caso forse non possiamo parlare di cervelli in fuga all'estero, perché molti si spostano nel nord Italia, ma insomma è sempre una perdita per i territori, che Il Sole 24 Ore mette in evidenza con dati davvero puntuali e interessanti. E poi sempre sul Sole, dal 2027-2028 i licei punteranno sull'intelligenza artificiale, matematica e materie STEAM. STEAM, come si pronuncia, Stefania? Tu che sei esperta di scuola. Vabbè, andiamo avanti così. Sì, scrivetecelo naturalmente al 335 123 722, se ci sono imprecisioni pronti a rettificare. Comunque, dal 2027-2028 l'intelligenza artificiale, scrive Il Sole 24 Ore, entrerà nei programmi scolastici dei licei, abbinata alla matematica e alle STEAM, o STEAM se vogliamo usare l'acronimo così come è scritto. Si tratta delle materie scientifiche arricchite dalla A di arte. Ma già da quest'anno, ricorda Il Sole 24 Ore, si punterà su dosi massicce di intelligenza artificiale nei piani formativi dei docenti e sull'educazione ai social degli studenti. A prevederlo è il decreto legislativo attuativo della legge 132/2025 varato nei giorni scorsi. Notizia molto interessante, perché Anche qui parliamo di una legge che andrà ad impattare da vicino non solo sugli studenti, ma anche su tanti insegnanti chiamati anche ad aggiornarsi in materia di intelligenza artificiale. Ultimo titolo dal Sole: bonus casa al 50% in 7 casi su 10. Nel inserto Fisco Immobili, le prime analisi sulle dichiarazioni dei redditi presentate quest'anno. Anche questo riguarda la vita di tutti i giorni e dunque per chi avesse necessità trova tutte le informazioni utili sul Sole 24 Ore.
1: Il Foglio, nella sua versione fredda, come dici spesso, del lunedì, riporta però appunto la guerra in Iran, l'Iran, Hormuz e gli scenari che cambiano dopo la guerra verso uno stato nazionalista guidato dai militari, falsa partenza del negoziato in Svizzera. Così il servizio, l'articolo di Gian Raffaele Percandella, da leggere naturalmente. Milano, tutta la verità invece è il grande titolo, il titolo che campeggia a metà pagina. Questa è la storia di una grande invenzione, ma non quella da anni raccontata. La città preda dei ricchi e di un modello corrotto è invece l'invenzione di una ideologia, di una politica in fuga e di teoremi giudiziari forzati. Come ripartire, di Maurizio Crippa. Milano, tutta la verità, su Il Foglio.
0: Il Fatto Quotidiano ci parla di sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi. Questo è il titolo di apertura del Fatto, il quotidiano diretto da Marco Tavaglio. Qual è la vicenda a cui fa riferimento? La riforma della Corte dei Conti. Siamo naturalmente in Italia, con l'esponente di Fratelli d'Italia, Foti, che inizia a far danni, così definisce il Fatto questa azione del governo, condanne saltate o scontate. La vicenda naturalmente è piuttosto tecnica, ma anche qui il dato è che ci riporta il Fatto è quello di due condanne da 400.000 euro all'ex sindaco di Terni ed una da 19.000 euro per i corsi di sci di un comune nel Trentino che sono state annullate. Graziato anche l'autista di un generale dopo un incidente stradale. E poi sul Fatto, in prima, uno dei pochi a mettere la notizia in evidenza in questo modo, Al Masri, l'ex comandante libico rimpatriato dopo l'arresto in Italia. L'Italia lo liberò, Tripoli gli rifila 7 anni condanna per sevizie, ricorda il Fatto Quotidiano, notizia che avete ascoltato anche nel nostro radiogiornale delle 8, che vi ricordo potete trovare anche in edizione podcast sul sito vaticannews.va, questa mattina condotto da Andrea De Angelis, che vedo già dall'altra parte del vetro, pronto per l'edizione flash delle 9. Prima delle notizie però, Stefania, andiamo ad ascoltare un brano di Mannarino che tu hai scelto per noi.
1: Eh sì, per un po' d'amore, Mannarino.

Le 9, Andrea De Angelis in studio, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti e Svizzera si è così concluso con incoraggianti progressi. Abelardo de la Espriella si è proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Colombia, il candidato conservatore ha raccolto al ballottaggio, secondo i dati preliminari, il 49,7% dei voti, battendo il rivale progressista indietro di un punto percentuale. Quest'ultimo però annuncia un ricorso. E tra due ore il Papa sarà in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, l'agenzia delle Nazioni Unite che contrasta la fame a livello globale, premiata nel 2020 con il Nobel per la pace. La diretta dalle 10:50. È tutto, noi ci risentiamo alle 10:00.

0: Il nuovo Caparezza con Come la musica elettronica, le 9 e 5 minuti.
1: 9 e 5 minuti pronti per andare a scoprire quali sono i titoli scelti dalle principali testate online internazionali.
0: Allora, apriamo con la BBC. Per la terza volta in 4 anni, leggiamo, sembriamo sull'orlo dell'annuncio delle dimissioni di un primo ministro, scrive il responsabile della redazione politica della BBC. Questo è il titolo, tutti gli occhi puntati su Downing Street. Cosa dirà il primo ministro e quando?
1: Questa è una notizia che proveremo a seguire anche nel corso della trasmissione, naturalmente se ci saranno aggiornamenti, perché alle 9.45 ci concentreremo proprio sulla Gran Bretagna e sui rapporti con l'Unione Europea dopo la Brexit. Andiamo però su Le Monde, quotidiano francese, che dà ampio risalto ad una notizia con una necrologia, un cosiddetto coccodrillo, come si chiama in gergo giornalistico, dedicato a chi? Dedicato a Yves Lacoste, che è stato un grande geografo e padre della geopolitica francese, deceduto il 20 giugno all'età di 96 anni. È questo il ritratto che fa Le Monde, è un ritratto naturalmente piuttosto elogiativo del professore di geografia, noto per aver raccontato anche le scienze umane e in particolar modo la geopolitica con un taglio molto vicino alle popolazioni, che tiene insieme per l'appunto geografia con la scienza politica, una pratica che molto spesso nell'ultimo periodo soprattutto si sta perdendo, bisogna dirlo, e forse andrebbe riacquistata come pratica. C'è anche spazio per la notizia che ci giunge dalla Colombia su Le Monde, perché Abelardo de la Espreia, come ricordato da Andrea De Angelis anche nel radiogiornale Flash, candidato dell'area conservatrice sostenuto da Donald Trump, è stato eletto presidente, così Le Monde. Lo Spiegel in Germania si concentra invece sul futuro della previdenza pensionistica, un tema particolarmente caldo che abbiamo già affrontato nel corso di questa annualità di Radio Vaticana con voi, di questa stagione. Vi abbiamo raccontato cosa era accaduto in Francia con la riforma delle pensioni, ci sono state grandi polemiche ed anche alcune rivolte sociali che hanno portato a degli interventi politici per mettere freno a questo tipo di proteste. Lì c'era stata una riforma passata senza il voto parlamentare. Sostanzialmente in questo caso in Germania si parla di rivoluzione pensionistica. Ecco cosa c'è sul tavolo, scrive lo Spiegel. Come si può salvare il sistema pensionistico tedesco? La commissione di riforma nominata dal governo federale propone una revisione radicale. Qui potete scoprire nel dettaglio cosa contiene esattamente il rapporto e cosa significherebbe per voi. Naturalmente è piuttosto tecnico questo rapporto, dunque ve lo risparmiamo per quest'oggi, però per chi fosse interessato a capire come si muove in Germania anche una risposta sul fronte pensionistico, sappiate che sullo Spiegel in apertura questo è l'articolo scelto.
0: Andiamo invece sul sito di Nigrizia per scoprire la figura, per chi non la conoscesse, di un'artista nigeriana che espone per la prima volta in Italia con una monografica a San Marino, già iniziata il 20 giugno. La mostra sarà visitabile sino al 3 settembre, considerata una delle artiste nigeriane più interessante. Si chiama Ndidi Emefiele, della sua generazione, amata anche dallo star system internazionale. Il suo lavoro sulla rappresentazione del corpo femminile è un forte contributo alla decolonizzazione dello sguardo occidentale.
1: Andiamo avanti con El País, che ci porta in Spagna, quotidiano spagnolo non particolarmente lontano dalle posizioni governative, sceglie di aprire la sua edizione online con un articolo dedicato a una vicenda che sta segnando in modo piuttosto grave la premiership, la presidenza del governo Sanchez, perché la vicenda è quella giudiziaria che riguarda la moglie del presidente del governo spagnolo Sanchez, Begoña Gómez, a cui il Ministero della Giustizia ha dovuto, diciamo così, prendere dei provvedimenti, perché è stata rinviata a giudizio e sono state imposte anche alcune restrizioni al movimento della stessa, in particolare con azioni che riguardano il suo passaporto. C'è poi molta politica interna spagnola sul quotidiano iberico, per l'appunto, articoli che parlano anche della Colombia e della vittoria di De La Espreia, l'abbiamo già raccontata, dunque possiamo andare oltre, e naturalmente spazio anche ai mondiali, dove la Spagna continua a risalire la china dopo un inizio piuttosto difficile. Capo Verde però è l'attenzione che ricade su questa nazionale, Capo Verde, che ci dice il paese ci racconta come questa nazionale abbia stupito anche con un risultato favorevole con l'Uruguay. Dunque si parla molto anche di calcio sui siti internazionali.
0: Sì, molto di calcio si parla anche su Foglia de San Paolo, e si parla anche naturalmente di politica. Anche qui la Colombia, secondo i risultati preliminari, la Colombia elegge Espreia e si unisce all'ondata di estrema destra dopo il suo primo governo di sinistra. E poi appunto molte notizie sui mondiali che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e comunque tanti sono gli argomenti che potete trovare proprio su Foglia de San Paolo quest'oggi.
1: Andiamo su Asia News, perché tocca un punto nevralgico della politica europea che riguarda le persone migranti. Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme dell'Unione Europea che prevedono strutture in paesi terzi, si indicano Astana e Tashkent tra le possibili sedi dei centri per migranti. Le ipotesi sono per l'appunto di crearne in Uzbekistan e Kazakistan, ipotesi legate alla vicinanza con l'Afghanistan, scrive Asia News, e la disponibilità di territori molto vasti. Bruxelles offrirebbe in cambio agevolazioni sui visti, ma i due paesi in questione smentiscono anche a fronte delle opposizioni interne. Asia News però scrive che a giugno, ricorda più che altro che a giugno l'Unione Europea ha approvato le nuove regole sulle questioni migratorie che introducono la creazione di centri di smistamento al di fuori dei confini della UE, e in diversi media europei si era diffusa l'informazione secondo cui come possibili sedi di queste strutture fossero indicate anche il Kazakistan e l'Uzbekistan, che finora hanno smentito la notizia. Il tema ha suscitato comunque molte discussioni in Asia centrale sul ruolo della regione nelle politiche migratorie europee. L'Europa sta compiendo un passo verso una politica più rigorosa quanto a persone migranti, scrive Asia News, in un contesto di ascesa dei partiti conservatori e di proteste di massa contro l'afflusso di migranti. Stefania, il tema ritorna, abbiamo visto come si sia mossa la politica in Colombia con una vittoria di un esponente dell'area conservatrice, e vedremo più avanti come in Gran Bretagna il premier laburista Starmer sia in forte difficoltà. Sarebbero attese per la giornata di oggi perfino le sue dimissioni, ed è alle prese con una concorrenza interna al proprio partito dopo aver intrapreso un percorso proprio legato alle politiche migratorie che di fatto ha allontanato da un lato una parte dei laburisti, appunto i sostenitori del suo partito, dall'altro non ha convinto neppure l'area più moderata di centrodestra dei conservatori britannici, che non hanno visto in quella stretta sui migranti e sulle persone migranti attuata in qualche misura da Starmer in Gran Bretagna una soluzione ad alcune problematiche, ad alcuni casi di cronaca che hanno scosso nelle scorse settimane e mesi tutta la Gran Bretagna.
0: E di Gran Bretagna tratta anche la CNN, perché siamo all'indomani della ricorrenza dei 10 anni della Brexit. ricordiamo che ne parleremo tra poco anche noi qui a Radio Vaticano con voi. Comunque, a 10 anni di distanza, la Gran Bretagna fa i conti con il costo della Brexit. 10 anni fa la Gran Bretagna scelse di abbandonare la sua redditizia appartenenza al più grande mercato unico del mondo. Da allora ne sta pagando il prezzo, così sulla CNN. Il 23 giugno 2016 il referendum sulla Brexit ha segnato l'inizio del lungo processo di separazione del Regno Unito dall'Unione Europea, con un risultato estremamente risicato. Il 51,9% dei britannici ha optato per l'uscita della UE, il 48,1% per la permanenza. Questa decisione epocale ha innescato un periodo di instabilità politica e sconvolgimenti economici, le cui conseguenze si fanno sentire ancora oggi a distanza di un decennio.
1: 9 e 15 minuti, ci scrive Gianni un pensiero ed una preghiera per un papà ed un figlio addolorati al Gemelli per la scomparsa della moglie di questo papà e dunque anche della mamma del bambino. Ci chiede Gianni, una richiesta che noi ampiamente raccogliamo, di in qualche misura esprimere vicinanza e preghiera a questa coppia, papà e figlio, in questo momento difficile. Caro Gianni, naturalmente apprendiamo sempre con dispiacere queste notizie, ma dall'altro lato ci fa anche piacere poter essere vicini a voi che ci ascoltate ogni giorno anche con una preghiera, e se riusciamo anche a strapparvi un sorriso. In questo caso noi lo facciamo con un brano musicale che ci ha toccato in tanti anni e che vogliamo in questo caso dedicare davvero a tutti quelli che vivono un momento di difficoltà. Vivere, Vasco Rossi.

0: Vivere Vasco Rossi, un inno alla resilienza, anche se quando è uscita questa canzone ormai un po' di tempo fa la parola era pressoché sconosciuta alla maggior parte della popolazione italiana, era presente nel dizionario ma veniva usata davvero poco, ma di questo ci parla questa canzone. Per quanto riguarda invece la resilienza alle temperature che sono in crescita, io vedo un Andrea De Angelis, vice responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, oggi in t-shirt qui nello studio di Palazzo Pio. Andrea, è estate anche per te, è arrivata?
1: Superati 30 gradi in Vaticano alle 9.21, questa è una notizia a tempo reale, non un'ultima ora, ma insomma è così. Ben trovati, che bello sentirvi. Sono qui in realtà per aprire una finestra. Le chiudiamo d'estate, sì, esatto. No, apriamo l'aria condizionata, però apriamola questa finestra estiva, perché come ogni anno sta per concludersi il palinsesto cosiddetto invernale, ovvero quello che ci accompagna per una decina di mesi, da settembre fino più o meno a queste settimane ogni anno. Terminerà in particolare, ed è significativo, con una visita pastorale di Leone sabato 4 luglio, quando il Papa sarà in quel di Lampedusa. Ma la domanda è: cosa accade da lunedì? Da lunedì 6 noi restiamo con un abito diverso, sempre in questa metafora estiva, più leggero sicuramente. Inizieremo anche in un orario diverso, non più alle 8:11 ma alle 9:05, questo per dare appunto dei momenti di diretta al palinsesto nelle varie fasce. Quindi alle 8 avremo il radiogiornale internazionale, alle 9 Radio Vaticana con voi, altri appuntamenti confermato il Rosario di Loreto, alle 12, alle 14 il GR, alle 15 il Dritti al Cuore, alle 16 il Mondo alla Radio. In sostanza restiamo con voi anche durante l'estate. Come cambia però questa trasmissione? Non cambia, perché voi restate protagoniste e protagonisti. Il numero, Stefania, è sempre quello,
2: 335 1243 722.
1: Quindi il numero non cambia. Non cambia neanche la rassegna stampa, giusto Francesco? Continueremo a farla.
0: Confermata, ed anzi cercheremo di approfondirla anche magari con un ospite in studio, se riusciremo, o in collegamento telefonico, perché di notizie, soprattutto sul fronte internazionale, ce ne saranno con alta probabilità parecchie, e dunque essere aiutati da degli esperti è sempre utile alla comprensione degli eventi.
1: E hai fatto bene a dire ospiti, perché non cambierà neanche la parte dedicata proprio agli ospiti. Inizieremo subito con un ospite di rilievo lunedì 6, perché sarà con noi Stefano Petrocchi. Lui è il segretario del comitato direttivo del premio Strega, che verrà assegnato mercoledì 8 luglio, e dunque 48 ore prima sarà con noi qui in diretta a Radio Vaticana con voi. Quindi luglio, agosto restiamo con voi, avremo anche poi dei momenti salienti, ad esempio il 7 di agosto vi racconteremo la visita pastorale del Papa ad Assisi, e poi ovviamente tutte le dirette da Rimini per il meeting, ma anche qui per quella che sarà la visita di Leone a Rimini e a San Marino il prossimo 22 di agosto. Quindi insomma continuiamo, sempre noi, sempre qui noi. Però fatevi sentire, non è che ora andate
2: anche della vacanza,
1: ma sì, ma soprattutto. Infatti spesso l'estate arrivano messaggi che insomma, come dire, accogliamo con piacere, ma anche con un misto di sana sì. Volte no, perché giustamente le foto ci mostrano luoghi incantevoli, mi trovo qui, mi trovo lì. Poi sappiamo benissimo che molti di voi in realtà si trovano in posti meno gradevoli per una serie di motivi, ma noi è uno dei motivi per cui invece siamo con voi, perché non siete mai soli.
0: Intanto salutiamo Roberto, che ci scrive dalla Baviera a proposito di località eccezionali. Roberto ogni tanto invia anche una foto che fa sempre piacere, facci sognare un po' anche quell'ambientazione della Baviera. Però ci chiede Roberto, Andrea, e leggo non a caso questo messaggio anche in tua presenza qui in studio, per rafforzare quella che è una preghiera sentita che ci chiede Roberto per una famiglia, e per, in particolare per una mamma ed il suo bambino. Racconta un pochino la vicenda Roberto, noi sicuramente ci uniamo in questi minuti seguenti anche con la preghiera al pensiero che ci ha rivolto il nostro

0: amico ascoltatore dalla Baviera. Per il momento, Andrea, io ti congederei, visto che hai di fatto ricordato quello che sarà, l'annunciato di fatto, è la prima volta che lo facciamo, vero
1: sì,
0: Andrea?
1: Sì, sì, in maniera così compiuta, sì.
0: Un annuncio a tutti gli effetti di quello che è il palinsesto, ringraziando anzitutto Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, che si sta alternando in questa mattina di giugno, 22 giugno, alla parte tecnica di Radio Vaticana con voi. E lo stesso Alberto che ci ricorda come il brano Vivere di Vasco è del 1993, così completiamo anche la parte musicale. C'eravamo tutti, compresi i nostri amici tecnici. Con un sorriso noi salutiamo Andrea, lo ringraziamo, Andrea De Angelis, vice responsabile Radio Vaticana Vatican News, e con Stefania ci prendiamo un momento musicale, un sorriso con l'ironia di Fulminacci e la sua stupida sfortuna, e poi apriremo la consueta pagina culturale con il collega dell'Osservatore Romano, Gabriele Nicolò.

0: Fulminacci, stupida sfortuna. 9:29 minuti, noi invece abbiamo la fortuna di avere in studio, come ogni lunedì, Gabriele Nicolò con le sue spigolature. Benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, intanto che anche il microfono di Nicolò si possa sentire, ecco Alberto, grazie, grazie, tutto a posto. Allora, Gabriele, quest'oggi ci parlerai di un grande, ma anche di un altro che accanto a lui, adesso lo potremmo chiamare un ghostwriter.
1: Esattamente, termine moderno, ghostwriter. Allora, il grande Alexandre Dumas padre, da non confondere con figlio. Dumas padre è famoso appunto per il Conte di Montecristo e i Tre Moschettieri. Tutti conoscono Alexandre Dumas e con merito. Pochi, temo, conoscono Auguste Macquet, che con Dumas scrisse il Conte di Montecristo. E la sua sfortuna è stata che ha vissuto all'ombra di Dumas. Eppure i suoi meriti li aveva, perché aveva anzitutto una grande cultura storica, e nei romanzi dell'Ottocento la tendenza era quella di lavorare di fantasia, però anche di lavorare su materiale concreto. Mi viene da pensare a Manzoni, che si poneva il problema del vero storico: c'è la finzione dei promessi sposi, però al tempo stesso c'è anche appunto un sottofondo storico di cui bisognava essere informati per non cadere nell'errore. E si racconta che Dumas fosse molto pigro nello studio del materiale, eppure il materiale storico, eppure tale materiale rappresenta l'architrave del Conte di Montecristo, perché il protagonista Edmond Dantès viene accusato ingiustamente di essere un bonapartista. Quindi ci sono pagine in cui si parla di Napoleoni, vizi e virtù. Lui non aveva intenzione di fare un lavoro di archivio e lo affidò appunto ad Auguste Macquet, il quale aveva non solo il pregio di essere un topo di biblioteca, come diremmo oggi noi, ma al tempo stesso di avere anche una penna eccellente. E leggenda narra che quando Dumas trovava non solo il materiale pronto sulla sua scrivania, ma anche gli scritti che avrebbero poi fatto parte del romanzo, e lui si era accorto che questo scriveva anche molto bene. E qualcuno ha voluto anche insinuare che, pur di conservare la sua paternità, e Dumas voleva apporre delle correzioni che in realtà non dovevano esserci, però proprio per reclamare la sua paternità. Allora, che successe? Che all'inizio ci furono degli alterchi, però tutto finiva lì. Ma che aveva capito che tutto sommato Dumas voleva, tutto il merito di questo romanzo. Poi però la situazione degenerò e, come testimoniano gli documenti d'epoca, tra il 20 e il 21 gennaio del 1858 si rivolse al Tribunale Civile della Senna, in cui lui proprio presentò un'istanza dicendo: non è giusto che Dumas, tra virgolette, mi rubi il lavoro. Come finì? Finì che lui ottenne un rimborso di 145.200 franchi, ma perdette ogni diritto sulle opere scritte con Dumas. Allora, un rapporto che era un po' sul filo del rasoio, e quel rasoio, finì per procurare una ferita fra i due destinata a non rimarginarsi più.
2: E da quelli che possiamo definire iniziali dissapori si è passati alle carte bollate, diremmo oggi, cioè ai processi. Gabriele, approfitto della tua presenza e del personaggio che ci stai raccontando oggi, partendo dall'opera di Alexandre Dumas, per citare un caso contemporaneo, anche per far capire che noi parliamo di letteratura del passato perché è strettamente connessa molto spesso anche a vicende odierne, o quantomeno c'è chi va ad attingere alle stesse. Facciamo un esempio pratico: l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha passato un mese abbondante in carcere, si è più volte paragonato a uno dei personaggi. Edmond Dantès, il protagonista del Conte di Montecristo, definendosi un Edmond Dantès alla decima potenza e considerandosi come lui vittima di ingiustizie da parte della magistratura. Non a caso, non contento di questa autodefinizione, ha portato con sé in carcere proprio il romanzo di Dumas nel carcere della Santé di Parigi durante la sua detenzione lo scorso autunno. E poi, in questa durante questa detenzione Sarkozy ha anche preso, impugnato una penna e ha scritto Il diario di un prigioniero, un libro che racconta proprio queste sue vicende, non tanto giudiziarie, ma come un essere umano vive dietro le sbarre. Questo per dire che anche la letteratura che ci porti ogni lunedì qui a Radio Vaticana con voi ha una sua stretta connessione con l'attualità, anche in questo caso. Però abbiamo parlato degli aspetti giudiziari ed eravamo rimasti ai dissapori, ai processi intentati da Machiavelli per rivendicare i diritti sulla sua opera. Come è andata a finire la vicenda?
1: Appunto, è che lui alla fine, come è stato detto, è stata una mera nota a piè di pagina.
0: Ecco.
1: E va detto anche questo, che a proposito di Dantès, lui subisce dei torti giudiziari soprattutto da parte del procuratore del re, il quale aveva intuito che era stato accusato ingiustamente Dantès, però per non rovinarsi agli occhi del re poteva lui intervenire, non interviene, per 14 anni Dantès è in prigione. Non posso non citare uno dei personaggi storici, lo citò addirittura Totò in un film, il grande abate Faria,
0: sì.
1: Il quale fa da mentore a Dantès perché lui aveva scavato un tunnel per evadere, sbaglia calcolo, anche se lui era un grande matematico, e si ritrova nella cella di Dantès. L'ironia della sorte qual è? Che, come diciamo così, leggenda narra, fu Auguste Maquet in particolare a elaborare il profilo di l'abate Faria. Qual è il risultato? Che l'abate Faria è diventato famoso, il suo artefice fondamentalmente no. E riguardo a questi ghostwriter citerei anche la moglie di Tolstoi, la quale tendenzialmente si conosce per due motivi: sia perché partorì 13 figli, sia perché era pazientissima, proprio perché lei rielaborava gli appunti di Tolstoi che non capiva lui stesso. Però sembra che anche lei stessa scrivesse gli stessi brani, anche di Guerra e Pace, in certe situazioni c'è la mano della moglie. E anche qui potremmo fare appunto un paragone di ghostwriter che non meritano, che alla fine non hanno le luci dei riflettori. Verrebbe da dire, non sarebbero ghostwriter.
0: Certo. Bene, grazie Gabriele. Allora, ci puoi anticipare la prossima?
1: La prossima potrebbe essere quella di Camus e il maestro delle elementari. Vediamo adesso, poi confermiamo.
0: D'accordo, grazie.
2: Grazie Gabriele Nicolò, collega dell'Osservatore Romano, ogni lunedì Radio Vaticana con voi. Sarà in compagnia nostra e vostra, cari ascoltatori, anche nei mesi di luglio-agosto, magari non sempre,
0: sì,
2: ma vediamo, anche qui stiamo cercando di capire. Dunque, letteratura e consigli di lettura assicurati. Grazie Gabriele Nicolò.
1: Grazie a voi.
2: Noi ti salutiamo con i Pet Shop Boys.
0: Did you see me coming?

Al 335-1243-722 ci scrive Marco col consueto affetto. Cari Stefani e Francesco, buongiorno. Vorrei meditare con voi su questa frase celebre di Giuseppe Mazzini, che nacque oggi 221 anni or sono, e cioè: ogni diritto è il frutto del dovere compiuto, un bel richiamo al senso di responsabilità per ciascuno di noi. Musica.

0: E allora, a proposito di responsabilità della quale parlavi, Francesco, qual è la responsabilità, se esiste, secondo noi sì, di un artista? E lo chiediamo ad un artista, Sigrid Plattner, Alta Tesina, che è in collegamento con noi. Benvenuta, Sigrid.
1: Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di questo invito.
0: Allora, Sigrid, ci stavamo chiedendo, esiste una responsabilità da parte di un artista?
1: Certo che esiste, anche molto forte, in quanto comunichiamo con l'arte, comunichiamo le nostre emozioni, comunichiamo i nostri pensieri, i nostri sì, in qualche modo vogliamo comunicare. Io, per esempio, con la mia arte comunico, vorrei comunicare la non violenza, non violenza e la pace, soprattutto visto che abbiamo e viviamo in un mondo attuale molto molto conflittuoso.
2: Ecco, Sigrid, noi oggi ti abbiamo chiamata, oltre che per conoscerti un pochino meglio come artista, anche se sei già nota alle cronache artistiche abbondantemente per la tua personalità anche particolarmente creativa, possiamo dire fuori dagli schemi, oltre che per opere di impatto emotivo particolarmente forti. Ti abbiamo chiamata perché è successo qualcosa negli ultimi tempi a proposito della tua opera. Perché tu hai interpretato L'ultima cena in un'opera realizzata in mosaico, se non vado errato, dalle dimensioni piuttosto importanti, 3 metri per 1,5 metri, e hai deciso di regalarla, donarla alla Santa Sede, suscitando anche un certo interesse da parte non solo della stampa, ma anche della critica e dei vari ambienti culturali. Ci racconti un po' come hai interpretato L'ultima cena e che tipo di sentimento ti ha portato a fare questo tipo di donazione?
1: Allora, faccio una piccola parentesi e ringrazio soprattutto il mio curatore Salvo Nunez, che ha creduto in me e ha portato quest'opera veramente, come dite voi, ad un livello molto molto alto. L'idea è nata dal desiderio di dialogare con uno dei capolavori più straordinari della storia dell'arte, no? Non volevo solo semplicemente riprodurla, ma reinterpretarla attraverso un linguaggio di musica contemporaneo, dando una nuova vita e un'immagine che continua a parlare all'umanità dopo oltre 5 secoli. È nata soprattutto in un periodo mio molto molto triste, diciamo, confrontandomi con una malattia, confrontandomi con una delusione, mi ha dato forza. Io sono stata a vederla al Cenacolo dopo che è stato restaurato e vedendola mi ha dato talmente tanta emozione, e ripensando, diciamo, ho studiato per 2 anni per farla come farla, ed è nata proprio in un momento molto difficile mio, e posso confermare che l'arte è una terapia, l'arte comunica. La scelta del mosaico in vetro riciclato è stata una scelta molto precisa, è una nuova tecnica che ho imparato grazie all'associazione Eta Beta di Bologna, questi ragazzi che me l'hanno insegnato, la grande maestra che abbiamo qua a Bolzano, Esther Brunini, che mi ha capita, perché l'opera è fatta di quasi 2500 pezzi e ho individuato le particolarità di quest'opera, le tre finestre. Leonardo da Vinci voleva proprio, diciamo, lavorare anche sul numero 3, la Trinità, gli Apostoli a 3 gruppi, e ho voluto veramente reinterpretarlo senza togliere nulla da questa grande opera, perché è conosciuta veramente a livello mondiale.
0: Sigrid, e poi l'idea di donarla alla Santa Sede ha anche un forte significato.
1: Sì, per me è un forte significato. Ho sentito proprio il desiderio di offrire quest'opera come segno di gratitudine e di servizio. Per me la Santa Sede rappresenta una realtà che custodisce e diffonde un messaggio universale di pace.
2: Sigrid, perdonami un attimo, ti interrompo solo per chiederti se sei in viva voce o se hai gli auricolari, perché ti sentiamo un pochino lontana.
1: Ah, sono in sono al telefono proprio.
2: Ok, niente auricolari, niente viva voce, va bene, no, va bene. Era per sentirti un pochino meglio, in modo da partecipare anche meglio al racconto. Sì. Perdona l'interruzione.
1: Certo, l'emozione, anche scusate, è forte anche da parte mia, no? È sempre un'emozione bella, emotiva, molto bella.
2: Che ci arriva tutta, prego.
0: Grazie.
2: Continua pure.
1: Diciamo che questo gesto è proprio nato dal cuore. Io quando l'ho fatta, mentre la stava facendo, vedevo crescere quest'opera insieme a Esther, che ci siamo veramente, cioè Esther è una persona, io sono molto sensibile, sento ogni vibrazione eccetera, e il maestro che è veramente un maestro di vetro, di avermi capita. Abbiamo studiato insieme, perché abbiamo proprio studiato insieme, e vederla nascere così, quasi perfetta, chiamiamo così, ho voluto proprio donarla. Donarla per me significa affidare una parte di me, della mia propria storia, del proprio percorso, no, anche creativo. È un atto di condivisione e di fiducia, diciamo, anche perché, come ho detto, io nel mentre seguivo tanto, ascoltavo, cioè nel senso studiavo tanto, no, l'ultima cena, ho sentito su YouTube una maestra, ma proprio bella storia, che insegnava ai ragazzi l'ultima cena. Ed è vero quello che ha detto, nella nostra vita, cioè i 12 apostoli, nella nostra vita lei come 13, 12 amici, no?
0: Sì.
1: Tra questo può essere sempre uno che purtroppo ci tradisce, no? Anche lì, no? Se pensiamo, c'è sempre qualcuno, per quale motivo lo faccia, poi questo saprà questa persona, per l'invidia, per non si sa perché, no?
0: Sigrid, scusami se ti interrompo, ma volevamo sapere, perché siamo veramente curiosi, ma dove sarà possibile vederla?
1: Allora, questo dobbiamo chiedere al mio curatore, Nunez, che ce l'ha lui attualmente, io mi sono proprio fidata di lui, ce l'ha lui, e dobbiamo chiedere poi a lui dove appunto possiamo, ove era locata.
0: Bene, faccelo sapere, perché naturalmente siamo molto curiosi di vederla. Ne abbiamo sentito parlare, è aumentata la nostra voglia di assistere.
1: Volevo aggiungere anche questa opera è stata anche benedetta dal nostro vescovo Ivo Musner, che ringrazio, è stata ospite qui a Bolzano un mese da Don Paolo della chiesa Santa Maria in Auge, e ringrazio veramente, cioè io posso solo dire grazie, una grande gratitudine,
0: Noi diciamo grazie a te Sigrid Plattner, la sua ultima cena, più di 2000 pezzi di questo mosaico in vetro, 2700, grazie a risentirci, ciao, grazie.

0: E sull'acuto di Serena Brancale, qui con me alle 9.53, qui con noi ci sta per raggiungere, anzi è già collegato telefonicamente, il professor Federico Fabbrini, professore ordinario di diritto europeo alla Dublin City University e direttore fondatore del Brexit Institute. Benvenuto a Radio Vaticana con voi, professor Fabbrini.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Dunque, noi l'abbiamo invitata per aprire una parentesi che più sarà ben più di una parentesi, perché 10 anni fa ormai, soprattutto domani si ricorre questa data, il 23 giugno 2016, c'è stato un referendum particolare nel cuore del vecchio continente, quello per la Brexit, in cui il cosiddetto leave, cioè lasciare sostanzialmente l'Unione Europea da parte della Gran Bretagna, vinse con il 51,9%, un risultato che portò poi anche successivamente alle dimissioni dell'allora Premier Cameron e vide anche la sterlina crollare. Prima di arrivare ad un giudizio, così un giudizio postumo, ormai sono passati 10 anni, dobbiamo ricordare che abbiamo interpellato lei, professor Fabbrini, perché tra le altre pubblicazioni, una in particolare con il Mulino si intitolava proprio Brexit. 5 anni fa le ha dedicato un libro a questa tematica. Le chiediamo subito se a distanza di 5 anni lo scriverebbe alla stessa maniera e perché lei dice nel libro che media e politica hanno spesso raccontato la Brexit come una scelta binaria invece di raccontare una uscita del Regno Unito dall'Unione Europea che in realtà non comincia né finisce con quel referendum del 23 giugno 2016.
1: Parto ricordando come il referendum britannico di 10 anni fa fu davvero un momento epocale. Per la prima volta nella storia del progetto di integrazione europea uno Stato membro votava per uscire dall'Unione Europea. All'epoca addirittura ci fu chi paragonò Brexit allo scisma anglicano con il quale durante il XVI secolo la Chiesa d'Inghilterra si separò dalla Chiesa romana. E in effetti fu uno shock, perché la storia dell'Europa dal secondo dopoguerra in poi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, era stata una storia di allargamento dopo la costruzione della comunità europea da parte dei 6 paesi fondatori. Attraverso 7 cicli di allargamenti l'Europa era diventata un'unione a 28 stati e la prospettiva era quella di un continuo allargamento. Con Brexit invece un paese importante, il Regno Unito, che non solo era grande come dimensioni, popolazioni, peso economico, ma anche potenza militare e status internazionale, votava, seppur in modo molto risicato, per abbandonare l'Unione Europea. Come lei ricordava, il voto in realtà 51-49 rivelò grandi divisioni sia a livello regionale, banalmente la Scozia e l'Irlanda del Nord a maggioranza avrebbero voluto restare nell'Unione Europea, e poi il voto anticipò anche delle dinamiche che sarebbero diventate globali con Trump, la contrapposizione tra città e campagne, ceti istruiti e le cosiddette zone deindustrializzate del paese. A distanza di 10 anni però tutte le previsioni sono state confermate, gli esperti avevano chiaramente predetto che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avrebbe causato enormi danni economici al Regno Unito. I sostenitori di Brexit con disprezzo avevano detto non abbiamo bisogno degli esperti, ebbene con il beneficio di 10 anni di esperienza e ormai 5 anni dopo l'uscita formale del Regno Unito dall'Unione Europea si possono vedere tutti i risultati di questa scelta, che si è rivelata un clamoroso errore per la Gran Bretagna.
0: Professor Fabbrini, prima di chiederle se quello della Brexit sia stato più un processo politico oppure meramente giuridico, io le chiedo di avere un attimo di pazienza e restare in qualche modo in Gran Bretagna, perché abbiamo un brano musicale dei Gorillaz, Orange County, che ci accompagnerà verso il GR Flash delle 10, puntuale con Andrea De Angelis quest'oggi, e poi subito dopo riprenderemo con lei l'approfondimento e la nostra conversazione a 10 anni dalla Brexit. Adesso, Gorillaz. You know the-

Le 10, Andrea De Angelis in studio. Il premier britannico Starmer potrebbe annunciare oggi le sue dimissioni, e quanto riportano in queste ore i principali media del Regno Unito, secondo cui l'annuncio potrebbe arrivare addirittura in tarda mattinata. 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore di Tacloban nelle Filippine, lo ha riferito la polizia in un comunicato. Secondo i media locali, 2 sospetti sono stati arrestati, uno di loro è uno studente 15enne del primo anno di liceo. E tra un'ora il Papa sarà in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, l'agenzia delle Nazioni Unite che contrasta la fame a livello globale, premiata nel 2020 con il Nobel per la pace. La diretta dell'evento su Radio Vaticana in streaming su Vatican News. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 12:00.

0: 10.04, come 10 sono gli anni dall'uscita dall'Unione Europea, o meglio dal referendum che ha decretato l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, la cosiddetta Brexit. Abbiamo cominciato a parlarne poco prima del radiogiornale Flash con un ospite, Federico Fabbrini, professore, docente, autore di un libro, Brexit sul Mulino, uno dei suoi saggi pubblicati con la casa editrice Il Mulino, ricordiamolo. Professor Fabbrini, lei è ordinario di diritto europeo alla Dublin City University e direttore fondatore del Brexit Institute. Speriamo che avrà anche apprezzato la scelta musicale. Abbiamo scelto Bono Vox e gli U2, che a Dublino sono nati, per riprendere la nostra conversazione.
1: Assolutamente, gli U2 sono uno degli orgogli dell'Irlanda.
0: Professore, cerchiamo allora di capire se la Brexit sia stata più un orgoglio politico oppure giuridico come processo, come lo possiamo definire?
1: Diciamo, la Brexit è stata anticipata da un lungo percorso di progressivo allontanamento del Regno Unito dall'Unione Europea, un percorso che è iniziato nei primi anni 90, proprio nel momento in cui l'Europa passava dall'essere la comunità economica europea alla quella che noi chiamiamo oggi appunto l'Unione Europea, cioè un passaggio da un'Europa puramente economica a un'Europa in realtà anche politica, un'Europa che protegge e proclama una serie di valori. E in quel momento storico lì l'Inghilterra ha iniziato a sentirsi non più a casa propria. I britannici, che non erano un paese fondatore, erano entrati nella comunità economica europea negli anni 70 essenzialmente al fine di migliorare le proprie condizioni economiche, ma non avevano mai davvero condiviso un progetto di integrazione che fosse anche politico, con una cittadinanza europea, una moneta unica, una cooperazione nel campo della giustizia, gli affari interni, la difesa, eccetera, eccetera. E questo si era manifestato in tutta una serie di deroghe che i britannici avevano progressivamente accumulato. Quindi noi lo sappiamo, il Regno Unito non adottava l'euro, il Regno Unito non faceva parte della zona di libera circolazione Schengen, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in un certo senso, quando poi si è avuto il referendum, di fatto il Regno Unito era lo Stato membro dell'Unione Europea che era più già con un piede fuori dalla porta, potremmo così dire. Detto questo, lei lo sottolineava, in realtà la spinta a uscire dall'Unione Europea è stata una spinta prevalentemente ideologica, dove hanno prevalso argomenti identitari, argomenti di orgoglio nazionale, che hanno in un certo senso spinto ai margini invece argomenti razionali di interessi economici, e questo, come accennavo prima della canzone, hanno in realtà causato una serie di importanti problemi per il Regno Unito. I dati che noi abbiamo oggi mostrano che Brexit è stata davvero dannosa per la Gran Bretagna, ha ridotto la crescita, ha aumentato l'inflazione, ha ridotto l'attrattività degli investimenti esteri, senza di fatto andare a risolvere il problema dell'immigrazione, che anzi addirittura aumentata.
0: Che era uno degli argomenti usati, no, per fare campagna per il sì.
1: Assolutamente, il Nigel Farage, che aveva fondato all'epoca un partito chiamato UKIP, UK Independence Party, il partito dell'indipendenza inglese, di fatto aveva usato il tema dell'immigrazione per creare molta preoccupazione nella popolazione britannica e sostenerla a uscire dall'Unione Europea. Ma allo stesso tempo bisogna ricordare che Farage aveva anche una visione un po' eclettica di Brexit. La sua idea era che uscendo dall'Unione Europea il Regno Unito avrebbe non solo risolto il problema della gestione dell'immigrazione, ma avrebbe potuto anche avrebbe potuto giocare un ruolo globale, diventando di nuovo una specie di piccolo impero 2.0, un'idea della Gran Bretagna che si è rivelata totalmente fuori dalla storia. Anzi, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca è emerso chiarissimamente che i paesi piccoli o medi faticano ad affermarsi in un sistema internazionale sempre più dominato dalla forza e dalla dimensione. Quindi il progetto di Brexit si è sciolto progressivamente come la neve al sole.
0: Professore, non si è sciolta però la polemica attorno ai flussi migratori e in particolar modo al processo di integrazione. Abbiamo ricordato che lei è professore ordinario di diritto europeo presso la Dublin City University in Irlanda, e allora non possiamo non chiederle qualcosa sui fatti che hanno segnato Dublino negli ultimi giorni. Anche lì si è parlato molto di immigrazione dopo aver visto scene quasi da guerra civile a Belfast, con persone che sono andate addirittura nelle case di alcuni cittadini, molto probabilmente, ma di seconda generazione, oppure migrati nel corso degli anni in Europa, e sono andati a cercarli nelle loro case. Si è data di fatto una caccia. È anche questo un lascito della Brexit e dell'argomento immigrazione come potente grimaldello elettorale, perché non dimentichiamolo, Farage è ancora lì che continua a ripetere le stesse cose sostanzialmente.
1: Sicuramente il tema dell'immigrazione è diventato centrale nel partito di Farage e il suo nuovo partito, che si chiama Reforma, ma credo in realtà sia utile distinguere la situazione della Gran Bretagna come isola da quello che avviene nell'isola d'Irlanda e soprattutto poi nel contesto dell'Irlanda del Nord. La Gran Bretagna è stata per secoli un grande impero, quindi vi è una lunghissima storia di immigrazione da parte di popolazioni di ogni angolo del mondo verso l'isola britannica. E per lunghissimo periodo di tempo questo è stato in realtà uno degli elementi di forza del sistema inglese, che con la sua natura multiculturale e la sua capacità anche attrattiva ha beneficiato del contributo di immigranti provenienti dall'India, dall'Africa, dalle zone caraibiche, oltre che naturalmente dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. L'Irlanda del Nord si trova in un contesto differente. Tradizionalmente l'Irlanda del Nord non era zona di immigrazione, anzi è sempre stata una delle parti più povere del Regno Unito, una delle regioni con il PIL pro capite più basso, e soprattutto, come gli ascoltatori ricorderanno, l'Irlanda del Nord è un territorio che per decenni è stato caratterizzato da una divisione settaria tra cattolici e protestanti. Storicamente l'Irlanda del Nord è nata dopo che l'isola d'Irlanda si era resa indipendente dalla Gran Bretagna negli anni 20 del secolo scorso, ma la parte nord-est dell'isola, che era maggioranza protestante, decise di secedere dalla Repubblica d'Irlanda e di riunirsi al Regno Unito. E per più di 70 anni i protestanti sono stati la maggioranza nell'Irlanda del Nord. Questo ha causato anche un trattamento estremamente discriminatorio dei cattolici per lungo tempo, fino a quando nel 1998, con gli accordi del Venerdì Santo, si è finalmente raggiunta un processo di pace che ha riportato un minimo di stabilità e di convivenza pacifica tra cattolici e protestanti. Quello che però sta avvenendo in Irlanda del Nord è un cambiamento delle dinamiche demografiche, per cui per la prima volta, lo sappiamo dai dati statistici, dai sondaggi, e nell'ultimo decennio, soprattutto dopo Brexit, la popolazione cattolica sta diventando maggioranza, e questo crea fortissime forme di ansia e di preoccupazione nella popolazione protestante, che storicamente era dominante, che io credo si siano rivelate anche nella violenza che abbiamo visto nelle scorse settimane. Anzi, la lettura più plausibile è che queste forme di violenza non siano altro che uno strumento attraverso cui gruppi paramilitari protestanti fanno vedere di essere ancora rilevanti e in un certo senso minacciano la loro abilità di agire in tempi rapidissimi e riportare la violenza in modo immediato nel caso in cui le dinamiche di equilibrio della pace nell'Irlanda del Nord dovessero essere messe in discussione. Sicuramente qui l'impatto di Brexit si nota, e come.
2: Ecco, professor Fabbrini, proprio a 10 anni dalla Brexit, secondo lei, al di là delle relazioni che sono sempre state difficili tra Regno Unito e Unione Europea, ma secondo lei c'è una voglia forse di riavvicinarsi alla UE?
1: Indubbiamente quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni è un progressivo cambio di opinione da parte della popolazione inglese, addirittura proprio come la parola Brexit fu coniata prima del referendum per definire il processo di uscita dall'Unione Europea, è nata una nuova parola, regret, che in inglese vuol dire rimpiangere di aver fatto la Brexit, e tutti i sondaggi ci dicono che se ci fosse un voto oggi circa il 55% degli elettori sarebbe a favore di ritornare nell'Unione Europea, ma le dinamiche non sono così semplici da un punto di vista politico, perché Brexit ha lasciato una ferita profonda nel sistema dei partiti inglesi. Ricordiamoci che negli ultimi 10 anni si sono susseguiti 5 primi ministri, un'instabilità politica senza precedenti nella storia inglese. Peraltro nelle prossime ore il premier Starmer potrebbe addirittura annunciare le proprie dimissioni, il che porterebbe a 6 primi ministri in 10 anni il risultato di Brexit. E parte della difficoltà.
0: Beh, professore, però non possiamo attribuire tutto solo a questo processo. Ci sono stati evidentemente anche degli errori di calcolo politico dai vari primi ministri che si sono avvicendati, oppure no?
1: Indubbiamente, poi sono successe altre cose, la pandemia, la guerra russa in Ucraina che ha impattato anche sull'economia inglese, ma resta il fatto che l'Unione Europea è il principale partner commerciale del Regno Unito, e con Brexit il Regno Unito ha enormemente complicato la sua capacità di commerciare, di muovere merci, servizi, capitali, persone attraverso il canale della Manica, e questo è indubbio che ha avuto un danno enorme sull'economia britannica. Se si volesse ridurre quel danno, sarebbe necessario per il Regno Unito riallacciare i rapporti con l'Europa, e negli ultimi anni un po' alla volta qualcosa è stato fatto, ma sempre in modo molto incrementale, sempre in modo molto prudente, perché i governanti britannici hanno temuto moltissimo l'accusa che potrebbe essere mossa loro nei media e nelle campagne elettorali di agire contro la volontà del popolo nel referendum del giugno 2016. Lo abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, nonostante il Partito Laborista goda di una maggioranza veramente ampia alla Camera dei Comuni, Starmer non ha avuto il coraggio politico di fare davvero un reset profondo con l'Europa e riavvicinarsi all'Unione Europea in modo più strutturale.
0: Però professore, un tema su cui c'è stato un dialogo e c'è tuttora, al di là che sia il premier attuale Starmer o il suo eventuale successore a Downing Street, un dialogo c'è stato su uno dei temi chiave degli ultimi mesi, quello della difesa e della pace, anche in un'epoca in cui assistiamo al protagonismo sempre più performante, soprattutto sul piano retorico, della presidenza Trump 2. Lei nel suo ultimo saggio, L'esercito europeo, sempre edito dal Mulino, ha messo al centro la questione della difesa dell'Europa, che interseca però anche temi finanziari con quelli politici, e in questo caso si rimettono in discussione alcune alleanze storiche come quella euroatlantica dal suo punto di vista, e magari invece si riavvicinino un pochino di più Gran Bretagna ed Unione Europea su questo punto?
1: Certamente, il tema della difesa mette in luce proprio, come cercavo di dire prima, l'assurdità di Brexit alla luce del nuovo contesto geopolitico internazionale. Quando i britannici votarono per uscire dall'Unione Europea, il mondo era caratterizzato da stabilità, gli Stati Uniti si facevano carico della sicurezza europea, era possibile pensare di andare da soli, di diventare una piccola potenza globale che si gestisce in modo autonomo. Il ritorno di Trump nel 2025 alla Casa Bianca ha smantellato il sistema internazionale per come lo conoscevamo prima e costretto il Regno Unito a riavvicinarsi all'Unione Europea sul tema della difesa. Ricordo solo brevemente che il trattato di cooperazione e commercio tra Regno Unito e Unione Europea, che fu concluso nel 2021, non include in nessun modo un capitolo sui temi della difesa e della sicurezza. All'epoca l'Europa era interessata a farla, il Regno Unito Unito non aveva alcun interesse a discutere i temi della sicurezza e della difesa, perché non erano percepiti come dei temi rilevanti e che richiedevano forme di cooperazione attraverso il canale della Manica. Negli ultimi mesi le cose sono cambiate molto. Regno Unito e Unione Europea hanno sottoscritto un anno fa un documento politico di partenariato nel campo della difesa, ma chiaramente è necessario fare passi più avanti e, come spiego nel mio più recente libro, l'esercito europeo a livello continentale è necessario riflettere in modo più strutturale su queste questioni.
0: Grazie professor Fabbrini. Federico Fabbrini, professore ordinario di diritto europeo alla Dublin City University e direttore fondatore del Brexit Institute, che ci ha accompagnato in questo approfondimento a 10 anni dal referendum che ha segnato una pagina certamente storica nei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea. Grazie professore, un saluto.
1: Grazie a voi.
0: Noi la lasciamo e ci salutiamo con un brano che è a proposito di volere e non volere, rientrare o non rientrare. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Lucio Battisti. Dove?

0: discese ardite e le risalite, proprio una di quelle frasi che ricordiamo un po' tutti, no? E questo è proprio lui.
1: E a proposito, di discese ardite e risalite, diamo subito una breaking news. L'agenzia ANSA dà conto infatti di ciò che avverrà in Gran Bretagna a strettissimo giro. Il premier britannico Keir Starmer parlerà tra poco davanti al numero 10 di Downing Street, lo riferisce Sky News, dopo che sono iniziati i preparativi per posizionare il podio del primo ministro. È atteso l'annuncio delle sue dimissioni e dei tempi del passaggio di consegne alla guida del Labour e dunque del governo. 10 e 25 minuti, abbiamo parlato dei 10 anni dal referendum della Brexit, cercheremo di raccontare in corso di giornata cosa accadrà in Gran Bretagna. Per il momento diamo il benvenuto tra pochissimi minuti al collega dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi.

0: Viva la vida! I Coldplay cantano alle 10.27 sulle frequenze di Radio Vaticana. Radio Vaticana con voi, pronti a dare il bentrovato al collega dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi. Ciao Marco.
1: Buongiorno, bentrovati, buona settimana.
2: E allora Marco, quest'oggi di cosa ci parli? Qualcosa che ha a che fare con questo periodo, il mare, no?
1: Sì.
0: Pinne,
1: sì,
0: fucile ed occhiali.
1: Speriamo di immergerci.
2: In acque, in acque sicure.
1: Cristalline soprattutto, pulite. E allora parliamo ovviamente di questo aspetto qui con gli ultimi dati di Legambiente che purtroppo ai noi ci mettono in evidenza, almeno per quanto riguarda l'Italia, un comportamento non proprio edificante rispetto alla salvaguardia appunto di questa, di questo prezioso patrimonio di cui ci accorgiamo soprattutto in questa stagione quando andiamo insomma a immergere i nostri piedi nell'acqua. E allora cosa dicono questi dati di Legambiente? Ci dicono che nel 2025 si è registrato un illecito al giorno nelle acque marine protette, cioè nonostante noi ci diamo da fare, giustamente il legislatore si dà da fare per tutelare queste aree protette marine, ricordiamo sono aree molto spesso bellissime, ricche di fauna, di flora anche ittica, e che purtroppo però sono oggetto comunque di illeciti nonostante questo. E purtroppo la maglia nera va a Lazio, dove appunto soprattutto nelle isole laziali, dove appunto insistono queste aree marine protette, ma nonostante ciò appunto si verificano vari illeciti, scarichi, attività non autorizzate in acqua, eccetera. E questo diciamo è un problema che forse in questo periodo, come dicevi tu giustamente Stefania, lo sentiamo in maniera particolare.
2: E le conseguenze poi non sono soltanto per chi fa il bagno, insomma, banalmente, no? Cioè sono
1: certo
2: conseguenze che riguardano l'ecoambiente, insomma.
1: Assolutamente, ma per quanto riguarda le aree marine protette, più che altro appunto in questo caso non è tanto chi fa il bagno potendolo fare laddove è consentito farlo, perché essendo aree protette magari comunque l'ambiente risulta lo stesso spettacolare. Il problema è che questi illeciti provocano dei danni a lunga scadenza soprattutto come dicevo prima sulla fauna, sulla flora ittica, per cui è quello che noi tuteliamo poi alla fine si va degradando e inevitabilmente poi ce ne accorgeremo fra qualche anno. C'è un esempio emblematico, no? Che è quello dell'isola di Budoni, no? In Sardegna, no? La spiaggia rosa, bellissima questa dovuta alla disintegrazione dei coralli, che dava appunto questa colorazione alla spiaggia, ecco. All'epoca, anch'io quando ero piccolo, mi portai un piccolo campione di spiaggia rosa nel vasetto, come tutti quanti, perché eravamo inconsapevoli ovviamente.
0: Prescritto ormai, Marco.
1: Reato prescritto. E quindi, però ci siamo resi conto che questa spiaggia rosa stava diventando, ahi noi, non più rosa, e quindi si è dovuto intervenire. Questo è un piccolo esempio di illecito, no? Quello che magari è più a portata di mano e che ci fa capire meglio come magari i danni non li vediamo lì per lì, ma poi a distanza di anni appunto ci sono e bisogna intervenire per tempo.
2: E a proposito di comportamenti individuali, visto che ci apprestiamo un po' tutti ad andare al mare, insomma in tanti?
1: Beh, i comportamenti individuali sono talmente, come dire, scontati che ci vergogniamo quasi a doverli dire.
2: Ci vergogniamo però anche a vedere gli illeciti dei comportamenti individuali.
1: Beh, ma anche illeciti, perché nonostante questo, ma non solo poi non solo in acqua, perché in acqua insomma ce la mettiamo tutta, ma poi insomma non è che uno si porta i rifiuti e le buste in acqua quando si fa il bagno, generalmente no. Il problema è che le lascia sulla sabbia, ecco, e molto spesso poi con il vento, questi rifiuti che camminano, li ritroviamo poi ovviamente in acqua. Questo dal punto di vista proprio dei fruitori personali, individuali, delle spiagge e di quant'altro, così come chi va in barca di evitare, chi ha la fortuna di andare in barca in questi posti meravigliosi, di evitare poi di scaricare, ecco, magari quello che resta di un'attività giornaliera, di cibo, di divertimento in acqua, solo perché magari si è in alto mare, quindi si pensa che si veda di meno, invece in realtà si vede.
2: O addirittura che sia biodegradabile, no? Ricorderete il film di Virzì, Ferie d'agosto, in cui si butta una dell'anguria, la buccia di all'anguria, dicendo vabbè, tanto è biodegradabile, è natura.
1: Importa, certo, certo.
0: A proposito di alto mare, Marco ci scrive Amelia, una nostra ascoltatrice, e ci chiede: che ne dite di questi fondali dove anche la pesca di frodo, aggiunge un altro ascoltatore, o sportiva, sì, professionale, sì, non autorizzata, va comunque a influenzare, da questo punto di vista nessun miglioramento negli anni, andiamo verso un peggioramento anche lì?
1: Ma peggioramento forse no, ma insomma miglioramento anche no, nel senso che purtroppo ci sono queste attività, perché poi in qualche caso sono anche molto redditizie, ci sono questi famosi, per esempio, i datteri di mare, no? queste conchiglie meravigliose che sono in alcune zone anche in Italia, e che ovviamente fanno gola a chi si immerge, ma a volte anche a pochi metri, insomma, di profondità, quindi è molto facile raccoglierli. Il problema è che sono ovviamente in via d'estinzione, si provocano dei danni enormi a raccoglierli, quindi, e poi quando si vendono si hanno dei bei ricavi, quindi purtroppo il discorso è sempre quello, educazione soprattutto.
0: Educazione e lettura con informazioni approfondite, soprattutto verificate, come quelle che potete trovare ogni giorno, ogni mattina, con l'Osservatore Romano in versione cartacea, già dalle prime ore del pomeriggio, disponibile anche in edizione digitale, in PDF, con tutti gli inserti, compresi quelli che ogni lunedì ci racconta il collega Marco Bellizzi, a cui diamo nuovamente un saluto e un arrivederci.
1: Grazie
2: a voi. Alla prossima settimana.
1: A
2: ciao.
1: Presto.

Ornella Vanoni, buona vita che ci accompagna verso il fruire del racconto di Radio Vaticana con voi questa mattina, che proseguirà tra poco dal PAM con Marco Guerra.

0: sia buono. Il tempo canta Ornella Vanoni e noi dal canto ci spostiamo nel racconto, un racconto che ci porta sul territorio, un territorio che oggi vede impegnato il nostro collega Marco Guerra. Marco, dove ti trovi? E hai anche un ospite lì con te, a te la linea.
1: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci ascolta. Sono a Parco dei Medici, tra la Roma Fiumicino, la via Magliana, la via Portuense, in prossimità del raccordo anulare, periferia sud-ovest di Roma, alla sede del World Food Program, dove tra qualche minuto arriverà Papa Leone XIV per la sua visita a questa importante agenzia delle Nazioni Unite, Nazioni Unite sorella della FAO, possiamo definirla così, perché si occupa appunto di programmi alimentari, di sconfiggere la fame nel mondo, uno degli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite. Lo fa sia facendo programmi di sviluppo, sia portando aiuti nelle emergenze umanitarie, quindi a livello di emergenza, sia con la programmazione, come abbiamo detto. Volevo un attimo farti il cronoprogramma di questa visita, Francesco, se sei d'accordo. Il Papa arriverà alle 11:15, sarà accolto dai vertici dell'Agenzia delle Nazioni Unite, dopo passerà davanti all'installazione del premio Nobel per la pace, che è stato assegnato proprio al World Food Program nel 2020, dopodiché sosterrà al monumento, al memoriale per i caduti del World Food Program nelle aree di conflitto, i caduti diciamo in attività, in azione, sono 171 dipendenti che hanno perso la vita per portare aiuto alle popolazioni più sfortunate. Poi ci sarà il discorso all'auditorium ai rappresentanti dei paesi membri del World Food Program e infine l'incontro con i dipendenti. Francesco, ci sei?
0: Marco?
2: Sì.
0: Ecco, ci senti? Ti avevamo perso per un attimo. Prosegui pure il tuo racconto, noi tra poco ci avvicenderemo per raccontare anche questa
1: tappa. Sì, non so dove eravate arrivati alla scaletta del Papa. Ecco, ho raccontato poc'anzi che farà tappa anche al monumento, al memoriale dei caduti del World Food Program, dei dipendenti che in 20 anni hanno perso la vita, 171 dipendenti, e il Papa si fermerà davanti a questo memoriale, l'ultimo proprio nel febbraio del 2025 in Yemen. Ma se sei d'accordo, qui con me ho Marco Cavalcante, che è il direttore dei programmi del World Food Program, un italiano. Mi stava raccontando dei tanti paesi dove ha operato, delle tante emergenze a cui ha fatto fronte, tra cui proprio in Sudan, una delle crisi che noi raccontiamo più spesso alla nostra radio, Francesco. Ecco, Marco, dottor Cavalcante, che cosa significa questa visita del Papa per voi? Avete messo nel libretto di benvenuto proprio una frase del Papa: sconfiggere la fame è il percorso per arrivare alla pace. Ecco, la pace è stata per prima nel magistero di Leone XIV, fin dal primo giorno della sua elezione. Perché sconfiggere la fame significa portare la pace?
2: Buongiorno a tutti. Allora, il legame tra la pace e la crisi alimentare è molto forte, perché quando non c'è pace non c'è sicurezza alimentare. Le guerre, i conflitti sono la causa principale della malnutrizione e della fame acuta, per cui non si può immaginare un mondo senza fame che sia un mondo anche senza guerre. Per cui il messaggio del Papa è fortissimo ed è legato alla nostra missione, che è quella di eliminare la fame dal mondo.
1: Dottor Cavalcante, Papa Leone, come anche Papa Francesco, ha molto insistito sul multilateralismo. Queste agenzie delle Nazioni Unite possono essere veramente un collante tra le varie nazioni per collaborare per il bene comune. Perché è importante anche l'azione del Papa da questo punto di vista?
2: Allora, l'azione del Papa è molto importante perché ci aiuta a porre i riflettori su questo problema della fame, ma anche perché ci insegna e ci incoraggia a lavorare insieme, insieme ai governi, insieme alle associazioni locali, insieme alle organizzazioni cattoliche, mi immagino la Caritas, la comunità di Sant'Egidio e tante altre organizzazioni cristiane che lavorano sul campo con noi. Naturalmente noi delle Nazioni Unite facciamo tesoro di questa partnership, perché attraverso la partnership riusciamo a essere più forti per vincere la battaglia più importante, che è quella contro la fame.
1: Ecco, in prima linea contro la fame, noi lo sappiamo bene, ci sono tante realtà cattoliche, abbiamo detto Caritas, Sant'Egidio, le varie missioni delle varie congregazioni che oltre a portare l'evangelizzazione portano anche aiuti alimentari, comunque programmano anche a livello di agricoltura. C'è quindi una partnership in molte parti del mondo con realtà della Chiesa Cattolica, dottor Cavalcante?
2: Assolutamente sì, noi siamo molto orgogliosi di queste partnership, perché vedete, spesso le organizzazioni cattoliche e cristiane sono proprio radicate all'interno delle comunità, e questo nostro desiderio di localizzare la risposta umanitaria viene attraverso lavorare con le comunità locali, e in questo le organizzazioni cristiane e cattoliche ci aiutano a fare in modo che le risposte siano parte di una risposta locale, che vengono dalle persone che sono colpite dalla crisi e non dall'alto.
0: Marco, c'è una domanda da Stefania Ferretti qui da studio.
3: Sì, a Cavalcanti, sì. Per a proposito, parlando di fame, parliamo di una situazione che riguarda tutto il mondo, soprattutto le zone dove c'è la guerra, dove sappiamo che uno dei primi effetti della guerra è proprio la fame, soprattutto delle persone più fragili.
2: È vero, purtroppo i posti dove c'è la guerra naturalmente segue subito la fame. Infatti, se leggete i nostri rapporti, il Sudan, lo Yemen, il Sud Sudan, la Somalia, Gaza e anche parte del nord della Nigeria sono i posti più colpiti dalla fame nel mondo. Al momento ci sono 266 milioni di persone che soffrono la fame acuta e che non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto. È importante che i conflitti si cessino, che ci sia una tregua, che per consentire l'accesso a tutte le organizzazioni umanitarie in sicurezza, ma soprattutto che smettano i conflitti e smettano le guerre nel mondo. Solo così si potrà raggiungere l'obiettivo della fame zero.
1: Ecco, e qua parliamo dalla Magliana, da Roma, ma il World Food Program ha sedi, ha missioni, ha programmi in tutto il mondo. Qua ci sono circa 1500 dipendenti, ma sono oltre 20.000 in tutto il mondo, quindi è una realtà che opera sul territorio, come ha fatto il dottor Cavalcanti, che come abbiamo sentito è stato sui fronti più caldi, Yemen, Sud Sudan. Ecco, quali sono le situazioni al momento più drammatiche a livello di sicurezza alimentare in questo momento nel mondo, dottor Cavalcanti?
2: Allora, il Sudan, dove c'è una guerra da diverso tempo, è uno dei paesi in cui i nostri riflettori sono puntati maggiormente. La Repubblica Democratica del Congo, dove tra l'altro c'è anche una crisi umanitaria a seguito dell'epidemia di Ebola, è un altro dei punti caldi. La Somalia, Gaza, lo Yemen, la parte nord della Nigeria, il Sudan, Haiti. Potrei continuare purtroppo a lungo, perché sono tantissimi posti dove ancora oggi nel 2026 la fame è una realtà quotidiana.
0: Grazie Marco Guerra, nostro inviato per seguire, uno dei nostri inviati per seguire la giornata odierna di Papa Leone, in questo caso al PAM. Abbiamo parlato di aree di crisi e di come le aree di crisi e i conflitti vadano poi a influenzare anche lo spostamento di merci a partire proprio dai beni alimentari. Noi alle 10.45 e 8 secondi vi salutiamo dallo studio 9 di Palazzo Pio. Un saluto da Francesco De Remigis.
3: E da Stefania Ferretti.
0: Radio Vaticana con voi per oggi si ferma qui con un po' d'anticipo, ma prosegue la mattina il racconto della Radio Vaticana. Tra poco in studio con Eugenio Bonanata inizierà la radiocronaca di questa giornata, che vedrà la visita alla sede del Programma Alimentare Mondiale, per l'appunto il PAM, da parte di Papa Leone. Ci salutiamo come sempre in musica, e per chi avesse perso la puntata e i nostri approfondimenti può ritrovarli, Stefania.
3: Dove? sul sito di Vatican News e anche naturalmente il podcast che ogni giorno vi ripropone quello che avete ascoltato o non avete avuto modo di ascoltare.
0: Grazie ancora per i vostri messaggi, 10:45, 58 secondi, e grazie a Luca Rossi dall'altra parte del vetro.
3: Grazie, Red Rain, Peter Gabriel.

0: Buongiorno e bentrovati da Eugenio Bonanata al microfono. Raccolgo il testimone dai colleghi che mi hanno preceduto. Saluto, ringrazio Luca Rossi in regia. Siamo collegati in diretta per raccontarvi la visita del Papa alla sede del Programma Alimentare Mondiale, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, in occasione dell'incontro annuale del Consiglio Esecutivo di questa importante struttura umanitaria. Il Papa è in ritardo rispetto alla tabella di marcia. La partenza era prevista alle 10:30, ma sappiamo che gli impegni in Vaticano lo hanno trattenuto oltre, diciamo, l'orario stabilito. Ma cerchiamo di capire che cosa succede alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Cerchiamo di stabilire il contatto con il nostro inviato Marco Guerra, proprio per capire qual è l'attesa dell'arrivo di Papa Leone presso la struttura, il quartier generale del Programma Alimentare Mondiale. Dunque andiamo a sentire Marco Guerra, il nostro inviato. Marco, che cosa ci puoi raccontare di questa attesa?
1: Sì, Eugenio, sono in una stanza prospiciente l'atrio della sede del World Food Program qui alla Magliana Vecchia, tra la Via Magliana e la Roma Fiumicino, e sono schierati tutti i vertici di questa agenzia delle Nazioni Unite in attesa dell'arrivo di Papa Leone. Anche i dipendenti stanno scendendo dai vari uffici per andarsi a collocare nel giardino dove li incontrerà il Papa. Prima però il Papa arriverà, come abbiamo detto, nell'atrio, sarà accolto dai vertici del World Food Program e sosterrà davanti al premio Nobel che è stato assegnato proprio a questa agenzia delle Nazioni Unite nel 2020, perché la fame è il primo passo verso la pace. Quindi c'è la medaglia con l'effigie proprio di Alfred Nobel, che è collocata vicino all'ingresso. Dopodiché il Papa sosterrà davanti al memorial dei caduti del World Food Program in aree di guerre. Sono ben 171 e vanno dal 1988 fino al 2025, l'ultimo uno yemenita lo scorso anno, nel febbraio del 2025, ci sono 171 nomi. Il Papa si fermerà per una breve preghiera, poi siglerà il libro d'onore degli ospiti d'onore e farà il discorso nella sala, nel piccolo parlamentino, chiamiamolo così, del World Food Program, dove ci sono i rappresentanti di tutti i paesi aderenti a questa agenzia delle Nazioni Unite. Quindi sono tantissimi, sono oltre 170, e parlerà davanti ai rappresentanti di questi paesi del mondo. Dopodiché si sposterà nel giardino per l'incontro con i dipendenti.
0: E dunque questo è il programma della mattinata. Marco, torneremo certamente a collegarci con te più avanti nel corso della nostra radiocronaca. Ovviamente attendiamo l'arrivo di Papa Leone, lo ricordiamo, c'è un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Alle 11 era l'orario previsto di arrivo del Santo Padre presso il quartier generale del Programma Alimentare Mondiale. Grazie davvero Marco, ci sentiamo dopo. Allora noi lasciamo la linea alla rete, dunque alle 11 ci sarà il GR Flash e poi torneremo nuovamente in diretta.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 11, Andrea De Angelis in studio. Si è dimesso il premier britannico Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. Il primo ministro ha difeso il proprio operato ricordando di aver preso le redini 6 anni fa di un partito laborista politicamente, finanziariamente e moralmente fallito. In particolare ha detto di aver ripristinato la fiducia del paese nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. Le dimissioni erano state anticipate dai media locali fin da ieri. Il leader laborista ha ancora sostenuto in questi minuti di aver riportato il partito a schierarsi con orgoglio accanto alla bandiera nazionale. E noi tra pochi istanti rientreremo in Radio Cronaca per raccontarvi la visita del Papa alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, l'agenzia delle Nazioni Unite che contrasta la fame a livello globale, premiata nel 2020 col Nobel per la pace. Per ora è tutto.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

ho la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Bentrovati, siamo in attesa di collegarci con la sede del Programma Alimentare Mondiale in occasione della visita del Santo Padre, visita che accusa qualche momento, qualche minuto di ritardo rispetto al programma. Dunque noi entreremo a breve in radiocronaca non appena Papa Leone sarà giunto appunto presso la sede del Programma Alimentare Mondiale. E dunque saremo in diretta per raccontarvi questo incontro che si svolgerà appunto nella sede della struttura dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. Dunque ci ricollegheremo a breve.

Ancora ben trovati da Eugenio Bonanata al microfono e da Luca Rossi in regia. Il Papa è arrivato presso la sede del Programma Alimentare Mondiale, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. Ci sarà un incontro in occasione dell'annuale riunione del Consiglio Esecutivo della struttura che si trova a Roma, in zona Eur Magliana. Il Santo Padre è arrivato con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia presso il quartier generale del Programma Alimentare Mondiale. In corso l'accoglienza.

avvenuto appunto nel 2020. Ci sarà anche un altro momento simbolicamente rilevante, cioè a dire un momento di silenzio e di preghiera davanti al muro della memoria che ricorda i caduti dell'agenzia in servizio. Sono 171 dal 1988 al 2025. Dunque il Papa depone dei fiori in questo momento, una corona di fiori a fronte di questo muro della memoria, un momento di raccoglimento da parte del Santo Padre in questo momento iniziale della visita presso il quartier generale del Programma Alimentare Mondiale. Successivamente ci sarà la firma del libro d'onore e poi il trasferimento all'interno della sala dove si svolgerà l'incontro che sarà aperto dai discorsi dei leader, dei vertici del Programma Alimentare Mondiale e che poi vedrà questo pronunciamento attesissimo da parte di Papa Leone. Per capire nel profondo l'attualità, diciamo così, dell'impegno del Programma Alimentare Mondiale è necessario citare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015. Questo documento mette al centro il raggiungimento della pace e della prosperità a livello globale, definendo 17 punti di azione che costituiscono gli obiettivi di sviluppo sostenibile per liberare il genere umano dalla tirannia della povertà e per indirizzare il mondo verso un percorso sostenibile e resiliente, appunto, entro il 2030. Il Programma Alimentare Mondiale opera, diciamo, in tutti questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nella sua missione di porre fine alla fame e promuovere le partnership necessarie per raggiungere questo obiettivo. Ed è particolarmente ingaggiata, diciamo così, sull'obiettivo fame zero, tecnicamente l'obiettivo numero 2, che mira a porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, nonché promuovere un'agricoltura sostenibile. Dunque il Programma Alimentare Mondiale contribuisce ad affrontare le cause profonde della fame e a garantire cibo sufficiente a nutrire e nutrimento per tutti, uno sforzo che ha portato a salvare milioni di vite e a migliorare le condizioni di vita di altrettante persone. L'obiettivo poi dello sviluppo sostenibile numero 17 sottolinea la necessità di attuare e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, in quanto la più grande organizzazione umanitaria al mondo, appunto il PAM, collabora con una vasta gamma di attori nazionali e internazionali, tra cui governi, altre agenzie delle Nazioni Unite, ONG, agenzie del settore privato e istituzioni accademiche, proprio per accrescere la propria efficacia e garantire finanziamenti per lo sviluppo sostenibile. Dunque, se vogliamo riassumere, le attività principali si muovono lungo tre assi: le attività del Programma Alimentare Mondiale, la risposta alle emergenze innanzitutto, quindi l'intervento tempestivo per salvare vite umane fornendo cibo e kit nutrizionali alle vittime di conflitti, disastri naturali e pandemie. Poi c'è l'assistenza a lungo termine e quindi il supporto alle comunità per migliorare la nutrizione, per sviluppare sistemi alimentari resilienti ai cambiamenti climatici e per promuovere l'autosufficienza. Infine, terzo asse riguarda i programmi di alimentazione scolastica, in pratica la distribuzione di pasti a scuola per incentivare l'istruzione e per garantire un apporto nutrizionale costante ai bambini nei paesi più vulnerabili. Quindi il Programma Alimentare Mondiale, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, salva vite umane nelle emergenze, utilizza l'assistenza alimentare per costruire un percorso verso la pace, la stabilità, la prosperità per le persone alle prese con le conseguenze dei conflitti, dei disastri e che affrontano l'impatto dei cambiamenti climatici. Intanto tutto è pronto per l'arrivo del Papa nella sede dove si svolgerà l'incontro presso la sede della FAO, della sede del Programma Alimentare Mondiale. Ho detto la FAO perché

0: il PAM lavora a strettissimo contatto con la FAO e per capire proprio il contesto di intervento, recentemente, lo scorso 17 giugno, assieme alla FAO, è stato pubblicato un rapporto che avverte proprio che l'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi considerati punti critici della fame tra giugno e novembre del 2026. L'ultima edizione del rapporto sulle zone critiche, che viene pubblicato due volte l'anno, identifica Sud Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina come le aree più critiche al mondo in termini di gravità ed entità della fame. Poi c'è anche il nord-est della Nigeria, che è stato aggiunto alla lista delle aree a più alta preoccupazione in seguito alle proiezioni che indicano che le popolazioni dello stato di Borno potrebbero trovarsi ad affrontare livelli catastrofici di insicurezza alimentare acuta. E poi c'è anche la Somalia, che è stata inserita in questa categoria, e chiaramente i conflitti armati e le violenze rimangono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Interessano 12 di questi 13 punti critici di questi 13 paesi e sono situazioni aggravate da shock economici, gravi carenze di finanziamenti e crescenti rischi legati al previsto fenomeno di El Niño, che potrebbe portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni in paesi già vulnerabili da diversi punti di vista. L'avvertimento che hanno fatto il Programma Alimentare Mondiale, la FAO, giunge anche in un momento di carenza di finanziamenti, altro tasto delicatissimo. Una situazione di carenza viene definita senza precedenti per gli interventi umanitari. I fondi destinati all'assistenza alimentare, all'assistenza agricola di emergenza e alla nutrizione nelle crisi alimentari sono diminuiti circa il 59% tra il 2022 e il 2025, tornando, si legge in questo comunicato, ai livelli che non si vedevano da quasi un decennio. Quindi il quadro dell'intervento è abbastanza preoccupante, perché c'è anche questo tasto, questo tema della carenza di finanziamenti che caratterizza appunto l'area di intervento. Allo stesso tempo il numero di persone che affrontano livelli elevati di insicurezza alimentare acuta in questi paesi, in questi 13 paesi, è salito a circa 266 milioni e il rapporto avverte che ulteriori shock stanno peggiorando le prospettive per milioni di persone. Quindi chiaramente questo è dovuto ad eventi recenti come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente, l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo Orientale. Quindi questi shock rischiano di compromettere ulteriormente i mezzi di sussistenza, i mercati e l'accesso per gli aiuti umanitari. Approfitto per salutare Andrea per la sua presenza,
1: eccoci,
0: il suo supporto,
1: Eugenio,
0: grazie di essere
1: qua
0: con noi in questa giornata storica.
1: Sì, prima hai citato la FAO, non è un caso, come dicevi, ma ci piace anche ricordare che il Papa si è recato proprio alla FAO lo scorso 16 ottobre, oggi invece ha deciso di visitare la sede romana appunto del PAM, del Programma Alimentare Mondiale. Prima elencavi una serie di paesi, fa un certo effetto ascoltare questa lista di paesi, perché sono tutte realtà che come Media Vaticani cerchiamo di mettere sotto i riflettori, anche se spesso sono caratterizzate da una narrazione che li fa entrare nel novero di quelle che sono considerate poi le cosiddette guerre dimenticate. Hai citato il Sud Sudan, ma ancora la Repubblica Democratica del Congo, lo Yemen, non a caso ben prima di quel 7 ottobre che tutti abbiamo imparato a conoscere, era considerata tra le crisi più gravi al mondo dal punto di vista umanitario, e certamente duole apprendere che ancora oggi lo è, nonostante il corso degli eventi abbia portato ben altri accadimenti in quella parte di mondo. Il Papa si trova adesso all'interno di questa struttura, una vetrata ce lo mostra percorrere un corridoio, all'esterno vediamo una vasca, appunto, e poi le tante bandiere, del resto anche prima inquadrando all'interno della sala dove assisteremo all'evento tra pochi istanti, vedevamo seduti uno accanto all'altro Ungheria, Giappone, poi Mali e Congo e ancora. Questo è tipico ovviamente quando parliamo di queste agenzie delle Nazioni Unite, vedere gli esponenti di vari paesi, di diversi continenti uno accanto all'altro. Siamo abituati a queste immagini, ma forse non ci abitueremo mai a vedere tutte le bandiere l'una vicina all'altra, perché siamo, ahi noi, più abituati a raccontare conflitti e conflitti armati. Lo sforzo e il senso più profondo dell'ONU, delle Nazioni Unite e delle sue agenzie, compreso il PAM, invece, Eugenio, è proprio quello di mettersi attorno a un tavolo e di cercare soluzioni che solo la diplomazia, dunque l'ascolto, può e sa dare. Oggi il Papa, siamo certi, vorrà ascoltare ciò che verrà detto prima di quello che poi è l'atteso discorso di Leone.
0: Beh sì, certo, il discorso diplomatico, noi eravamo abituati alle parole di Papa Francesco che ci ricordava in ogni occasione che tutto è connesso, e dunque la nutrizione, la fame, la pace, la guerra sono legati intrinsecamente. Intanto ascoltiamo, possiamo sentire l'applauso che sottolinea l'ingresso di Papa Leone all'interno del salone dove si svolgerà l'incontro, che sarà aperto appunto dai saluti dei vertici del programma alimentare mondiale. Dopo ci sarà appunto il pronunciamento attesissimo di Papa Leone. Lunghissimo applauso dunque all'arrivo del Papa, segno appunto della anche dell'attesa, no? E del desiderio di ascoltare le parole che il Papa vorrà rivolgere a questa importante agenzia che si occupa appunto di sostegno umanitario nel mondo, nei contesti del mondo più delicati. C'è un video che viene proiettato in questo momento e che, se vogliamo, riassume appunto l'impegno, l'azione umanitaria portata avanti dal Programma Alimentare Mondiale sin dalla sua nascita nel 1962 come agenzia delle Nazioni Unite che si occupa appunto di questo capitolo, di questo importante, delicatissimo capitolo. Parlavamo delle guerre, lo sottolineava anche, se vogliamo, il memoriale e il Papa, il memoriale all'ingresso della struttura della sede del Programma Alimentare Mondiale, memoriale che ricorda i caduti dell'agenzia in servizio, che sono stati 171 dal 1988. Ovviamente il servizio dei dipendenti del Programma Alimentare Mondiale si svolge in territori delicatissimi, territori lacerati dalla guerra, quindi segnati dall'insicurezza, e dunque è amaramente conseguente la morte degli operatori umanitari. Può succedere questi avvenimenti, e il Papa ha voluto rendere omaggio appunto deponendo una corona di fiori all'ingresso appena arrivato nella struttura. Intanto la proiezione del video è finita e dunque si passerà all'ascolto dei saluti.
1: La prima a parlare è Carla Barroso Carneiro, la Presidente del Consiglio Esecutivo del PAM. È con immenso odore che do il benvenuto a Sua Santità Papa Leone XIV per il suo discorso ai membri e agli osservatori del Consiglio Esecutivo del PAM. Inoltre la Presidente sta dando il benvenuto anche a quella che è la delegazione vaticana che accompagna il Papa, e dunque il Cardinale Parolin, e poi Monsignor Rudelli, che è sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Rajik, prefetto della Casa Pontificia, e poi ancora Monsignor Cicarelliano, che è osservatore permanente della Santa Sede presso le organizzazioni con sede a Roma. Il grazie a tutti loro.
2: Your Holiness, on behalf of the entire diplomatic community,
1: Santità, a nome dell'intera comunità diplomatica impegnata con il Programma Alimentare Mondiale, dei nostri colleghi che operano a Roma e sul campo, e soprattutto dei milioni di persone che il PAM assiste in tutto il mondo, Desidero esprimere il nostro profondo apprezzamento per la sua gradita presenza oggi. Siamo veramente onorati che lei abbia accettato di unirsi a noi e di condividere le sue riflessioni. Il suo intervento ispirerà i nostri sforzi collettivi, quella della più ampia comunità internazionale, mentre ci impegniamo per raggiungere l'obiettivo comune di un mondo libero dalla fame. Sappiamo tutti gli ambiziosi obiettivi fissati all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sappiamo anche che il raggiungimento di tale obiettivo richiede enormi sforzi e impegni da parte dell'intera comunità globale. Riunendoci poco dopo la giornata mondiale del rifugiato, ci vengono in mente i milioni di sfollati in tutto il mondo, per i quali la ricerca della pace, la dignità, la libertà dalla fame rimane una realtà quotidiana urgente. Le loro esperienze evidenziano anche l'importanza di affrontare disuguaglianze che spesso contribuiscono all'instabilità e ai conflitti. Riconosciamo inoltre l'imminente giornata internazionale delle donne nella diplomazia il 24 giugno che celebra il contributo delle donne al dialogo, alla cooperazione e alla pace. Non abbiamo dubbi che il suo intervento odierno e il suo costante messaggio secondo cui sconfiggere la fame è una via per la pace ci permetteranno di rafforzare ulteriormente partenariati solidi e duraturi tra tutti gli attori della comunità umanitaria e dello sviluppo. Desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per il suo prezioso sostegno. E ora dà la parola all'ex direttrice esecutiva, la signora McCain. Così dunque l'intervento della Presidente del Consiglio esecutivo del PAM. Si avvicina adesso al microfono l'ex direttrice esecutiva McCain. Santità, è un grande onore e un privilegio personale darle il benvenuto al programma alimentare mondiale per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che ogni notte vanno a letto affamate. La sua voce è una delle più potenti al mondo, se non la più potente in assoluto. Lei ha parlato a nome loro con coraggio e con amore. Persone meritevoli di dignità, di cura, di cibo. Questa è la nostra missione, proteggere queste persone. In ogni luogo del mondo. Insieme lavoriamo per arrivare lì dove spesso il mondo distoglie lo sguardo. Siamo presenti ovunque. Siamo davvero onorati di avere il suo sostegno. La sua presenza ci ricorda che nutrire queste persone è un imperativo e dobbiamo tutti svolgere un ruolo. Grazie Santità, un caloroso benvenuto. Così l'ex direttrice del programma alimentare mondiale, adesso Eugenio, il discorso del Santo Padre.
3: Distinguished authorities, your excellencies,
0: illustri autorità, eccellenza, signore e signori. Vorrei ringraziare Sua Eccellenza la signora Cindy McCain per il suo gentile invito ad intervenire a questo incontro annuale del Consiglio esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Saluto in particolare il signor Carl Scow, direttore esecutivo ad interim, e Sua Eccellenza la signora Carla Barroso Cerneiro, presidente di questa importante assemblea. Porgo i miei saluti ai rappresentanti degli Stati membri, ai distinti ospiti di questo incontro e al personale di questa istituzione intergovernativa impegnata a salvare vite in situazioni di emergenza e a fornire aiuti alimentari in mezzo ai conflitti e alle catastrofi naturali. L'impegno della vostra istituzione è in profonda sintonia con la missione della Chiesa Cattolica di sostenere la dignità umana e promuovere la fratellanza, radicata nella chiamata evangelica ad amare il prossimo. Insieme condividiamo il compito urgente di combattere la fame e la malnutrizione, affrontando al tempo stesso le cause strutturali sottostanti che le sostengono. Per svolgere questo compito in maniera efficace dobbiamo esaminare le sfide che si prospettano, le loro cause sottostanti e i cammini verso soluzioni durature. Oggi le crisi si sono trasformate da eventi isolati a realtà persistenti, caratterizzate da conflitti prolungati, insicurezza alimentare cronica, volatilità economica e crescenti vulnerabilità climatiche.
3: Rather, it extends to understanding why the system constantly produces the very...
0: Ciò solleva una domanda fondamentale: quale configurazione dell'ordine globale è capace di produrre, riprodurre e talvolta normalizzare tali condizioni? La questione non si limita più a come intervenire, si estende invece alla comprensione del perché il sistema produce di continuo gli stessi problemi che poi è costretto a correggere. L'ordine internazionale è diventato sempre più frammentato, dovuto in parte alla crisi del sistema multilaterale. Come osservato di recente nella lettera enciclica Magnifica Humanitas, le istituzioni nate per custodire l'idea di un destino comune dei popoli e di un bene comune mondiale appaiono indebolite. In assenza di un orizzonte etico comune capace di sostenere la cooperazione autentica, il sistema internazionale è passato dal multilateralismo a un multipolarismo disordinato e conflittuale, dove prevale la diffidenza. Di conseguenza, gli Stati hanno destinato le proprie risorse sempre più alla sicurezza, alla crescita economica e alla stabilità interna, ignorando lo stretto legame tra tali questioni e la cooperazione multilaterale. Questa tendenza rivela un notevole paradosso: una capacità produttiva globale senza precedenti coesiste con zone sempre più estese di estrema vulnerabilità. Le stesse forze che guidano la crescita economica spesso aggravano l'esclusione e la marginalizzazione. Sebbene alleviare la sofferenza umana di principio sia largamente riconosciuto come essenziale, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate in un secondo piano tra le priorità internazionali. Ed è proprio in questo divario tra il riconoscimento di principio e l'attribuzione di priorità nella pratica che assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà, accanto alla silenziosa mercificazione della vita umana. Da un lato, l'azione umanitaria è sempre più gravata di procedure burocratiche che possono ritardare gli aiuti a chi ne ha bisogno. Dall'altro, l'accesso ai beni essenziali, tra cui il cibo, troppo spesso è influenzato da considerazioni economiche o strategiche. Di conseguenza, coloro che non generano un valore quantificabile rischiano di diventare invisibili. Questa duplice dinamica crea una sfida etica seria. La persona umana non è più sistematicamente messa al centro dell'azione internazionale. In questo contesto è importante riconoscere che, mentre gli aiuti e i piani di sviluppo sono ostacolati da intricate e incomprensibili decisioni politiche, da fuorvianti visioni ideologiche o da insormontabili barriere doganali, le armi no.
3: and foster sustainable economic.
0: In effetti i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Le conseguenze si estendono ben oltre le persone direttamente coinvolte. Oltre a essere una preoccupazione umanitaria, la fame erode la coesione sociale, aumenta il rischio di conflitto e alimenta la migrazione forzata. Inoltre mina le capacità degli stati e delle società di costruire istituzioni resilienti, fornire un'educazione efficace e promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Così facendo perpetua cicli di fragilità che in ultima analisi incidono sulla comunità internazionale più ampia. Da questo punto di vista appare evidente che l'azione umanitaria non è estranea all'ordine internazionale, piuttosto rispecchia la responsabilità della comunità globale di rafforzare la solidarietà, opporsi all'esclusione e riconoscere la dignità inerente donata da Dio a ogni persona. Al di là della gestione delle crisi, pertanto, le istituzioni internazionali incarnano un principio di responsabilità condivisa e affermano che la comunità internazionale è unita dalla preoccupazione per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili. In tal senso il Programma Alimentare Mondiale è più di un attore politico, economico o tecnico, è un'espressione concreta di solidarietà internazionale. Di fatto, laddove le istituzioni nazionali si ritirano e le reti comunitarie si disgregano, la sua presenza contribuisce ad evitare che le crisi umanitarie degenerino fino al collasso irreversibile. Per questa ragione è essenziale un rinnovato impegno alla cooperazione multilaterale. In un mondo sempre più frammentato e multipolare, nessuno Stato singolo può affrontare da solo le sfide globali. Una pace duratura e uno sviluppo umano sostenibile e integrale sono possibili solo attraverso la partecipazione di tutti, favorita da un dialogo internazionale autentico e da una cooperazione orientata al bene comune. Un tale approccio esige una ferma volontà politica capace di trascendere le prospettive a breve termine e di investire in beni pubblici globali. Tale obiettivo può essere raggiunto solo mediante la convergenza di politiche efficaci e l'attuazione coordinata e sinergica degli interventi. L'esortazione a camminare insieme, in concordia fraterna, deve diventare il principio guida. In questo spirito desidero rivolgere un appello ai governi e ai popoli del mondo affinché rinnovino e rafforzino il loro impegno, aumentino le risorse destinate alla lotta alla fame e alle sue cause profonde e rimuovano gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. Al tempo stesso tale sostegno dovrebbe consolidare anche l'impegno con la Chiesa e le società civile, rafforzare le capacità di tutti questi attori nel loro insieme moltiplicherà la nostra efficacia collettiva nella lotta contro la fame. L'attenzione efficace di questo appello esige la riduzione della burocrazia inutile, di modo che la trasparenza e la responsabilità siano al servizio delle persone invece di ostacolare l'assistenza. In situazioni in cui i governi non hanno un controllo territoriale effettivo, in cui l'accesso umanitario è limitato, partner locali fidati diventano indispensabili. La Chiesa Cattolica, attraverso parrocchie, diocesi, agenzie di Caritas e altre iniziative confessionali, spesso raggiunge popolazioni vulnerabili in aree che sono inaccessibili per gli attori internazionali. Incoraggio pertanto il Programma Alimentare Mondiale e i suoi partner a continuare a sostenere questi sforzi. È parimenti importante resistere alla mercificazione dei bisogni umani essenziali. Acqua, cibo e assistenza sanitaria non possono essere subordinati a considerazioni di mercato e interessi geopolitici. L'accesso a cibo adeguato è un diritto umano fondamentale radicato nella dignità di ogni persona. Rispondere a questo bisogno non serve solo ad alleviare la sofferenza, ma anche ad affrontare le cause sottostanti di instabilità geopolitica. Di fatto, la sicurezza alimentare è una componente essenziale della sicurezza globale e integrale. Eccellenze, cari amici, ad essere in gioco non è solo l'efficacia di un'agenzia, ma anche la credibilità stessa della cooperazione internazionale. La vostra organizzazione dimostra che un cambio rinnovato è possibile, tuttavia esige la determinazione a semplificare ciò che è diventato troppo complesso, a dare priorità a ciò che è essenziale e ad assicurare che nessuna persona venga dimenticata. Di fatto, questo impegno è radicato nel riconoscimento che ogni persona umana possiede una dignità inerente e inalienabile che rimane intatta a prescindere dalle circostanze, dalle condizioni e dallo status sociale. Radicata nell'amore incondizionato e sconfinato di Dio, questa dignità può essere descritta come infinita, poiché nulla ne può diminuire, cancellare o negare il valore. È proprio con la nostra fedeltà e questa verità che si misura l'umanità della nostra politica e con ciò il futuro della comunità internazionale. Con questi sentimenti chiedo a Dio di benedire abbondantemente i vostri sforzi, di modo che tutti possano ricevere il loro pane quotidiano e vivere in dignità. Vi assicuro le mie preghiere per voi, per i vostri cari e per coloro che servite. E questo è il discorso di Papa Leone al Consiglio Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Lunghissimo applauso al termine delle parole di Papa Leone, parole che ci danno davvero tantissimi spunti di riflessione, come al solito, passaggi molto significativi, citazioni di Papa Francesco dell'ultima enciclica di Papa Leone per ricordare l'importanza di rimuovere gli ostacoli alla possibilità di aiutare e sostenere le popolazioni che hanno bisogno e che sono affamate. Dunque l'incontro prosegue nella sala, ma restano appunto le parole di Papa Leone che sicuramente ci daranno modo di riflettere su quello che può sembrare ed è sicuramente un paradosso in un mondo di abbondanza dove si produce cibo a sufficienza per sfamare tutti gli abitanti del pianeta. La fame dovrebbe essere un ricordo del passato, ma conflitti, cambiamenti climatici, sfollamenti, shock economici e disuguaglianze fanno sì che milioni di persone, più di 300 milioni secondo i dati appunto del Programma Alimentare Mondiale, si trovano in una situazione di fame acuta e quindi ci sono anche, come abbiamo ripetuto, tantissime carestie che minacciano il futuro. E il Programma Alimentare Mondiale appunto conta oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo ed è presente in oltre 120 paesi e territori per realizzare questa sua missione. Ed è una missione che si muove su tantissimi fronti, lo abbiamo ricordato, lo ricorderemo ancora. Mi piace ricordare, Andrea, anche l'impegno, no, per, loro chiamano l'azione climatica, no, nel senso che c'è una collaborazione con i governi e con i partner umanitari per rispondere a un numero crescente di disastri che sono legati al clima, che distruggono i raccolti, che sconvolgono i mercati e che danneggiano infrastrutture come strade e ponti. Quindi questo è uno delle aree di intervento del Programma Alimentare Mondiale, parallelamente alle aree di emergenza più acuta, quelle immediatamente legate agli esiti dei conflitti.
1: Certamente una delle aree dove è richiesto il maggiore impegno e dove comprendiamo ancora una volta che è importante agire a livello globale. Non a caso quel richiamo all'inizio del suo discorso di Papa Leone al multilateralismo ha mostrato l'assoluta continuità tra i pontefici, quante volte anche i predecessori di Leone, penso a Francesco ma non solo, nella Caritas in Veritate Benedetto XVI, hanno sottolineato l'importanza del multilateralismo come unica strada per arrivare alla soluzione delle crisi. E poi mi ha anche molto colpito, Eugenio, un altro passaggio, il discorso pronunciato dal Vescovo di Roma, in cui ha sottolineato come la persona che non produce un bene il cui valore è quantificabile sembra non essere più persona. Da lì il richiamo invece a rimettere appunto la persona al centro, e un richiamo che ha come eco quello sviluppo umano integrale che ben conosciamo in Vaticano, e che questo dicastero, così come ovviamente il dicastero che porta quel nome, cerca di promuovere e di raccontare in ogni parte del mondo.
0: Eh sì, un discorso veramente molto significativo quello di Papa Leone, con tanti rimandi. C'è una segnalazione da parte di Papa Leone del paradosso, una capacità produttiva, ha detto, globale senza precedenti, che coesiste con la presenza di zone sempre più estese di estrema vulnerabilità. Ha detto il Papa, le stesse forze che guidano la crescita economica spesso aggravano l'esclusione e la marginalizzazione. Sono ancora parole del Papa: sebbene alleviare le sofferenze umane di principio sia riconosciuto come essenziale, le questioni umanitarie rischiano sempre di più di essere relegate in un secondo piano tra le priorità internazionali. E anche questo è un passaggio significativo dell'intervento di Papa Leone, che in questo momento, in una saletta, diciamo così, riservata del programma alimentare mondiale, intrattiene un discorso a distanza, una relazione, una chiacchierata, potremmo dire così, con alcuni membri dello staff del programma alimentare mondiale, 5 che sono sparsi un po' in diverse zone del mondo, e dunque c'è un incoraggiamento diretto, diciamo, a queste persone, dopo che il Papa ha comunque richiamato, ecco, l'importanza del ruolo del programma alimentare mondiale, che ha detto è più di un attore politico, economico o tecnico, è un'espressione concreta di solidarietà internazionale. Laddove le istituzioni nazionali si ritirano, le reti comunitarie si disgregano, la sua presenza contribuisce ad evitare che le crisi umanitarie degenerino fino al collasso irreversibile. Andrea, poi il Papa ha citato anche l'importanza della Chiesa, delle parrocchie, degli enti legati appunto alle realtà ecclesiali, che molto spesso sul territorio possono raggiungere aree inaccessibili per altri soggetti, e dunque ha spronato anche sempre di più, ecco, il multilateralismo, comunque l'incontro. E anche questo, insomma, tener conto di queste realtà che sono radicate sul territorio e che possono quindi far giungere il proprio aiuto più facilmente, dunque nella mappa degli interventi, ecco, possono facilitare le cose.
1: Abbiamo imparato negli anni, Eugenio, hai fatto bene a sottolineare questo riferimento alla Chiesa, che tante volte essa diventa un'agenzia di una fondamentale importanza, non solo da un punto di vista spirituale ed educativo, ma anche fattivo, pratico, nelle azioni. Ricordo bene il racconto di un religioso in quel di Haiti, ad esempio, che ci confidò come fosse anche possibile sfidare e superare quelli che a volte sono degli argini che sembrano impenetrabili della burocrazia, e questo è possibile grazie alla presenza, come dicevi, sul territorio, ma anche a una presenza che si fa costante, che si fa quotidiana e che non opera nel momento in cui i riflettori sono accesi, ma opera sempre. Del resto la missione della Chiesa universale è questa: non conosce giorni o ore in cui essere più accanto rispetto ad altri momenti, ma lo è di giorno in giorno, giorno dopo giorno, come leggiamo anche nelle Sacre Scritture. Ed è significativo che questo avvenga in tante parti del mondo. Ho citato Haiti, ma potremmo parlare anche dell'Honduras, dove ci sono racconti simili, e quante realtà anche missionarie nel continente africano. Certamente va detto detto che non è semplice, non è semplice operare in tal senso, gli ostacoli sono molti e non a caso tu facevi riferimento nell'introduzione a questo evento che stiamo seguendo in diretta anche a tutto quello che riguarda poi la mancanza o la riduzione o l'assenza parziale di fondi. I fondi sono fondamentali, necessari per rendere poi operativo tutto ciò di cui stiamo parlando, ma naturalmente la presenza del Papa oggi al Programma Alimentare Mondiale, quella che è stata la sua presenza lo scorso 16 ottobre alla FAO, le parole pronunciate dal Santo Padre mostrano come queste agenzie siano di fondamentale importanza. Poi è evidente, come diceva San Giovanni Paolo II, per esempio la globalizzazione, è bene o male, sarà ciò che gli uomini realizzeranno, bene o male, di per sé non è un processo negativo, così queste agenzie sono formidabili possibilità, poi sta alle donne e agli uomini di ogni tempo e di ogni paese membro fare in modo che siano formidabili anche nei risultati.
0: Il Papa ha lanciato anche un appello ai governi in questo senso, ha parlato della sburocratizzazione, insomma ha sottolineato questo aspetto, ma è chiaro che questo aspetto poi porta dietro tutte altre considerazioni di ordine pratico, non ultimo appunto la carenza dei fondi. Lo ricordavamo in apertura, il Programma Alimentare Mondiale assieme alla FAO recentemente in questi giorni ha ricordato che i fondi sono diminuiti di circa il 60% tra il 2022 e il 2025 e sono arrivati a livelli che non si vedevano da quasi un decennio, mentre in parallelo aumentano le situazioni di insicurezza all'orizzonte. Nella lista dei paesi che sono stati menzionati, ovviamente molti li conosciamo perché sono legati alle crisi internazionali che raccontiamo ogni giorno, tra queste l'area della Palestina. Le condizioni della striscia di Gaza sono migliorate dal cessate il fuoco del 2025, secondo il PAM e la FAO, ma rimangono molto fragili. L'intero territorio ha rischiato la carestia fino a metà del 2026, con 1,6 milioni di persone in condizione di grave insicurezza alimentare e bisognose di assistenza urgente. Stiamo parlando del 70% della popolazione dell'area. E dunque non sono ancora disponibili proiezioni relative alla situazione appunto nell'area della striscia di Gaza, ma il timore è che appunto la situazione non sia delle migliori. Ci sono altri punti caldi nel mondo, come il Myanmar e il Mali ad esempio, che sono stati identificati come zone critiche dove si prevede un peggioramento delle condizioni a causa del conflitto, delle pressioni economiche e della vulnerabilità climatica. Sono tutti fattori che aumentano appunto l'insicurezza, la situazione in questi paesi. Parlavamo del Myanmar e del Mali, ma c'è anche il Libano e il Madagascar sotto la lente delle agenzie delle Nazioni Unite, quindi sono risentono entrambi dell'escalation delle ostilità che sono iniziate a febbraio 2026, delle condizioni meteorologiche avverse e imprevedibili. Quindi il Programma Alimentare Mondiale, la FAO, chiedono un'azione urgente per intensificare l'assistenza umanitaria, garantire l'accesso sicuro in queste aree e l'investimento nei mezzi di sussistenza per rafforzare anche quella che viene chiamata la resilienza. E in questo rapporto che è stato diffuso in questi giorni si richiede un intervento tempestivo e si ricorda che l'intervento tempestivo può salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza, e quindi bisogna far presto. Questo è il loro appello, che comunque riconosce l'importanza di un maggiore impegno politico, finanziamenti prevedibili e un'azione collettiva per affrontare, per evitare che queste crisi alimentari nei 13 paesi segnalati vengano ad aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi. E dunque la speranza che anche la L'invito del Papa, l'incoraggiamento del Papa possa essere utile, Andrea, in questo senso.
1: Sì, prosegue tra l'altro il dialogo del Papa, la parola cambiamento è una delle più pronunciate in quello che è un dialogo attraverso ovviamente le moderne tecnologie, una chiamata, una videochiamata potremmo definirla, o comunque una riunione virtuale a distanza che sta avvenendo in questi minuti. Ci piace ricordare, a proposito di Programma Alimentare Mondiale, che come detto ha la sua sede nella città di cui il Papa è vescovo, che tutto nacque nel 1961, che divenne operativo per un triennio, diciamo così, sperimentale 2 anni dopo, dal 63 al 65, poi vi fu un'espansione globale sia a livello di modalità operativa che di presenza nei vari territori negli anni 70 e 80. La consacrazione, se vogliamo, per questa agenzia arriva nel 2020. Perché? Perché nel 2020 arrivò il Nobel per la pace, la prestigiosa onorificenza per l'impegno del PAM nel combattere la fame, nel prevenire, e questo è un altro aspetto molto importante, Eugenio, l'uso della fame come arma da guerra, perché troppe volte, parlando dei conflitti armati nel mondo, registriamo che la fame è utilizzata come vera e propria arma di guerra. Si è nel frattempo concluso questo breve dialogo e dunque il Papa lascia quest'altra stanza dell'edificio, della sede del PAM.
0: Sì, c'è stato questo dialogo con alcuni operatori del Programma Alimentare Mondiale che sono impegnati sul campo. Ora lo spostamento del Papa, perché incontra da vicino, diciamo, la famiglia del PAM all'interno del Giardino della Pace, quindi ci sarà appunto un momento di incontro informale del Santo Padre con la comunità del Programma Alimentare Mondiale. Questo sarà, diciamo, l'ultimo atto, l'ultimo momento della visita, poi ci sarà la partenza, il rientro in Vaticano, quindi diciamo una visita lampo da parte del Papa.
1: Però questa parola pace ritorna, ci piace, no? Sottolinearlo, la pace sia con voi, e il saluto fin da quell'8 maggio del 2025 di Leone, il Giardino della Pace, nella sede di chi ha vinto il Nobel per la pace quasi sei anni fa. Nulla ovviamente accade a caso, e anche questo incontro, che è il termine dell'evento stesso, è molto significativo, perché sarà anche l'occasione per tutti coloro che lavorano qui a Roma, e non solo per i responsabili e i dirigenti, di poter incontrare il Santo Padre. Ricordiamo anche a chi ci sta seguendo in diretta, in particolare sulle frequenze di Radio Vaticana, oltre a coloro che sono collegati attraverso i social e su YouTube, che in particolare in radio poi proseguiremo al termine della trasmissione delle immagini anche con un collegamento con il nostro inviato al PAM, Marco Guerra, questo per farci proprio raccontare a caldo, e non a caldo del caldo romano. Siamo abbondantemente sopra i 30 gradi in questo momento a Roma e in Vaticano, ma ovviamente per quanto riguarda le emozioni e anche cosa rimane, poi cosa rimarrà indelebile delle parole pronunciate dal Papa, ma anche un gesto, un aneddoto, uno sguardo, come accade sempre in ogni viaggio e in ogni visita del Vescovo di Roma, Eugenio.
0: Andrea, c'è da dire che durante questa visita è stata aperta anche una mostra, una installazione che dal titolo Un posto a tavola, che ruota attorno alle ciotole e ai piatti che provengono dalle comunità che affrontano la fame in tutto il mondo, e quindi diciamo che rappresentano un appello fisico, visivo dell'azione in merito alle attuali crisi umanitarie. E quindi Un posto a tavola con questa installazione, ogni pezzo, diciamo, esposto porta con sé la memoria, e sono queste le immagini che ci arrivano appunto dalla sede del PAM, quindi piatti, ciotole, quindi per fare memoria della tradizione, dell'identità delle persone che hanno usato questi oggetti quotidianamente, e quindi trasformano questo oggetto di sopravvivenza di tutti i giorni in un simbolo della crisi alimentare mondiale.
1: Ci sono i vari paesi poi scritti, vedevo Sud Sudan, Palestina, ancora Repubblica Democratica del Congo, Mali, proprio intravisti mentre le telecamere passavano.
0: Tutti i paesi che secondo, diciamo, la terminologia del programma alimentare mondiale sono alle prese con quella che loro chiamano la fame acuta, quindi una situazione di malnutrizione molto persistente. Quindi c'è un ricordo, lo abbiamo detto e bisogna ricordarlo, che insomma la fame acuta è raddoppiata nell'ultimo decennio con delle carestie che dichiarate, che insomma stanno portando effetti negativi da questo punto di vista. Nel 2025, ricorda il PAM, 266 milioni di persone in 47 paesi e territori hanno affrontato alti livelli di insicurezza alimentare acuta, quasi il doppio della quota registrata nel 2016, e il numero di persone che affrontano una fame catastrofica è ora 9 volte superiore a quello di 10 anni fa, dunque il quadro non è dei migliori. E intanto prosegue il tour, diciamo così, di
1: sì,
0: Papa
1: Leone. Il Papa ha stretto alcune mani, adesso è salito sul palco, rivolgerà presumibilmente parole di saluto ai presenti. C'è anche forse un... sentiamo della musica, non so se si tratta di un video che viene trasmesso anche all'esterno, sì, credo di sì.
0: Per entrare maggiormente in sintonia con l'azione del programma alimentare mondiale, si vedono volti di bambini a ricordare che questa grande, la più grande organizzazione umanitaria al mondo, implementa programmi di mensa scolastica che migliorano la nutrizione e la salute dei bambini, aumentando al tempo stesso l'accesso ad un'istruzione potenzialmente in grado di cambiare la vita. E quindi questi programmi di alimentazione scolastiche sono portati avanti con prodotti locali, si riforniscono di cibo da milioni di piccoli agricoltori, aumentando i loro redditi e stimolando le economie locali. Quindi anche questo è un impegno fondamentale del programma alimentare mondiale, che ci tiene a ricordare che ha fornito pasti scolastici nel 2025 a 19,3 milioni di scolari in 63 paesi del mondo. Quindi anche questo è un altro tasto, diciamo così, di intervento, un altro capitolo di intervento da parte del programma alimentare mondiale.
1: Non mancano sorrisi, tra l'altro, massima cordialità e serenità, ovviamente questo evento. In particolare c'è stato uno scambio di sorrisi anche con la persona che ha guidato il Papa nei vari locali e ambienti della sede del programma alimentare mondiale, che lo ha preceduto lungo i vari spostamenti fino appunto al palco dove in questo momento si trova il Papa, sempre accompagnato dalla presidente del consiglio esecutivo del programma alimentare mondiale, Sua Eccellenza Carla Barroso Carneiro, che parla a nome del consiglio esecutivo. Noi vi ricordiamo ancora una volta che al termine della diretta video proseguiremo in radio con il nostro inviato al PAM per raccontare anche più da vicino tutto quello che è accaduto nel corso di una mattinata che certamente resterà storica per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, così come lo è stata quella dello scorso 16 ottobre, quando, lo ricordiamo ancora una volta per chi si fosse collegato solo adesso, le due visite sono perfettamente in sintonia tra loro, il Papa si recò nell'autunno del 2025, appunto il 16 di ottobre, alla sede della FAO. A Roma sono 33 gradi in questo momento, vediamo che le decine e decine di persone presenti dinanzi al palco cercano anche in parte riparo per quanto possibile grazie agli alberi che si trovano nella sede del programma alimentare mondiale, e vediamo anche il Papa che con ogni probabilità rivolgerà un saluto alle donne e agli uomini presenti in quello che, lo ripetiamo, è il giardino della pace del PAM. Proviamo allora a recarci anche attraverso il sonoro in questo giardino. Prego, ascoltiamo.
3: I am sincerely honored to be in your presence, and so many of you representing workers of the World Food Program who give their lives in a special mission throughout the world. And as Mrs. McCain was just saying, including in places that some people have never heard of, on the front lines, in areas where literally they have to risk their lives in order to make sure that food supplies reach the most needy. And that indeed is a great mission, because it's a way of recognizing the human dignity, the very God-given dignity that every person on the face of this earth deserves. So thank you so much for your service. As I was coming out here, walking through the garden, there were a number of different values and goals of the World Food Program that were represented there. And I would just like to underline two words to share these brief moments with you. One of them is the word community. It's a word that personally is very dear to my life, and it's something which I think in today's world is ever more important as we live in a world that is polarized, divided, affected by so many conflicts and wars, where the destruction of human relationships continues because of so many different reasons, including technology. Instead of technology helping us to make a better world in which to live, it's oftentimes being used as a method of war, destruction, and death. And so the work that you do, and perhaps even more than the work you do, the spirit that you share as you all work together in building a community and reaching out to those communities that are in need, is indeed a special gift. And I'd like to encourage all of you to reflect upon your own role in being family. Mrs. McCain used that word also, the family that all of you represent, but of building up community throughout the world, that you and your work and your service will indeed be a way of helping people to come together, to be united, and together to work together to solve the problems that cause hunger and to look for ways to create a more just world. And the other word, the last one I saw coming out, was the word hope. You represent, in a very real way, hope for the world. And that is a mission which I think we all share and which we all look toward as part of our mission, whether the Catholic Church, those of us who are believers, those who work together because they believe in the human dignity of all. But we say we want to build up a world where there is hope for the future. So many times we read about young people who no longer have hope, young people who, because of the difficulties in their lives, and not necessarily in the poorest parts of the world, but where they've lost a vision and a sense in their lives, they've lost that capacity to look to the future and say, this is worth doing, this is worth giving my life for, this is worth coming together and seeking a way to move forward. You represent hope. And the work that you do in reaching out, especially to the neediest, is absolutely a sign of hope, a concrete expression of the hope that we all are searching for. So I thank you for that. I want to assure you all of my prayers for your work, your mission, for all those who work in the World Food Program. And may all of you be strengthened and protected in carrying out that mission, because food for the world is something that we all wish to offer. Food for the world in the sense of something to eat each and every day, but food which gives hope to build a better world, a world of peace, a world in which we are all truly united. God bless you all, and thank you very much.
1: Abbiamo voluto farvi ascoltare quello che è un discorso, come si suol dire, a braccio, pronunciato dal Papa, che non aveva un testo, non ha letto un testo, ha parlato di una missione speciale nel mondo di queste donne e uomini che lavorano al Programma Alimentare Mondiale, che rischiano anche la vita. La vostra, ha detto, è una missione per la dignità delle persone. Grazie molte per il vostro servizio in un mondo dove ci sono troppe polarizzazioni, troppe divisioni, troppi conflitti, e a volte anche le nuove tecnologie possono portare a tutto ciò. Voi siete invece una strada diversa, una strada possibile. Voi siete al servizio della dignità dell'uomo, di tutti gli uomini, di tutte le donne, soprattutto dei più piccoli e delle più piccole. Voi, ha detto, pronunciando più volte la parola hope, rappresentate la speranza, e allora vi incoraggio in questa missione.
0: La speranza del mondo. Il Papa ha parlato ad una rappresentanza del 20.000, oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo, nelle file del Programma Alimentare Mondiale, che, lo ricordiamo, è presente in oltre 120 paesi e territori per realizzare la sua missione. Dunque, questo è il quadro, diciamo, in cui al quale si è rivolto il padre e il Papa, un quadro e anche il regalo che viene fatto in questo momento, viene presentato a Papa Leone nella fase conclusiva di questa visita che ha caratterizzato la mattinata odierna di Papa Leone.
1: E adesso vengono a...

0: questo dono e dunque sta per concludersi la visita del Santo Padre alla sede del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ancora con il braccio destro e la mano, il Papa saluta i presenti che con un applauso ricambiano tale gesto di saluto e dunque possiamo dare per concluso un evento che, come dicevi Eugenio, è stato abbastanza rapido, poco meno di un'ora. Abbiamo ascoltato in particolare il discorso del Papa, avremo su questo ovviamente servizi e approfondimenti a partire dal radiogiornale delle ore 14, ma anche su vaticannews.va, un Santo Padre che stringe ancora le mani ai presenti al di là delle transenne. Ci sono anche alcuni rosari che vengono avvicinati al Papa che li benedice. Insomma, sono quei gesti e quei saluti che accompagnano ogni uscita del Santo Padre.
1: E colpisce la varietà dei colori anche espressa negli abiti di alcuni di questi lavoratori, evidentemente sono lavoratori del Programma Alimentare Mondiale che, come dicevamo, è espressione anche di tante lingue, di tanti colori, di tante identità differenti di provenienza, che oggi hanno avuto la gioia appunto di ascoltare le parole del Papa ed ora hanno la gioia di stringere la mano a Papa Leone prima del suo rientro in Vaticano, anche un piccolo omaggio floreale al suo indirizzo da parte di una persona, una rosa bianca che viene data a Papa Leone. E certamente parlavamo del discorso che ha pronunciato, è un discorso che merita di essere approfondito e riletto come tutti gli altri discorsi di Papa Leone, ma in questo caso, se vogliamo, forse c'è qualche motivo in più, colpiscono diversi passaggi, i conflitti, ha detto il Papa, vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Anche questo, Andrea, ci ha dato quasi un titolo, no? Papa Leone, denunciando questa corsa al riarmo, agli armamenti. Fra l'altro ha citato anche Papa Francesco con una sua frase, però insomma è un tema ricorrente nel pontificato del Magistero di Papa Leone.
0: Assolutamente, mi piace anche sottolineare come siano numerosissime le donne in queste ultime immagini che abbiamo potuto vedere che hanno salutato il Papa, c'è cioè una netta prevalenza femminile e ricordo che nel suo discorso la Presidente del Consiglio Esecutivo Barroso Carneiro ha ricordato l'imminente giornata internazionale delle donne nella diplomazia, si celebrerà infatti tra 2 giorni, il 24 giugno, una giornata che vuole appunto celebrare il contributo delle donne al dialogo, alla cooperazione, alla pace. Per quanto vediamo dalle immagini che giungono dal Giardino della Pace del PAM in questa agenzia delle Nazioni Unite, il contributo delle donne è decisamente importante.
1: E dunque il Papa sta per concludere la visita al Programma Alimentare Mondiale. Al termine di questa mattinata, una mattinata comunque che si è svolta secondo gli impegni consueti, è stata una giornata di lavoro, non, diciamo così, normale per Papa Leone, che è arrivato con qualche minuto di ritardo all'appuntamento proprio a causa degli impegni che ha dovuto assolvere in Vaticano e dunque la visita ha subito un leggero ritardo rispetto al programma, ma è chiaro che è un momento di gioia, anche un momento di forte incoraggiamento a livello istituzionale, ma anche a livello dei singoli impiegati che stanno avendo la gioia di ricevere con saluto e una benedizione da parte di Papa Leone. Un lavoro importante, quello svolto dal Programma Alimentare Mondiale. Il Papa ha incoraggiato a proseguire in questo cammino, in questo importante intervento nelle aree più critiche, ma non solo per rispondere, diciamo così, alle impellenti necessità dei paesi che si trovano ad affrontare le conseguenze dei conflitti, ma ci sono anche interventi a lungo termine che guardano appunto un respiro un po' più ampio per lo sviluppo e per portare avanti appunto i programmi all'interno dei singoli paesi. Non è mancato da parte di Papa Leone un appello a

0: governi e ai popoli del mondo, ha detto, affinché rinnovino e rafforzino il loro impegno e che aumentino le risorse destinate alla lotta alla fame e alle sue cause profonde, e che rimuovano gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha maggiormente bisogno. Dunque il Papa totalmente in linea con gli appelli della PAM e anche della FAO, che lamentano una riduzione degli investimenti su questo fronte negli ultimi anni, che desta molta preoccupazione parallelamente alle crisi alimentari che si prevede caratterizzino la condotta di diversi paesi.
1: Abbiamo visto anche una bandiera del Libano, un Libano che è stato meta assieme alla Turchia del primo viaggio apostolico di Leone lo scorso autunno, un Libano che è sconvolto, come sappiamo, da un conflitto armato che sembra non conoscere la parola fine, nonostante il possibile cessate il fuoco delle ultime ore più volte annunciato. E dunque ci piace pensare che questa bandiera del Libano nel giardino della pace abbia davvero un significato profondo quest'oggi, in questo lunedì 22 giugno, che ha visto il Vescovo di Roma recarsi nella sede del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Abbiamo imparato, a proposito di viaggi apostolici, a vedere questo tratto caratteristico di Papa Leone, che non si risparmia mai quando si tratta di incontrare le persone da vicino, di stringere mani, di benedire rosari. In Spagna, ad esempio, proprio l'ultimo giorno, uscendo dalla casa vescovile, vi era la vettura targata SCV1 ad attenderlo. Lui ha fatto segno un po' più in là, un po' più in là, come a dire: preferisco salutare qualcuno a piedi e poi salirò a bordo dell'auto. Ed è un po' quello che sta accadendo in questi minuti.
0: Siamo, diciamo, più verso l'esterno sta quasi uscendo all'esterno della struttura, insomma. Non siamo ai saluti conclusivi, anche i vertici, insomma, stanno salutando, diciamo così, per l'ultima volta questo graditissimo e specialissimo ospite di questa mattina. Quindi il Papa ha continuato, diciamo così, a salutare le persone che magari, forse, probabilmente non erano poi più così, diciamo, i membri dello staff, i dipendenti della FAO, del Programma Alimentare Mondiale. E dunque in questo momento è così appresta a... No, non lo fa? Sì, lo fa, perché siamo arrivati veramente alla conclusione. Si guarda indietro come per dire: ho lasciato qualcuno, esatto, ho trascurato qualcuno da salutare, e adesso, ecco, il Papa sta salendo a bordo dell'autovettura che lo riporterà in Vaticano.
1: Sono una dozzina, se non erro, i chilometri che separano questa sede dal Vaticano, insomma un tragitto breve, come accade sempre quando il Papa si reca all'interno della sua diocesi, la diocesi di Roma. Dunque tra pochi minuti farà rientro in Vaticano il Santo Padre. Ricordo ancora una volta, per chi è collegato, che potrete approfondire questa visita attraverso il nostro radiogiornale, quello delle ore 14, e poi grazie ai contributi su vaticannews.va.
0: Bene, grazie ad Andrea De Angelis, a Luca Rossi in regia, un saluto da Eugenio Bonanata, e ci prendiamo una pausa musicale, poi semmai continueremo in onda sulla radio.

0: Torniamo nuovamente in diretta con Andrea De Angelis per qualche considerazione ulteriore su questa visita del Papa presso la sede del Programma Alimentare Mondiale, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, in occasione di un incontro che era formalmente l'incontro annuale del Consiglio Esecutivo, che è diventato particolare, molto speciale, diversi momenti di incontro, quindi non solo, diciamo così, i discorsi ufficiali nella sala, no, principale della sede, ma anche un tour, come dire, all'interno della sede stessa, dove ci sono tanti elementi che ricordano la missione portata avanti da questa che è la più grande agenzia umanitaria al mondo. Andrea.
1: Sì, è stato così, abbiamo visto tanti volti sorridenti, mani strette, il Papa per primo ha sorriso e ha particolarmente apprezzato questa visita che lui ha voluto per primo della durata di circa un'ora. Ci colleghiamo per concludere questa diretta con il nostro inviato al PAM, abbiamo 2-3 minuti, Marco Guerra a te.
2: Sì, salve Andrea, Eugenio e tutti i nostri ascoltatori, un saluto qua dal Giardino della Pace alla sede del Programma Mondiale per l'Alimentazione, dove ha appena concluso il suo incontro con i dipendenti. Papa Leone, grandissimo calore, considerate che qua veramente è una sorta di riproduzione dell'ONU, ci sono persone di ogni etnia, di tutte le nazioni, e infatti anche il direttore ad interim del World Food Program si è rivolto al Papa sia in inglese che in spagnolo. In quel momento c'è stata un'ovazione. Il Papa ha messo in risalto due parole rivolgendosi ai dipendenti: comunità e speranza. Ecco, questa è una vera famiglia, si è visto dal modo in cui è stato accolto il Papa, dal calore. Con me ho Frances Knight, australiana, nutrizionista, ed è una di quelle persone che è veramente in prima linea per combattere la fame nel mondo e per contribuire alla pace, perché ricordiamoci che debellare la fame è il primo elemento di stabilità per un popolo, per una nazione e per il mondo intero. Ecco, Frances, tu da donna, da persona che lavora per questa grande istituzione, come hai trovato le parole del Papa?
3: Mi hanno trovato molto importante, perché ci dà un filo di speranza in questo periodo difficile. C'è tanto conflitto in tutto il mondo, il lavoro ogni anno è più difficile e c'è più bisogno di essere tutti insieme, e lavorare insieme, e trovare o cercare un pace mondiale, anche una soluzione per tutti questi problemi che abbiamo.
2: Quindi tu percepisci una situazione internazionale sempre più divisa, come ha detto il Papa, nel tuo lavoro ne fate esperienza ogni giorno qua con le difficoltà che avete, eppure andate avanti. In questo vi accomuna molto il servizio con la Chiesa, come ha detto il Papa.
3: Sì, lui ha detto che già lavoriamo tanto insieme con queste tutti ONU, De Caritas, tutte agenzie e tutte le comunità nel mondo, ma serve a lavorare anche di più insieme e cercare come possiamo lavorare anche meglio come una comunità internazionale.
2: Ecco, tante le realtà cattoliche che infatti sono in prima linea anche per combattere la fame, oltre che per evangelizzare, tante anche le missioni, le realtà che in tutti i paesi offrono miliardi di pasti ogni anno. Tu da nutrizionista che tipo di lavoro offri? Ci sono anche programmazioni, ricerche su quello che può essere il cibo più adatto per sconfiggere la fame? Qua si fa tanta ricerca.
3: Sì, io lavoro nel parte delle evidenze, i dati, investigazioni. E noi abbiamo imparato che il cibo ideale è diverso per ogni comunità, ogni cultura. Serve anche il nutriente, ma serve anche il parte del rispetto, il parte del culturale, e che vuole questa comunità e che ha bisogno questa comunità.
2: Quindi, come un po' la Chiesa, rispettare le diversità nell'unità, rispettare le diversità, come avete sentito, ogni comunità ha bisogno del suo cibo. Questo è qualcosa che va anche nel rispetto del creato, della biodiversità. biodiversità, come è stato detto un po' nella Laudato Si di Francesco, è importante rispettare la biodiversità e il creato anche nel campo del nutrizionismo.
3: Sì, 100%.
1: Grazie, grazie davvero a Marco Guerra e i suoi ospiti per questi collegamenti. Buon rientro anche a te in Vaticano, Marco, buon lavoro, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E allora è arrivato il momento di concludere questo collegamento. Grazie a Marco Guerra, Andrea De Angelis e Luca Rossi in regia, da Eugenio Bonanata. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Le 13, Andrea De Angelis in studio. Essenziale un rinnovato impegno alla cooperazione multilaterale. In un mondo sempre più multipolare, nessuno Stato può affrontare da solo le sfide. Lo ha detto il Papa parlando alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale. Attenzione alla dipendenza dalle app, il monito lanciato da Leone, che stamane ha incontrato i bambini, i ragazzi, gli animatori del centro estivo Estate Ragazzi in Vaticano. Dio non vuole guardare il telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori, la nostra vita, ha aggiunto. E si è dimesso il premier britannico Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. Il primo ministro ha difeso il suo operato dicendo di aver ripristinato la fiducia del paese nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. È tutto, noi ci risentiamo alle 14:00.

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento da Bergamo, Francesco Cotugno, batterista, grazie per essere qui.
1: Grazie Luigi, buona giornata.
0: Nonché Giovanni Balistreri, sassofonista, tenorista, grazie per essere qui.
2: Buongiorno Luigi.
0: Assente di lusso il contrabbassista del gruppo, ovvero Marco Lenoci, perché stiamo parlando dei Tritons, i quali furono già miei ospiti in occasione della presentazione dell'album Polaris. Oggi andremo a parlare delle radici del trio, ovvero ci occuperemo del loro EP del 2023, ovvero Fall. Che cos'è Fall, Francesco e Giovanni?
1: E Fall potremmo quasi definirlo il disco zero del progetto Tritons. È stato un disco in cui noi abbiamo voluto fissare un momento particolare, quando appunto abbiamo iniziato a costruire quello che poi è diventato il progetto Tritons. E in quel periodo particolare è stato registrato ad aprile 2003, è stato come scattare una fotografia del gruppo, della formazione, e una fotografia che raccoglie un po' tutte le energie e le idee che poi sono confluite in quello che è il progetto Tritons. Il sound di questo disco è quasi forse una sorta di anticipazione di quello che poi è stato del progetto, della sua naturale evoluzione.
0: Giovanni.
2: Niente, ricordo che questo disco è stato registrato in cantina nella vecchia casa di Francesco e ricordo che è stata la nostra prima esperienza di registrazione e si è visto subito che abbiamo trovato un sound e un diciamo ci siamo trovati bene a livello musicale. Avevamo provato prima, naturalmente, però diciamo, poi in fase di registrazione è tutto molto diverso da quando comunque. Quindi, diciamo, da lì poi abbiamo iniziato a proseguire la nostra strada, ecco. Quindi, come dice Francesco, il disco zero, no?
0: E come avete selezionato le tracce appunto di questo disco zero?
2: Semplicemente abbiamo scelto degli standard, delle canzoni che ci piacevano e abbiamo cercato di fare degli arrangiamenti per il trio, no? Che comunque il trio pianoless è sempre una formazione un po' particolare perché abbiamo l'assenza dell'armonia, quindi abbiamo cercato di rendere interessanti gli standard che abbiamo scelto di fare dei piccoli arrangiamentini, no?
0: Giovanni e Francesco, un primo ascolto da Fall, cosa selezioniamo?
1: Io il primo ascolto farei Peggy's Blue Skylight, un brano di Charles Mingus, quindi già questa è stata una sfida per noi, perché arrangiare il muro di suono di Mingus e una formazione estesa a un trio, per di più un trio pianoless, è stata quasi una sfida. E quindi abbiamo dovuto giocare con gli arrangiamenti, i colori dei timbri, degli strumenti, per ottenere quella pasta sonora che ricordasse un po' il sound di Ming.

0: Ed era Peggy's Blue Skylight di Charles Mingus nella lettura del Trenton's Trio. Ricordiamo Giovanni Balistrelli, sax tenore, Marco Lenoci, contrabbasso e Francesco Cotugno, batteria. Sono i miei ospiti, sono in collegamento con me Giovanni Balistrelli e Francesco Cotugno. Che cos'è appunto per voi il trio jazz, in questo caso appunto pianoless, quindi privo di uno strumento polifonico, come fecero tanti altri nella storia di questo genere? Ricordiamo Sonny Rollins, Lee Konitz, John Coltrane, Albert Taylor, Ornette Coleman, qua mi fermo, se no ne avremmo per quattro puntate, tenendo conto che poi in Polaris invece vi siete avvalsi della tromba di Filippo Schifano e del pianoforte di Domenico Sanna. Giovanni e Francesco.
1: Ma secondo me è stata la base, no? Cioè, è stata una base su cui iniziare. Intanto è stato un laboratorio, cioè io lo vedo sempre un po' tutti i progetti, no? Quando tu inizi un progetto originale, anche se parti con degli standard. Anche se inizi a suonare con degli standard, però diciamo la base è del progetto che tu andrai a fare comunque al laboratorio, quindi dove tu vai a sperimentare arrangiamenti anche su standard, o vai a scrivere brani, no? Inediti, originali. Quindi per me, ecco, diciamo, secondo me la definizione vera e propria di un progetto in generale, poi che sia trio, quartetto, quintetto, è appunto un laboratorio. Quindi vero e proprio di idee.
0: Francesco.
2: Eh sì, la mancanza del pianoforte può essere un vincolo in meno che a volte ha anche il solista, quindi è sia una sperimentazione, appunto, un laboratorio, come diceva Giovanni, però a volte può nascere qualcosa di interessante, perché la mancanza di uno strumento armonico in alcuni contesti può aprire delle nuove frontiere anche dal punto di vista di esplorazione armonica. E
0: Di
2: poi
0: contrappunto,
2: nel disco.
0: sì.
2: Esatto. E nel disco successivo poi abbiamo deciso di estendere la formazione in alcuni brani perché appunto per noi è importante mantenere questa dimensione laboratoriale, esplorativa del progetto, quindi poi espanderlo con altri musicisti è sempre interessante.
0: Altro ascolto da Fall, cosa selezioniamo?
1: E selezioniamo Fall, che è lo standard che dà il nome al disco, che è una composizione di Shorter, Wayne Shorter, registrata nel 64 ed è presente nell'album Speak No Evil. Il brano è un capolavoro del jazz moderno per le sue armonie, no? Cioè Shorter era molto, Wayne Shorter famosissimo per questo, no? Cioè io mi ricordo un giorno addirittura in conservatorio, studiando Lost, che è sempre un altro brano di Wayne Shorter, cioè, mi ricordo che iniziamo ad analizzarlo col mio professore e ci eravamo Lost, persi, no? Scusate la battuta. Sì, appunto, perché comunque c'è, cioè, Shorter riconosciuto per le armonie sofisticate, eccetera. Quindi abbiamo provato, anche come abbiamo fatto su Peggy's, sul brano precedente, a dare un piccolo anche lì arrangiamentino, quindi abbiamo iniziato col sassofono, il contrabbasso, con l'archetto, con l'arco, no? Quindi abbiamo cercato di dare una dimensione anche diversa dall'originale, ecco, quindi spero di aver dato un'idea, ecco.

Ed era Foldy, Wayne Shorter, nella lettura del Trington's Trio, ovvero Giovanni Balistrieri sax tenore, Marco Lenoci contrabbasso e Francesco Cotugno batteria. Siamo in collegamento con Giovanni Balistrieri e Francesco Cotugno per andare alle radici della loro formazione.

0: tipo di sperimentazione, quella che avviene nella musica è quasi una sorta di gioco, quindi si sperimenta appunto giocando, si trovano varie soluzioni che a volte possono funzionare, a volte no, e quindi pian piano si va a costruire un arrangiamento. Su una formazione così in piano, a volte è una sfida, come nel brano precedente che abbiamo ascoltato, riuscire a condensare le armonie di Shorter senza il pianoforte è una sfida abbastanza interessante ed è divertente a volte giocarci con queste sfide che si pongono davanti.
1: Sì, a volte anche gli arrangiamenti nascono per gioco, no? Cioè, tipo da una battuta, no? Magari, o da semplicemente. Io mi ricordo che qualche arrangiamento l'abbiamo fatto perché mentre tipo qualcuno si stesse riscaldando sullo strumento, magari qualcuno era attento e dice: "Ah, ma figa questa cosa, proviamo ad inserirlo in questo arrangiamento." Quindi. Cioè io penso che la sperimentazione di un gruppo nasce dal momento in cui le energie si incontrano. Cioè da quando quando io suono il campanello, così proprio per dirlo proprio all'antica, alla vecchia, no? Da quando suono il campanello di casa di Francesco e noi ci incontriamo già lì, inizia tutto. Cioè, già iniziamo a sperimentare, perché da lì poi iniziamo a parlare di cose, quindi è un continuo, no? Un continuo. Quindi un arrangiamento può nascere anche adesso, mentre siamo in video call, così, proprio per farla.
2: Altro ascolto da Fall, Giovanni e Francesco.
0: Il prossimo brano è Benny Stune, è un brano di Lionel Luke. Questo è uno di quei brani che una volta che lo ascolti ti entrano dentro. È un brano così profondo, così viscerale, che per noi è stato quasi necessario inserirlo in questo disco. Nelle versioni suonate da Benny Stune, in poche battute, soltanto dalla chitarra di questo grandissimo artista, si sente la tradizione africana, si sentono le radici di Luke, si sente il Benin da solo due tocchi sullo strumento. Noi abbiamo cercato appunto di confrontarci, ma più che confrontarci, di omaggiare la musica di Lionel Luke e di fare nostro questo brano. È sempre appunto una sfida quando si mette mano su brani del genere, quando ci si confronta con artisti del genere, tremano un po' i polsi anche quando si cerca di arrangiare, no, un brano del genere. Però è il nostro piccolo omaggio al genio musicale di Lionel Luke.

0: Ed era Benny Stunes di Lionel Luke nella lettura del Trenton's Trio. Siamo in compagnia di Giovanni Balestrieri e Francesco Cotugno, ovvero due terzi della formazione. Il terzo, ricordiamo, è Marco Lenoci, contrabbassista. Giovanni è sax e Francesco Cotugno è batteria. Per riascoltare il loro disco zero, ovvero il loro EP, intitolato Fall dell'ottobre del 2023. I Trentons e i concerti. Qual è il vostro rapporto col concerto a partire dall'organizzazione dello stesso? Cioè presa di contatti, insomma, come vi muovete a livello sia logistico, insomma, che manageriale? Francesco e Giovanni.
1: Gio, vuoi dire qualcosa tu? Sì, no, no, in effetti aspettavo che di solito, vabbè, no, no, niente di che, Luigi, praticamente cerchiamo di mandare email, no? Di fare il possibile, mandiamo email, prendiamo contatti, anche attraverso Enrico stesso di M Record. Cerchiamo di muoverci, diciamo, come tutti i progetti si muovono, no? Purtroppo, ahimè, non è facile. Non è facile perché in Italia la situazione musicale non è delle migliori, però, diciamo, per quel poco, diciamo, che riusciamo a fare. Ne andiamo orgogliosi comunque e cerchiamo di fare sempre il nostro massimo. Però ecco, diciamo che di base non è facile, comunque cerchiamo sempre di anche sui social, no? Di muoverci, quindi di cercare di trovare cose, anche festival. Quindi diciamo, questo è tutto quello che facciamo per trovare le gig, ecco, come dicono in America.
0: Francesco, insomma, quanto è importante, in sostanza anche il rapporto col pubblico?
1: Io penso che il rapporto col pubblico sia fondamentale, sia tutto, perché il momento in cui la tua musica viene in contatto con il pubblico deve esserci comunque una risposta quantomeno positiva. La musica deve riuscire ad arrivare al pubblico e con generi così complessi a volte è difficile, soprattutto quando si trova una platea di spettatori che non è magari abituata ad ascoltare tantissimo questo genere musicale. Quindi bisogna cercare di avvicinarsi quanto più possibile attraverso la musica. È un potente mezzo di comunicazione, quindi spesso si riesce ad arrivare in contatto con il pubblico e quando questo succede è una cosa bellissima.
0: Cose strane che sono successe durante i concerti, cosa ricordate?
1: Non saprei, ti posso solo dire che diciamo quando siamo andati a registrare il disco ci siamo fatti Bergamo-Roma in macchina, già abbiamo... Non me ne vengono in mente, Francesco, non so tu, a parte diciamo la chicca della registrazione in cantina che con i materassi, le reti, diciamo chi più ne metta,
0: Sì,
1: non mi
0: lì
1: vengono...
0: abbiamo cercato di creare un ambiente acustico, quindi siccome non avevamo dei pannelli, dei gobo per suddividere gli spazi, abbiamo utilizzato dei materassi, delle spugne per riuscire a isolare i vari suoni. Poi chiaramente il missaggio e master è stato fatto dallo studio di registrazione, però ecco la presa della
1: Del
0: registrazione di
1: disco.
0: questo disco è stata veramente una cosa quasi artigianale, direi. Però
1: Come
0: è
1: negli studi di una
0: particolare,
1: volta, praticamente,
0: come negli
1: no?
0: studi di una volta, sì, è particolare perché è come se noi avessimo scattato una fotografia di quel preciso momento, quelle energie, quell'acustica che un po' è stata accompagnato alle prime fasi di nascita di questo progetto. E probabilmente anche averlo registrato nella cantina ci ha messo a nostro agio, ci ha consentito di farlo in una maniera spontanea, in una maniera così personale, così limpida questo lavoro. Altro ascolto da Fall, Francesco Giovanni.
1: Allora, andiamo a Duke Ellington, Sound of Love, che è una meraviglia, una meravigliosa ballad, ecco, che è una ballad dedicata al
2: duca, no? Del jazz, al grandissimo Duke Ellington, che è stata dedicata da Charles Mingus, scritta nel 74. Diciamo che la ballad presenta, cioè è molto lirica, molto malinconica, molto espressiva, perché ha questo enorme. Quando dico enorme, significa in tutto e per tutto, tema, quindi sia lungo che enorme a livello di bellezza, no? Quindi anche lì con Trintons abbiamo cercato di dare dignità a questo brano e al compositore che lo scrisse, no? Quindi anche lì abbiamo cercato di fare un mini arrangiamento. Il brano inizia con me e Marco, poi c'è tutto uno sviluppo, insomma, un po' quello che succede sempre nel jazz. Quindi a voi, Duke Ellington, Sound of Love.

0: Avete ascoltato Duke Ellington's Sounds of Love di Charles Mingus nella lettura del Trenton's Trio, ovvero Giovanni Balistrieri sax, Marco Lenoci contrabbasso e Francesco Cotugno batteria. Sono miei ospiti Giovanni e Francesco per appunto parlare delle radici di questo trio. Parliamo anche di rapporto con la tradizione del trio, quindi contaminazione e libertà espressiva per i Trentons, come la vedete voi?
1: Beh, sicuramente, soprattutto quando si registra un disco di standard, è evidente quali siano le influenze di una formazione, già dalla scelta dei brani stessi, no? Ci sono degli artisti che per noi sono un punto di riferimento, delle formazioni che per noi sono un punto di riferimento, come ad esempio il trio Pianoless di Sonny Rollins, la formazione di Ornette Coleman con doppio fiato in Pianoless, ma anche a volte dei nostri punti di riferimento sono anche delle formazioni in trio pianistiche, come ad esempio il trio di Bill Evans, le sonorità così intime, dolci, che a volte cerchiamo di riprendere senza piano. E quindi ci sono varie influenze che vanno appunto a incanalarsi in quello che è la nostra musica, e da parte nostra poi cerchiamo di unire a queste influenze le nostre influenze, cercare di unire le nostre radici a quella che è la tradizione musicale jazzistica americana.
0: Giovanni.
2: Sì, no, praticamente ha già detto tutto Francesco, cioè dal disco stesso, quindi si evidenziano, no, gli ascolti che abbiamo, ma ricordo anche Francesco che cioè spesso si va anche oltre a quello che può essere il jazz standard, no? Permettetemi questa parola, che intendo dire. Cioè, magari si va oltre al trio di Jarrett. Io mi ricordo ad esempio che una volta ci siamo anche ispirati, cioè, se no, no ispirati, ma comunque ne abbiamo parlato a un quartetto di Chris Potter. Comunque già parliamo di cose magari anche più evolute a livello, dico, anche dopo il jazz, no? Che Chris Potter mischia rock, cioè comunque all'interno di Chris Potter, cioè dei progetti di Chris Potter c'è tutto. Quindi ecco, diciamo, sì, praticamente ha detto tutto Francesco sì, è importante comunque, soprattutto mettere del proprio. Perché a me hanno sempre detto, ricordati che, scusate se lo cito, però, Wynton Marsalis scelse Francesco Cafiso non per come, diciamo, sì, per come suona, senza ombra di dubbio, ma perché Wynton Marsalis aveva visto l'imprinting siciliana dentro a Francesco Cafiso. Quindi è importante sempre mettere del nostro e fare sentire anche le nostre provenienze all'interno di arrangiamenti e brani.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
2: Adesso ascoltiamo 317 East, 32esima strada, la dico in italiano perché che è praticamente è un contrafact composto da Lenny Tristano, preso dal famosissimo standard Out of Nowhere. E praticamente il titolo fa riferimento all'indirizzo dello studio di Tristano a New York. Quindi, diciamo, anche lì tema bellissimo, articolato. Anche sassofonisticamente, se mi posso permettere, anche difficile, perché il tema va anche nella parte, diciamo, acuta dello strumento, quindi anche tecnicamente è molto difficile da sviluppare questo tema. Anche lì abbiamo cercato di dare un'atmosfera, una certa, diciamo, dignità al brano. Dico sempre dignità perché non è facile, appunto. Quindi buon ascolto.

0: Ed era 317 East 32nd Street di Lenny Tristano nella lettura del bellissima lettura del Trenton's Trio, ovvero Giovanni Balistrelli sax tenore, Marco Lenoci contrabbasso, Francesco Cotugno batteria. Sono miei ospiti Giovanni appunto e Francesco per parlare appunto delle radici del trio. Siamo quasi in chiusura, Francesco e Giovanni, cosa c'è all'orizzonte per il trio?
1: Ci sono sempre cose nuove, no? Cioè, comunque, da quando abbiamo terminato le registrazioni del disco, comunque continuiamo a vederci, anche se ognuno di noi ha altri progetti, altre cose, però diciamo questo progetto non lo molliamo mai, quindi continuiamo a vederci, continuiamo a scrivere musica, provare, diciamo, quindi il progetto è sempre in continua evoluzione, ecco.
2: Ci sono dei brani nuovi in cantiere che probabilmente saranno anche questi scolpiti in un prossimo lavoro discografico, però per ora è tutto in fase di sperimentazione, appunto, che forse è una parola chiave in questo progetto.
0: Una domanda particolare, se voi doveste rivolgervi ai vostri voi del 2023, quando eravate in quella cantina a registrare Fall, cosa gli direste? O cosa gli consigliereste addirittura?
1: Beh, di divertirsi sicuramente, cioè, no che non l'abbiamo fatto, però forse a volte sai cosa, soprattutto in vista del disco Polaris, cioè magari già sai quando c'è un'etichetta le cose iniziano a farsi più serie, no? Quindi spesso e volentieri si tralascia questo dettaglio, no? Che è quello di divertirsi, cioè che alla fine è quello che devi fare, cioè suonare alla fine, no? Cioè ti devi divertire. Quindi sinceramente mi ricordo che magari sai come, ah, dobbiamo registrare ragazzi, cioè ansia, magari, quindi sono sincero, direi a loro divertitevi, veramente, cercare di non pensare, diciamo, ecco.
0: Francesco.
2: Beh sì, sicuramente nel momento in cui si entra in studio oppure ci si prepara ad una sessione di registrazione, l'ansia è una componente fondamentale. Però il consiglio di Giovanni è un consiglio valido, anche se abbiamo registrato entrambi i dischi in maniera abbastanza rilassata e divertendoci, diciamo, è stata un'esplorazione quasi, quasi giocosa molto spesso dei brani che andavamo ad affrontare.
0: E un'ultima curiosità, qual è la vostra idea personale di Interplay?
1: Ma la mia personale idea è sicuramente quella di giocare e stuzzicare più che altro, no? Cioè, quando suoni devi cercare, è come quando vai non lo so, quando c'è una bella ragazza e devi andarla, no? Devi riuscire a parlare con lei, quindi cerchi di stuzzicarla, di giocarci, quindi stessa cosa avviene con la musica e con il mio, diciamo, modo di vedere l'interplay, no? Quindi a volte cerco di stuzzicare i musicisti facendo magari una cosa ritmica, suonando una cosa ritmica, suonando una frase della Bibbia del bebop, come le call and response, come si suol dire, no? Quindi magari tutti sanno che devono rispondere, quindi sì, giocare, stuzzicare, ecco, questo diciamo è la mia idea.
2: Sì,
1: Francesco.
2: sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni, anzi aggiungerei che è quasi come una conversazione in cui si parla, si interagisce con un'altra persona, ma si ascolta. E se non si ascolta attentamente quello che l'altra persona ha da dire, magari si risponde in una maniera differente. Quindi, secondo me, un punto fondamentale dell'interplay è l'ascolto e poi l'interazione. Però prima viene appunto l'ascolto di cosa sta succedendo, e appunto per riuscire a interagire con gli altri musicisti.
0: Siamo in chiusura, appunto. Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando? Giovanni e Francesco.
2: Allora, salutiamo gli ascoltatori con Norwegian Wood, un brano dei Beatles scritto da John Lennon, è una melodia stupenda. Nella versione originale addirittura c'è George Harrison che suona il sitar indiano. Noi non avevamo il sitar, quindi abbiamo catapultato questa melodia nel nostro mondo, diciamo jazzistico, ma invece del sitar abbiamo inserito gli uccellini, perché quando abbiamo registrato questo disco in cantina, fuori c'erano degli alberi, era primavera, e, sai, le giornate si allungano, gli alberi tornano verdi, questa immagine così pittoresca, e c'erano i merli che rientravano appunto dalle migrazioni invernali. Quindi mentre noi provavamo le pause che facevamo tra una prova e l'altra, c'erano questi merli che cantavano tutto il tempo, così abbiamo deciso di registrarli e inserirli nel brano come intro del brano in cui c'è il suono del legno del contrabbasso, appunto, che accompagna questi uccellini. Quindi questa è la nostra versione di Norwegian Wood e vogliamo lasciare gli ascoltatori con questa immagine quasi da cartolina.

0: e con l'EP Fall dei Tritons, di cui ricordiamo la line-up, ovvero Giovanni Balistredi, sax tenore, Marco Lenoci contrabbasso, Francesco Cotugno batteria, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Francesco Cotugno,
2: Giovanni Balistredi.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa visita il PAM, le guerre sono alimentate meglio delle persone, non bisogna mercificare i bisogni. Proseguono in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, il disarmo di Hezbollah al centro di ogni discussione. Regno Unito si dimette, il premier Starmer cade, il sesto primo ministro in 10 anni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati, perché le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Sono alcune delle considerazioni centrali fatte da Leone XIV durante la visita questa mattina alla sede del Programma Alimentare Mondiale. La cronaca di Alessandro De Carolis.
2: La stortura, ma sarebbe meglio dire dramma, l'aveva notata già Papa Francesco. Tanta estenuante burocrazia per far arrivare cibo e aiuti a chi sta morendo, mentre altrove il mercato delle armi corre via libero. È una delle sottolineature che colpisce dell'ampio discorso di Papa Leone ai membri del PAM. In effetti, i conflitti, dice, vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Il Papa analizza il lavoro delle agenzie di solidarietà e denuncia che il cibo è troppo spesso condizionato da considerazioni economiche o strategiche. Il suo appello alla comunità internazionale è il ritorno al multilateralismo, indebolito oggi dalle troppe crisi planetarie. E più tardi, parlando allo staff e ai familiari del PAM, prima di congedarsi, Papa Leone ricorda loro il valore alto della missione che svolgono.
3: You represent hope.
2: Voi rappresentate la speranza e il vostro lavoro, soprattutto nel raggiungere i più bisognosi, è assolutamente un segno di speranza, un'espressione concreta di quella speranza che tutti stiamo cercando.
1: E Marco Guerra, nostro inviato al PAM, ha intervistato Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi del World Food Program, chiedendogli in particolare in quali aree del mondo oggi imperversa di più la fame.
4: Il Sudan, dove c'è una guerra da diverso tempo, è uno dei paesi in cui i nostri riflettori sono puntati maggiormente. La Repubblica Democratica del Congo, dove tra l'altro c'è anche una crisi umanitaria a seguito dell'epidemia di Ebola, è un altro dei punti caldi. La Somalia, Gaza, lo Yemen, la parte nord della Nigeria, il Sudan, Haiti. Potrei continuare purtroppo a lungo, perché sono tantissimi posti dove ancora oggi, nel 2026, la fame è una realtà quotidiana.
1: Leone XIV, prima di recarsi al PAM, ha visitato il centro estivo Estate Ragazzi in Vaticano e risposto alle domande di alcuni dei partecipanti. Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie e a pensare, ha affermato. Dio guarda il cuore, non il telefonino. E Leone ha ricevuto anche i membri della Fondazione Jérôme Lejeune, medico che scoprì la trisomia 21. Il Papa esorta a non usare la tecnica contro la medicina, a non far prevalere calcoli di efficacia, di redditività o di utilità. Il valore della persona, spiega, non dipende da ciò che realizza o produce. Benedetta Capelli.
5: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. È il concetto forte che Papa Leone ribadisce ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Medico per vocazione, precursore della genetica moderna, perché scopritore dell'anomalia cromosomica responsabile della trisomia 21. Uomo di scienza e di saggezza, così il pontefice lo ricorda mettendo in luce tratti della sua sensibilità. Chiamava i pazienti i poveri tra i poveri. Il valore della persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. Il Papa sottolinea che lo stesso medico sapeva che la sua scoperta sarebbe stata usata per eliminare le persone prima della loro nascita. La tecnica può essere usata contro la medicina, afferma Leone, che è per natura al servizio della vita, come avviene quando sfugge a ogni controllo allo etico e quando prevalgono calcoli di efficacia, redditività o utilità.
1: L'attualità internazionale: proseguono in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, concordata una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti per porre fine alle tensioni anche in Libano. E per il presidente israeliano Herzog, il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. Lorenzo Giovanardi.
2: Una roadmap verso un accordo entro i prossimi 60 giorni. È questo il percorso prefissato dai mediatori di Teheran e Washington dopo 18 ore di intensi colloqui politici andati in scena in Svizzera nelle scorse ore. Le parti sembrano aver raggiunto un'intesa sulla creazione di una linea di comunicazione per evitare tensioni nello stretto di Hormuz e di un'unità per la gestione dei conflitti. Quest'ultima ha come obiettivo quello di porre fine ai combattimenti nel Libano. La delegazione di Teheran ha lasciato l'hotel di Lucerna, luogo dell'incontro, questa mattina e ha mostrato cauto ottimismo. Tra i temi toccati nei colloqui, quello della vendita del petrolio iraniano e lo sblocco degli asset di Teheran al momento ancora congelati, e gli americani spingono affinché, qualora venissero scongelati, siano utili per aiutare il popolo iraniano. Intanto il fronte libanese continua a restare particolarmente complesso. Il ministro degli esteri israeliano Sahar ha insistito sul fatto che Israele non ha ambizioni territoriali in Libano, ma l'IDF non si ritirerà dalla zona di sicurezza nella parte meridionale del paese, e secondo il presidente di Israele Herzog il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione tra Teheran e Washington.
1: E il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance annuncia il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Si tratta di una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano, ha affermato. Cambiamo scenario, lascio l'incarico più importante del paese per dedicarmi di più al lavoro più importante, quello di padre e marito. Queste le parole con cui il premier britannico uscente Keir Starmer ha annunciato le dimissioni dall'incarico. Sesto premier dimissionario in sei anni. Il partito dovrà ora esprimere un nuovo primo ministro che, secondo Starmer, potrebbe essere Andy Burnham, se non avrà avversari, ha detto, ed entrare in carica già a metà luglio. L'alternativa sarebbero le elezioni, chieste invece dal leader della destra di Reform UK, Nigel Farage. E intanto ricorre proprio oggi il decennale del referendum per la Brexit, in cui il cosiddetto Leave vinse con il 51,89% dei voti. Sul difficile periodo vissuto da Londra, Francesco De Remigis ha parlato con Federico Fabbrini, professore ordinario di diritto europeo alla Dublin City University in Irlanda e direttore del Brexit Institute, questa mattina ospite a Radio Vaticana con voi.
3: Brexit ha lasciato una ferita profonda nel sistema dei partiti inglesi. Negli ultimi 10 anni si sono susseguiti 6 primi ministri in instabilità politica senza precedenti nella storia inglese.
6: Ci sono stati evidentemente anche degli errori di calcolo politico.
3: Indubbiamente, poi sono successe altre cose, la pandemia, la guerra russa in Ucraina che ha impattato anche sull'economia inglese. Ma resta il fatto che l'Unione Europea è il principale partner commerciale del Regno Unito. Quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni è un progressivo cambio di opinione da parte della popolazione inglese, addirittura proprio come la parola Brexit fu coniata prima del referendum per definire il processo di uscita dall'Unione Europea, è nata una nuova parola, regret, che in inglese vuol dire rimpiangere di aver fatto la Brexit, e tutti i sondaggi ci dicono che se ci fosse un voto oggi circa il 55% degli elettori sarebbe a favore di ritornare nell'Unione Europea.
1: In Sudan è stato ucciso un sacerdote che aveva denunciato un furto di medicinali. Si tratta di padre Yohanna Al-Amin, parroco della chiesa di San Vincenzo a Cauda. E in chiusura di Giornale La Cultura, Carlo Verdone si racconta ai media vaticani tra musica, Roma, famiglia e intelligenza artificiale. Nell'intervista il popolare attore e regista romano difende il valore dell'etica e della creatività. Il servizio è di Fabio Colagrande.
7: La musica come una carezza nei momenti difficili. L'amore per una Roma sempre più assediata da turisti e ristoranti. La convinzione che la tecnologia non possa sostituire il talento umano. Carlo Verdone, 76 anni il prossimo novembre, riflette sulle sfide del presente a partire da quelle della sua città.
8: E questa è una città che continua a non avere delle regole. Io ti dico francamente, quando è il weekend non vedo l'ora di prendere la macchina e andarmene in campagna.
7: Per Verdone però il problema riguarda più in generale la società di oggi, a cui, per citare un suo celebre film, mancano le basi.
8: La mancanza di etica che dovrebbe partire, secondo me, nelle famiglie. I figli dovranno scegliere dei compagni di viaggio bravi, per bene, con dei principi. Certo. E questo dipende sempre dalla famiglia.
7: Infine, sulla scia dell'enciclica di Papa Leone, una riflessione su intelligenza artificiale e creatività.
8: Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi. Devi essere te che hai quell'intuizione. La grande creatività, il colpo di genio, lo dà l'artista, non lo può dare un computer.
1: Tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Capri in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
2: Hope today. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Pope Today. Insieme a me vi dà il benvenuto anche Daniele Giorgi, che è alla parte tecnica oggi per questo nostro programma, un programma che, come sapete, quotidianamente vi accompagna all'ascolto dell'attività del Santo Padre. Il programma del lunedì, come sapete, si rivolge anche a quello che il Papa ha fatto durante il weekend, quindi appunto in maniera particolare all'attività della domenica e alle parole che il Santo Padre ha pronunciato prima e dopo l'Angelus. Come facciamo abitualmente all'inizio della trasmissione, leggiamo il bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'attività del Santo Padre di oggi, 22 giugno. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza gli eminentissimi cardinali Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, e il cardinale George Jacob Cuva-Cad, prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso. In seguito ha ricevuto il cardinale Mario Grech, segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo, monsignor Eugene Martin Nugent, arcivescovo titolare di Domnach Sacnile, nunzio apostolico in Repubblica Ceca, i membri della Fondation Jérôme Lejeune. Ha poi salutato i ragazzi e i bambini partecipanti all'estate ragazzi in Vaticano e si è recato poi in visita alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Prima di vedere alcuni dei discorsi pronunciati dal Santo Padre, in maniera particolare nell'incontro con i membri della Fondazione Jérôme Lejeune e poi nella sua visita alla sede del Programma Alimentare Mondiale, vogliamo però ascoltare quello che il Santo Padre ha detto, rivolgendosi appunto ai ragazzi e ai bambini che ha incontrato in aula Paolo VI e gli animatori, naturalmente, che partecipano al centro estivo Estate Ragazzi in Vaticano. In particolare uno dei bambini, Federico, ha chiesto al Papa come possiamo evitare di rimanere sempre attaccati allo schermo del nostro cellulare. Spesso, ha detto Federico, ci sentiamo come catturati dal digitale e temiamo così di perdere di vista i nostri amici veri, di chiuderci nel nostro mondo. Allora, come possiamo essere contemporaneamente dei campioni di tecnologia, usandola però per fare delle cose belle, senza dimenticare gli amici? Ascoltiamo allora la risposta del Papa.
1: Come staccarci un po' dallo schermo? Questa è la domanda, più o meno. Bene, in questo momento si vede bene, c'è uno solo che ha lo schermo in mano e perché sta facendo una foto, però nessuno ce l'ha, vero? Quindi una cosa importante, la tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose, però quando ci troviamo insieme così, infatti, non è necessario avere in mano in tutti i momenti il cellulare, il telefonino o il tablet. E infatti siamo felici quando qualche volta non siamo proprio legati al tablet o al telefonino. E quindi questa sarebbe una prima cosa. È molto importante formare le amicizie, trovarci insieme, giocare insieme, magari anche studiare insieme come persone, non come computer o come macchine, come tecnorobot. Siamo esseri umani, persone, ed è molto importante il contatto con gli altri. Quindi questa sarebbe una prima cosa, anche in famiglia. La famiglia che si trova insieme, non è sufficiente che stiamo tutti lì, ognuno guardando il suo telefonino. È molto importante imparare a dialogare, a conversare, a trovarci bene con gli altri, a giocare insieme e anche a pregare insieme. Perché anche se possiamo portare la Bibbia, qualche preghiera nel telefonino, Dio non vuole guardare il telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori, la nostra vita, e quindi essere liberi da queste cose che in se stesse possano essere divertente, un aiuto, una cosa bella, però molto più importante sviluppare il nostro essere umano con l'amicizia, con la conversazione e anche con tutte le cose che state facendo durante questi mesi adesso qui.
2: Proseguendo appunto nel suo dialogo con i bambini e con i ragazzi, il Santo Padre ha ribadito ad un certo punto: è importante non essere troppo dipendenti dalla tecnologia. È molto meglio, ha detto il Papa, imparare noi stessi a pensare, ad avere la capacità critica di sapere dove andiamo nella vita, nei viaggi, quello che sia. Studiare bene, usare la capacità che Dio ci ha dato. Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona. Mi può aiutare, mi può dare informazioni, ma è importante prepararsi bene per viaggiare. Questo ho imparato, ha detto il Papa, perché uno che va preparato, anche quando succede qualcosa, può sempre trovare una soluzione. Dio ci ha dato una capacità meravigliosa con la nostra testa, con il nostro cervello. Al termine di questo incontro, il Santo Padre è stato nominato capo esploratore e gli sono stati consegnati il kit dell'esploratore e una targa appunto dell'estate ragazzi. Ascoltiamo adesso una canzone, facciamo una piccola pausa musicale ascoltando la voce di Riccardo Cocciante che ci accompagna in questo nostro programma di oggi. Anche questa canzone parla di come si può ringiovanire.

Il Santo Padre si è poi recato, come vi dicevo, a visitare la sede del PAM, del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. E il Santo Padre, rivolgendosi ai presenti, ha detto che le crisi oggi si sono trasformate da eventi isolati a realtà persistenti, caratterizzate da conflitti prolungati, insicurezza alimentare cronica, volatilità economica, crescenti vulnerabilità climatiche. Allora, ha detto il Papa, questo solleva una domanda fondamentale. Quale configurazione dell'ordine globale è capace di produrre, riprodurre e normalizzare tali condizioni? La questione non si limita più ormai a come intervenire, si estende invece alla comprensione del perché il sistema produce di continuo gli stessi problemi che poi è costretto a correggere. Ascoltiamo le sue parole. L'ordine internazionale è diventato sempre più frammentato, dovuto in parte dalla crisi del sistema multilaterale. Come ho osservato di recente nella lettera enciclica Magnifica Humanitas, le istituzioni nate per custodire l'idea di un destino comune dei popoli e di un bene comune mondiale appaiono indebolite. In assenza di un orizzonte etico comune capace di sostenere la cooperazione autentica, il sistema internazionale è passato dal multilateralismo a un multipolarismo disordinato e conflittuale, dove prevale la diffidenza. Di conseguenza, gli Stati hanno destinato le proprie risorse sempre più alla sicurezza, alla crescita economica, alla stabilità interna, ignorando lo stretto legame tra tali questioni e la cooperazione multilaterale. Questa tendenza rivela un notevole paradosso. Una capacità produttiva globale senza precedenti coesiste con zone sempre più estese di estrema vulnerabilità. Le stesse forze che guidano la crescita economica spesso aggravano l'esclusione e la marginalizzazione. Sebbene alleviare la sofferenza umana di principio sia largamente riconosciuto come essenziale, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate in secondo piano tra le priorità internazionali. È proprio in questo divario tra il riconoscimento di principio e l'attribuzione di priorità nella pratica che assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà accanto alla silenziosa mercificazione della vita umana. Da un lato, l'azione umanitaria è sempre più gravata di procedure burocratiche che possono ritardare gli aiuti a chi ne ha bisogno. Dall'altro, l'accesso a beni essenziali, tra cui il cibo, troppo spesso è influenzato da considerazioni economiche o strategiche. Di conseguenza, coloro che non generano un valore quantificabile rischiano di diventare invisibili. Questa duplice dinamica, ha continuato il Papa, crea una sfida etica seria. La persona umana non è più messa al centro dell'azione internazionale. Questa realtà rispecchia non soltanto carenze operative, ma uno squilibrio fondamentale, ha detto il Papa, nelle

priorità politiche e morali. Ascoltiamo. Le conseguenze si estendono ben oltre le persone direttamente coinvolte. Oltre ad essere una preoccupazione umanitaria, la fame erode la coesione sociale, aumenta il rischio di conflitto e alimenta la migrazione forzata. Inoltre, mina la capacità degli stati e delle società di costruire istituzioni resilienti, fornire un'educazione efficace, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Così facendo, perpetua cicli di fragilità che, in ultima analisi, incidono sulla comunità internazionale più ampia. Da questo punto di vista, appare evidente che l'azione umanitaria non è estranea all'ordine internazionale, piuttosto rispecchia la responsabilità nella comunità globale di rafforzare la solidarietà, opporsi all'esclusione, riconoscere la dignità inerente donata da Dio di ogni persona. Al di là della gestione delle crisi, pertanto, le istituzioni internazionali incarnano un principio di responsabilità condivisa e affermano che la comunità internazionale è unita dalla preoccupazione per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili. In tal senso, il Programma Alimentare Mondiale è più di un attore politico, economico o tecnico. È un'espressione concreta di solidarietà internazionale. Di fatto, laddove le istituzioni nazionali si ritirano e le reti comunitarie si disgregano, la sua presenza contribuisce a evitare che le crisi umanitarie degenerino fino al collasso irreversibile. Per questa ragione, ha proseguito il Papa, è essenziale un rinnovato impegno alla cooperazione multilaterale. In un mondo sempre più frammentato e multipolare, nessuno Stato può affrontare da solo le sfide globali. E ha così concluso. In questo spirito desidero rivolgere un appello ai governi e ai popoli del mondo affinché rinnovino e rafforzino il loro impegno, aumentino le risorse destinate alla lotta alla fame e alle sue cause profonde e rimuovano gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. Al tempo stesso, tale sostegno dovrebbe consolidare anche l'impegno con la Chiesa e la società civile, rafforzare le capacità di tutti questi attori nel loro insieme moltiplicherà la nostra efficacia collettiva nella lotta contro la fame. L'attuazione efficace di questo appello esige la riduzione della burocrazia inutile, di modo che la trasparenza e la responsabilità siano al servizio delle persone invece di ostacolare l'assistenza. In situazioni in cui i governi non hanno un controllo territoriale effettivo o in cui l'accesso umanitario è limitato, partner locali fidati diventano indispensabili. La Chiesa cattolica, attraverso parrocchie, diocesi, agenzie di Caritas e altre iniziative confessionali, spesso raggiunge popolazioni vulnerabili in aree che sono inaccessibili per gli attori internazionali. Incoraggio pertanto il Programma Alimentare Mondiale e i suoi partner a continuare a sostenere questi sforzi. È parimenti importante resistere alla mercificazione di bisogni umani essenziali. Acqua, cibo, assistenza sanitaria non possono essere subordinati a considerazioni di mercato o a interessi geopolitici. L'accesso a cibo adeguato è un diritto umano fondamentale, radicato nella dignità di ogni persona. Rispondere a questo bisogno non serve solo ad alleviare la sofferenza, ma anche ad affrontare le cause sottostanti di instabilità geopolitica. Di fatto, la sicurezza alimentare è una componente essenziale della sicurezza globale e integrale. Eccellenze, cari amici, a essere in gioco non è solo l'efficacia di un'agenzia, ma anche la credibilità stessa della cooperazione internazionale. La vostra organizzazione dimostra che un cammino rinnovato è possibile. Tuttavia, esige la determinazione a semplificare ciò che è diventato troppo complesso, a dare priorità a ciò che è essenziale e ad assicurare che nessuna persona venga dimenticata. Di fatto, questo impegno è radicato nel riconoscimento che ogni persona umana possiede una dignità inerente e inalienabile, che rimane intatta a prescindere dalle circostanze, dalle condizioni o dallo status sociale.
Radicata nell'amore incondizionato e sconfinato di Dio, questa dignità può essere descritta come infinita, poiché nulla ne può diminuire, cancellare o negare il valore. È proprio con la nostra fedeltà a questa verità che si misura l'umanità della nostra politica e con ciò il futuro della comunità internazionale. Facciamo adesso un'altra pausa e ci ritroviamo subito dopo per parlare poi ancora dell'altro incontro del Santo Padre di questa mattina. È una canzone famosissima, la riconoscerete subito, Margherita.

0: Nella prima parte della mattinata, il Santo Padre, come dicevamo prima nel sommario appunto della trasmissione, aveva ricevuto i membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Salutandoli, il Santo Padre ha ricordato la figura proprio di Jérôme Lejeune, di cui si celebra il centenario della nascita. Ha ricordato come il professor Lejeune, colpito dalla sofferenza dei bambini portatori di handicap, avesse dedicato loro la sua vita di ricercatore scientifico e avesse fatto una scoperta straordinaria. La sua scoperta più famosa, ricordata appunto nel suo discorso dal Santo Padre, è stata, ha detto il Papa, quella dell'anomalia cromosomica responsabile della trisomia 21, che fece di lui il precursore della genetica moderna, riconosciuto in tutto il mondo. Fu anche un medico per vocazione. Mai, ha detto il Papa, smise di lavorare per trovare una cura al fine di alleviare la sofferenza dei suoi pazienti, che chiamava i poveri tra i poveri. Sempre, ha aggiunto poi il Papa, difese con ardore la vita e la dignità dei più fragili, anche a costo della propria carriera, perché amava dire, citato appunto dal Papa nel suo discorso, la medicina è l'odio per la malattia e l'amore per il malato. Consapevole dell'eccellenza accademica del professor Jérôme Lejeune e della sua dedizione alla Chiesa, San Paolo VI lo nominò membro della Pontificia Accademia delle Scienze e poi in seguito la sua profonda amicizia con San Giovanni Paolo II e la loro comune visione a favore della difesa della vita sono state all'origine della creazione della Pontificia Accademia per la Vita, che il professor Lejeune vedeva come un'istituzione necessaria di fronte al moltiplicarsi delle minacce contro la vita. E proprio a questo proposito il Papa ha poi aggiunto:
1: Homme de science et de sagesse, Jérôme Lejeune.
0: Uomo di scienza e di saggezza, Jérôme Lejeune comprese presto che la sua scoperta scientifica sarebbe stata utilizzata per eliminare le persone portatrici della trisomia 21 prima della loro nascita.
1: Il n'esita pas alors à se faire leur avocat.
0: Non esitò allora a farsi loro difensore, denunciando la violazione del giuramento di Ippocrate e quel nuovo eugenismo che definiva razzismo cromosomico.
1: Ses prises de parole prophétiques le conduisirent à défendre la vie de toute personne.
0: I suoi interventi profetici lo portarono a difendere la vita di ogni essere umano in nome dell'inviolabile dignità che ha la propria origine nell'atto creatore di Dio. A tale proposito interpellò e consigliò istituzioni e sovrani del mondo intero. Quella battaglia gli valse aspre critiche in certi ambienti scientifici.
1: Le professeur Lejeune était conscient que si la technique peut aider la médecine.
0: Il professor Lejeune era consapevole che se la tecnica può aiutare la medicina, non può tuttavia sostituirla. Sapeva inoltre che la tecnica può essere utilizzata contro la medicina, che è per natura al servizio della vita, come avviene quando la tecnica sfugge ad ogni indispensabile controllo etico e quando prevalgono calcoli di efficacia, di redditività o di utilità.
1: Des calculs d'efficacité, de rentabilité ou d'utilité. Or, la valeur de la personne.
0: Ma il valore della persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata.
1: La medicina non potrà se faire la servante della morte programmata.
0: Oggi, cari amici, ha proseguito il Santo Padre, la Fondazione Lejeune, di cui voi siete membri attivi, prosegue l'opera iniziata dal professor Lejeune nelle tre dimensioni della ricerca, della cura e della difesa incondizionata della persona umana. Il Santo Padre si è rallegrato, ha detto, del posto che occupate a livello mondiale nella ricerca sulle disabilità intellettive di origine genetica. Avete anche creato e sostenuto l'Istituto Jérôme Lejeune, che offre consulenze a migliaia di pazienti affetti da diverse disabilità mentali. Il Santo Padre ci ha poi tenuto a esprimere il proprio incoraggiamento nell'impegno a favore della vita e della dignità umana da parte appunto della Fondazione, in particolare presso le autorità pubbliche. Si è detto consapevole che La Fondazione interviene regolarmente nei dibattiti sociali al fine di proteggere ogni persona in tutte le circostanze della sua esistenza e il Santo Padre si è detto consapevole anche che la Fondazione è sempre molto attenta a promuovere la cultura della vita attraverso la Cattedra Internazionale di Bioetica, che offre una formazione accademica ai diversi operatori di questo settore, quindi sia il personale sanitario ma anche giuristi e filosofi. E si è detto grato appunto per questa formazione che dispensate a uomini e donne che domani potranno contribuire a garantire un'etica medica al servizio della dignità umana e della vita. E poi ha aggiunto:
1: A vous, chers amis porteurs de trisomie 21, à vos parents, à vous les enfants de vénérable professeur Lejeune présent ce matin.
0: A voi, cari amici portatori della trisomia 21 e ai vostri familiari, a voi figli del venerabile professor Lejeune presenti qui questa mattina, a voi tutti membri delle fondazioni Jérôme Lejeune di Spagna, Argentina e Stati Uniti, e infine a voi membri venuti da Portogallo, Italia, Tunisia, Costa d'Avorio e Corea, desidero esprimere la mia soddisfazione per l'opera che come laici portate avanti nella carità della verità sulle orme del venerabile Jérôme Lejeune.
1: Sur les pas du vénérable Jérôme Lejeune. Soyez comme lui des témoins engagés dans la société au service de la recherche constante du bien commun.
0: Siate come lui testimoni impegnati nella società, al servizio della ricerca costante del bene comune. È questo il primo grande principio dell'insegnamento sociale della Chiesa e della forma sociale della dignità riconosciuta a ciascuno. Il bene comune non esclude nessuno di coloro che sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio.
1: Il messaggio e l'œuvre del venerabile Jérôme Lejeune repose sull'universalità della ragione.
0: Il messaggio e l'opera del venerabile Jérôme Lejeune si fondano sull'universalità della ragione e del cuore uniti. Possa ispirare il coraggio della verità ai numerosi giovani e professionisti desiderosi di coerenza. Possa aiutarli a unire senza rigidità la ragione e la fede, la parola e gli atti, l'assenza di giudizio sulle persone e il rifiuto della menzogna. Vi affido all'intercessione di Nostra Signora, chiedendole di guidare i vostri passi, di sostenere i vostri sforzi e di diffondere la sua tenerezza su tutte le persone fragili.
1: Di sostenere i vostri sforzi e di diffondere la sua tenerezza su tutte le persone fragili.
0: Il Santo Padre ha quindi concluso il suo incontro con i membri della Fondazione Jérôme Lejeune, impartendo a tutti la sua benedizione apostolica. E facciamo un'altra pausa musicale, ancora ascoltando una canzone scritta da Riccardo Cocciante, e prima di passare all'attività del Santo Padre della giornata di ieri, di domenica appunto 21 giugno, quindi in maniera particolare all'Angelus e al Dopo Angelus. La canzone che ascoltiamo adesso, visto che il discorso che abbiamo appena ascoltato del Santo Padre era in lingua francese, è appunto una canzone composta da Riccardo Cocciante in francese. Come sapete è un artista molto amato e molto attivo anche in Francia. Una delle sue opere principali e più amate a livello internazionale è la sua Notre-Dame de Paris. Da quell'opera ascoltiamo Le Temps des Cathédrales.

0: E adesso, cari amici, veniamo all'attività del Santo Padre di ieri, domenica 21 giugno. Il Santo Padre ha recitato l'Angelus in Piazza San Pietro, insieme ai fedeli riuniti appunto in Piazza San Pietro, e nelle parole che ha rivolto loro prima della preghiera mariana ha fatto riferimento al Vangelo che ieri la liturgia ci proponeva, e cioè la pagina del Vangelo di Matteo in cui Gesù, inviando i discepoli in missione, si rivolge loro facendo loro questa esortazione. E cioè, quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Il Santo Padre ha sottolineato come l'annuncio del Vangelo sia soprattutto una condivisione tra l'incontro personale, appunto, che ciascuno di noi ha con Lui, e l'intenzione, il desiderio di proclamare quel messaggio, quella buona novella a tutti. La forza dell'apostolato, ha detto infatti il Papa, al di là delle tecniche, degli strumenti con cui viene appunto espletata, con cui viene fatta, si fonda soprattutto sull'opera dello Spirito Santo in noi e sulla autenticità della nostra risposta. Ed ha aggiunto:
1: San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato, contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra, e la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno.
0: Al termine della preghiera dell'Angelus, il Santo Padre ha ancora rivolto la sua parola ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, salutando per esempio i membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, salutando i fedeli di Roma e i pellegrini venuti da tutto il mondo, in particolare i pellegrini provenienti dal Brasile, e anche i ragazzi della cresima di due parrocchie provenienti dalla Sardegna. Ma in maniera particolare il Santo Padre ha voluto ricordare, appunto dopo la preghiera mariana, la giornata mondiale del rifugiato che si era celebrata il giorno prima, quindi sabato 20 giugno. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
0: E con queste parole di speranza, con questo augurio del Santo Padre, chiudiamo anche il nostro programma odierno. Lo facciamo ascoltando una canzone ancora di Riccardo Cocciante, una delle sue più gioiose, il cui titolo è Io canto. Vi invito naturalmente a rimanere ancora all'ascolto della Radio Vaticana, perché subito dopo il radiogiornale ci sarà Dritti al Cuore. A tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: ore 15 le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati, lo ha detto Papa Leone XIV durante la visita questa mattina alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni dall'incarico di primo ministro del Regno Unito, sesto premier in 10 anni. Il partito dovrà ora esprimere un nuovo candidato che potrebbe essere Andy Burnham. Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran, e questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano, lo ha detto il vicepresidente americano Vance a margine dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la Banca Centrale Americana fra il 1987 e il 2006.
1: C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa

Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi accogliamo al telefono un amico, perché ormai sono tanti anni che seguiamo questo straordinario festival di musica, non vorrei nemmeno definirla, perché appunto è una delle caratteristiche principali di questo festival, l'Emilia Romagna Festival, è proprio quello di far dialogare generi differenti, tempi differenti. È giunto alla 26esima edizione, si apre il 1 luglio, va avanti fino al 12 settembre ed è con noi il direttore artistico, il maestro Massimo Mercelli, al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, dicevamo, ritornano questi 2 mesi appunto di musica, di grande musica, in tantissimi luoghi e prestigiosissimi. Si comincia già alla grande, no? Con l'Abbazia di Pomposa per celebrare un anniversario e tra l'altro con un'opera straordinaria, è Carmina Burana.
1: Sì, si comincia dall'Abbazia di Pomposa che compie 1000 anni, il prossimo anno saranno anche i 1000 anni di Guido Monaco che visse nell'Abbazia di Pomposa per un lungo periodo, quindi stiamo veramente concentrati a fuoco su questo luogo che ha dato così tanto al mondo musicale. Iniziamo con i Carmina Burana che sono Carmina che furono trovati nell'abbazia di Büren, abbazia benedettina in Baviera, quindi c'è anche questa connessione tra i due luoghi, entrambi benedettini. Il luogo è di grandissimo fascino e cominciare con questo lavoro mastodontico ci fa veramente piacere e ci incoraggia nel proseguire il nostro cammino ormai lungo. Il nostro cammino cominciò 26 anni fa come Emilia Romagna Festival, ma in realtà quando eravamo una piccola associazione cominciò proprio all'Abbazia di Pomposa nel 1992 con un recital di José Carreras, quindi c'è un legame che dura da tempo con questo luogo.
0: Ma i Carmina Burana in qualche modo mi offrono anche lo spunto per poter parlare proprio anche di questo discorso di dialoghi, no? Perché di per sé i Carmina Burana sono una composizione degli anni 30 del secolo scorso, appunto di Karl Orff, ma su testi che invece risalgono al Medioevo. E un po' tutto l'Emilia Romagna Festival ha sempre questa caratteristica, generi differenti ma anche tempi diversi della musica che non è mai, diciamo, in qualche modo riscoperta come un antico cimelio, no? In questo caso voi eseguirete per esempio Bach, no? Le variazioni Goldberg, tanto per dire, tutte sono sempre riviste, riascoltate, rieseguite come una straordinaria innovazione, vorrei dire, come qualcosa che ancora parla all'oggi.
1: Sì, uno dei nostri scopi è proprio quello di evitare che la musica colta, antica, la musica profonda sia considerata un po' polverosa, come dicono i francesi, poussière. E quindi questa è una delle prime missioni, come anche quella di commissionare lavori. Siamo forse il festival italiano che ha avuto delle prime più importanti negli ultimi decenni, partendo da Penderecki, Ubaidulina, Naiman, Glass, i premi Oscar, i giovani compositori. C'è sempre stata attenzione a buttare acqua in questo fiume che è la creazione di nuovi lavori. Se il fiume si secca la musica. E pescando anche dall'antico e cercando di renderlo un po' un patrimonio quotidiano, non qualcosa che dia soggezione. Tu hai citato le Goldberg prima, abbiamo fatto un ciclo che è durato 3 anni dove sono state eseguite in tutte le forme possibili, dalla versione per cembalo a pianoforte, al trio flauto, viola e arpa, al trio d'arc, in tutti i modi le abbiamo fatte, e proprio per far conoscere alla gente questo grande capolavoro quanto moderno e attuale.
0: Voi, tu poco fa nominavi i premi Oscar, no? Anche le colonne sonore, per esempio Morricone sarà presente nel programma.
1: Le colonne sonore sono sempre state presenti, possibilmente con la presenza dell'autore. e più che sulla colonna sonora del film, noi abbiamo spesso focalizzato sulla musica strumentale composta dai grandi compositori. Circa 20 anni fa, proprio per un millennio, quello della cattedrale di San Vicino a Sarsina, commissionammo Morricone Vuoto d'anima piena, che era una cantata mistica molto bella, imponente, che appunto era musica strumentale, non musica finalizzata alla produzione di un film, ecco. Stessa cosa è stata per Nyman, stessa cosa per Glass, quindi abbiamo cercato di dare sempre una visione completa di questi grandi compositori, perché stiamo parlando di compositori veramente straordinari. L'ultima è stata Rachel Portman, la prima donna ad aver vinto l'Oscar con questi 3 concerti per flauto che ho eseguito con i solisti veneti. E l'anno prima fu Nicola Piovani con anche lui 3 concerti per flauto. Quindi c'è questa analisi dell'operato, del lato meno conosciuto del compositore cosiddetto cinematografico, che riserva grandi sorprese, perché essendo finalizzato alla performance mostra dei lati più complessi, più strutturati, più colti di questi compositori.
0: Tu hai nominato Rachel Portman, dicevamo appunto di Morricone, e tra l'altro nel programma c'è anche Arvo Pärt, no? Stiamo parlando di un concerto in maniera particolare che è legato poi al meeting dell'amicizia fra i popoli alla fine d'agosto a Rimini.
1: Esatto, il 24 agosto al Teatro Galli di Rimini abbiamo legato assieme Arvo Pärt e Rachel Portman, che può sembrare una cosa stranissima, ma cosa gli è comune, cosa li lega è l'interiorità. Arvo Pärt l'interiorità la raggiunge anche molto attraverso la spiritualità, e Rachel Portman la raggiunge con la semplicità, l'immediatezza, la profondità delle cose che fa, che scrive. Quindi questo è stato un po' il filo rosso che ha legato la composizione di questo programma, al quale ho aggiunto anche il notturno Passacaglia, che mi scrisse tanti anni fa Ennio Morricone, perché è un meraviglioso esercizio di stile classico. Appunto, si basa su una Passacaglia, notturno perché è l'atmosfera che racconta, però è una bellissima pagina di quell'atto strumentale che Ennio chiamava musica assoluta, per distinguerla proprio in maniera netta da quella cinematografica. Devo dire che l'ultimo decennio di Morricone queste due anime si sono avvicinate l'un l'altra e hanno partorito delle cose veramente straordinarie, come anche quella che citavo prima, la cantata Vuoto d'anima piena.
0: C'è poi una cosa che mi ha incuriosito molto, devo dire, che è legata ad un altro grande musicista del Novecento, cioè Astor Piazzolla, perché voi, ho capito bene, ricostruite un concerto di cui si era persa traccia praticamente.
1: Si era persa la musica, lo spartito, però c'era una registrazione discografica o su nastro, e quelli che una volta chiamavamo orecchianti, ascoltando, è riuscito a trascrivere lo spartito e a riproporlo. Cioè, è una cosa che a me fa veramente impressione, perché nell'epoca dell'intelligenza artificiale, tecnologie incredibili, che per fare una cosa del genere si rivolga a qualcuno che sicuramente ha l'orecchio assoluto, ascoltando un disco riesce a scrivere quello che viene eseguito. Ci riuscì Mozart durante il suo passaggio al Vaticano, ascoltando la Cappella Sistina.
0: Miserere.
1: C'era un miserere, esatto, sì, di cui non venivano date le musiche, e lui fece questo lavoro di orecchiante. Non so se c'è un termine moderno, francamente, però dà l'idea dell'orecchiante.
0: Sì, sì, sì. E questo è il 22 luglio, ancora all'Abbazia di Pomposa, anche questo concerto, questo Piazzolla, esatto, ritrovato.
1: Esatto. il Piazzolla Ritrovato, sì, con grande attesa, perché sarà un connubio di musica, narrazione e danza. Poi la voce narrante la conosciamo tutti, perché è la doppiatrice di Angelina Jolie in Tomb Raider, quindi una voce piuttosto nota dal punto di vista della categoria dei doppiatori.
0: Certo, Elda Olivieri, no?
1: Esatto.
0: Con delle poesie di Borges. E stiamo parlando di un concerto che era del 1987, questo The Rough Dancer and the Cyclical Night, appunto il concerto ricostruito, in qualche modo ritrovato.
1: Esatto.
0: Un'altra cosa che l'Emilia Romagna Festival fa sempre è prestare molta attenzione non soltanto ai grandi musicisti, interpreti internazionali che appunto affollano il vostro programma, ma anche ai più giovani, agli strumentisti più giovani.
1: Sì, questa è una cosa che ci ha caratterizzato dall'inizio, sia facendo una residenza per vincitori di concorsi con il concorso Fischhoff degli Stati Uniti da 26 anni e con altri concorsi, e cercando di promuovere sempre i giovani talenti, molti dei quali sono diventati adesso dei solisti di fama internazionale. E quest'anno appunto diamo il premio alla carriera a Ettore Pagano, che abbiamo ospitato, che era ancora minorenne, è stato presente tutti gli anni nella nostra serie, nel nostro cappellone, e l'abbiamo invitato anche quest'anno con l'orchestra da camera da capo di Monaco, di Baviera, e senza dire, non è stata una sorpresa perché me lo aspettavo, poche settimane fa ha vinto il concorso Regina Elisabetta del Belgio, quindi è diventato una stella internazionale da un giorno all'altro. Ettore ha 23 anni, però ha già suonato in tutte le sedi più importanti, una carriera nata in Italia e facilitata dall'immenso talento e dalla disciplina, ragion per cui quest'anno gli daremo il premio alla carriera, che di solito viene dato a qualcuno di un'età un po' più grande. L'ha avuto Catherine Spark, Uto Ughi, Luis Bacalo, però Ettore ci sembrava un segnale giusto darglielo quest'anno. L'abbiamo deciso ancora prima che vincesse il concorso la Regina Elisabetta, permetto. Perché appunto è un segnale di incoraggiamento verso le giovani generazioni di musicisti che a mio avviso stanno vivendo un momento molto difficile e che temo non migliorerà, ecco. Quindi questo segnale è anche un incoraggiamento.
0: Da tempo l'Emilia Romagna Festival collabora anche col Festival delle Nazioni, ed uno dei frutti, diciamo, di questa collaborazione è anche un concerto che si terrà all'Abbazia di San Mercuriale a Forlì con il Bavarian Brass Sextet Ensemble Classic.
1: Esatto, sì, io sono anche direttore artistico del Festival delle Nazioni da 2 anni e la collaborazione nasce invece da 20 anni fra festival. E io ho studiato anche al Festival delle Nazioni nel 79, quando c'erano i corsi, quindi anche lì c'è un legame che parte da lontano. Ma io penso che queste due istituzioni siano sufficientemente vicine da fare dei progetti assieme, sviluppare questo senso culturale, e abbastanza lontane da non farsi concorrenza, perché il bacino del Festival delle Nazioni è l'Alto Tevere, l'Umbria, e mentre noi operiamo giustamente in Emilia Romagna. Quindi è una collaborazione virtuosa che io ho sempre fomentato anche con altri festival, come quello di Lubiana, come la collaborazione col meeting dell'Amicizia dei Popoli, che dura più di 20 anni. Io penso che sia una cosa saggia aiutarsi, costruire progetti assieme, perché si danno più opportunità di lavoro ai musicisti, si abbattono le spese e soprattutto quando c'è una composizione nuova la si fa circuitare immediatamente di più.
0: Quest'anno, forse magari c'è stata anche in qualche edizione, insomma in 26 anni ovviamente è possibile che ci sia già successo, però insomma mi giungeva nuova questa musica tradizionale irlandese celtica. È la prima volta o ne avete già parlato magari in altre occasioni?
1: È la prima volta. E l'anno scorso ho ascoltato un concerto di una musicista di questo genere e mi sono reso conto che non avevo mai toccato questo lato della programmazione, e quest'anno abbiamo un paio di serate che vedremo come andranno. Sulla qualità degli interpreti sono sicurissimo, quindi è una cosa che incuriosisce molto anche me.
0: Mm-hmm. Bene, allora io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi. Il programma, come i nostri ascoltatori hanno intuito, è vastissimo, perché si parte il 1° luglio, si arriva fino al 12 settembre, quindi sono più di 2 mesi appunto di concerti in luoghi bellissimi, prestigiosissimi, tra abbazie. Si parte appunto con quella di Pomposa, ma appunto si va avanti in Rocche, in Castelli, in altri luoghi veramente bellissimi dell'Emilia Romagna. Quindi invito naturalmente a controllare il programma, no? per avere un'idea precisa dei concerti, e saranno appunto concerti che toccano tantissimi generi musicali. E quindi grazie al direttore artistico Massimo Mercelli di essere stato in nostra compagnia e di avercene parlato.
1: Grazie a te Rosario, grazie agli ascoltatori e buona musica a tutti.
0: Grazie.

0: Ed è venuta a trovarci in studio invece un'altra amica, oltre che una scrittrice bravissima, che è Maria Evelina Buffa, che non è solo una scrittrice ma è anche un'attrice bravissima.
1: Grazie.
0: Più nota come Evelina Nazzari. Quindi benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Qui in veste di scrittrice perché parliamo di un libro. Un libro che in realtà tu hai scritto diversi anni fa, che torna adesso alle stampe, il cui titolo è Dopo la fine ed è edito dalle edizioni Sabine.
1: Esatto.
0: È un libro che tu hai scritto in un momento particolarmente difficile della tua vita, difficile, anzi, è decisamente un eufemismo, quindi dopo la morte di tuo figlio, ed è stato in qualche modo per te anche un modo, vorrei dire, di sopravvivere, di
1: Hai detto la parola giusta, sopravvivere, perché
0: sì.
1: poi diventa una sopravvivenza. Questi sono in qualche modo i miei primi 2 anni di lutto, questa nuova edizione l'ho un po' rivisto, però rimane tutto nella mia testa com'era, cioè questa difficoltà proprio a ripartire, cioè a rimettersi nella vita che non è più la vita di prima, è un'altra vita. E non è facile decidere che tu hai come interrotto una vita e ne stai cominciando un'altra. Ti devi proprio riassestare, devi ritrovare dei punti di riferimento, che poi ci sono, perché poi ci sono le persone care, gli amici, la famiglia. Quindi voglio dire, è proprio qualcosa di diverso che comincia e che tu ti devi impegnare a far ricominciare. Il fatto di scrivere, di tirar fuori questo dolore è terapeutico, ovviamente, perché tu lo fai principalmente per te stesso, ma poi scopri che puoi condividere queste cose con altre persone che abbiano vissuto o meno dei drammi, anche se non è quello è altro, ma ci si ritrova. Quindi io ho letto nel frattempo molte, soprattutto in Francia, devo dire che il lutto era soprattutto in quegli anni meno tabù che in Italia. Tantissime persone avevano scritto, soprattutto leggevo vicende legate ai figli che se n'erano andati. Quindi ho avuto prima bisogno di farlo per me stessa e poi ho capito che serviva, diciamo, anche molte virgolette, perché poi niente serve, tutto fa, ti fa qualunque cosa ti fa fare un passo avanti, magari poi ne fai due indietro e procedi così, procedi con molta fatica, lentezza, in una strada accidentata, ovviamente, che non sarà più quella di prima.
0: Noi facciamo riferimento a un avvenimento di 20 anni fa, 20 anni quest'anno.
1: Sì.
0: E tu hai detto una cosa che mi ha colpito, perché hai detto a proposito delle persone care, ci sono, ma la sensazione che ho avuto mentre lo dicevi è che ci sia bisogno di vederle, perché in quel momento è come se la vista o tutti i sensi probabilmente siano completamente obnubilati, cioè non esiste altro
1: Sì.
0: che questa sorta di nebbia.
1: Totale, sì, poi appunto 20 anni, una delle sensazioni più forti dopo 20 anni è non averlo abbracciato per 20 anni, perché lui poi aveva un abbraccio molto avvolgente, quindi è proprio un fatto fisico che è insopportabile. Dopodiché hai le persone care che sono. Beh, io poi ho adottato la figlia di mio marito, Costanza, quindi è diventata mia figlia. Ho un marito che mi è stato molto vicino, ho una famiglia adottiva, non avendo fratelli e sorelle reali, ma per me, insomma, il sangue conta molto poco e quindi queste persone sono state presenti.

0: A volte non servono a niente, a volte sono tutto, perché ti senti senti il calore di queste persone e che ti tengono in vita, e altre volte dici, vabbè, ma lui però non c'è, io cosa faccio senza? Come faccio? Cioè, come tutto quello che uno poi proietta, no? In un figlio,
1: Certo.
0: immagina una vita, e allora anche. È stato drammatico andare non lo farò mai più, a un matrimonio di un suo caro amico. E io lì ho rivisto tanti ragazzini che da piccoli erano tutti in classe insieme, alcuni
1: Sì.
0: avevano dei figli, avevano cominciato a lavorare, avevano una vita, e l'idea di non vederlo insieme a loro è stato devastante. Quindi ho detto, beh, io non mi devo, come anche la mia terapeuta mi consiglia di fare, non devo fare cose che so già da prima che mi faranno male, non devo mettermi in quelle condizioni. Però si impara tutto questo, no? Uno magari ha lo slancio, dice vado al matrimonio, era lui che doveva andarci, non io. Quindi ecco, c'è veramente una difficoltà proprio a ritrovarsi,
1: Sì.
0: è talmente devastante, non ci sono parole che possono spiegare.
1: Nel tuo libro mi sembra che tu in qualche modo attiri l'attenzione anche su un altro tipo di problema. Tu prima hai parlato del tabù del lutto, no? Che già di per sé è un problema e tra poco ci arriviamo. Però io vorrei andare un momento indietro, cioè alla malattia mentale di cui tuo figlio appunto era affetto, perché anche lì ci si ritrova profondamente soli.
0: Profondamente soli, perché purtroppo la legge è fatta Basaglia, io per carità penso che abbia fatto un ottimo lavoro iniziale, perché non era possibile immaginare come erano strutturati i manicomi, e tutto questo va benissimo. Non ha finito il lavoro perché le famiglie sono abbandonate. Mio figlio fino a 18 anni era un ragazzo normale, che ha finito la scuola, normale è una persona, cioè una brutta parola, lo so, però diciamo un ragazzo che
1: Insomma,
0: faceva
1: non
0: un
1: c'erano,
0: percorso
1: esatto, non c'erano
0: normale.
1: sintomi di nessun tipo
0: No,
1: di disagio.
0: quasi per niente, qualcosa l'abbiamo anche attribuito un po' anche all'adolescenza, eccetera. Di fatto credo che lui abbia preso delle sostanze, e il suo psichiatra mi spiegò che purtroppo alcune menti già fragili possono subire una devastazione anche da un po' di
1: Da quelle
0: cannabis,
1: chiamate droghe leggere,
0: anche
1: certo.
0: quelle leggere, sì, purtroppo anche leggere, quando non sono ancora strutturati da un punto di vista proprio del cervello, e effettivamente si è completamente abbandonati. E questa è una cosa che io cerco di dire sempre, che è terribile, cioè è terribile considerare il malato mentale. Anche lì poi ci sono tante diagnosi molto varie, molto, molto labili, no? Perché disturbo della personalità, ma che vuol dire? Per uno vuol dire una cosa, un'altra. E c'è il fatto chimico: se lui prendeva una certa medicina, che hanno trovato, un farmaco che hanno trovato dopo un po' di tempo, perché si fanno delle prove,
1: Sì,
0: poi c'è
1: anche a
0: anche un
1: tamponi.
0: fatto chimico, sì, molto, sì. Lui ritornava a essere quello di prima, ragionava, era spiritoso, era estremamente, un grande senso dell'umorismo, sensibilità esagerata. Dopodiché, però, considerandolo un malato come gli altri, non essendolo, finiva che magari queste pasticche le prendeva tutte insieme, si sentiva male, oppure non le prendeva e diceva che le prendeva, e tu non puoi affidare a una persona così tranquillamente, come se avesse un problema di cuore, per cui giustamente poi la pasticca la prende
1: Tu
0: perché vuole
1: prendi,
0: stare bene.
1: certo.
0: Una delle prime cose che una persona che non è totalmente sana di mente è dire: io sto benissimo, sei tu che ti devi curare, io non ho problemi. Quindi voglio dire,
1: Quindi c'è il
0: no,
1: rifiuto di curarsi,
0: c'è il
1: c'è
0: rifiuto.
1: la non accettazione di questo
0: Sì,
1: stato.
0: assolutamente. E quello che io capisco è molto giusto è che se loro arrivano a essere consapevoli e le prendono di loro iniziativa, vuol dire che già sono un passo avanti. Però per farlo arrivare lì, intanto si annaspa, non si sa come fargliele prendere, perché lui è stato a volte ricoverato e quindi gli venivano date dai medici, però certo. Fuori a casa io non potevo intervenire, i genitori non possono intervenire, deve arrivare lui a avere la consapevolezza che sta male, è un, cioè, come dire, veramente uno scalare delle montagne, certo. E poi ripiombare giù, perché poi appunto di colpo decideva di smettere e lo capivi subito, perché non, cioè è veramente, essere abbandonati in una situazione del genere è criminale, secondo me, non è giusto, non è, quindi io spero che poi si faranno, non so quando, delle riforme adeguate, perché non è possibile. Poi i genitori sono proprio gli ultimi che possono fare qualcosa e bisognerebbe poterli curare.
1: Ma a parte il fatto che poi nei genitori, soprattutto quando questa malattia insorge in un'età giovanile, in qualunque vita c'è un conflitto tra, no, figli e genitori, certo. Per cui in quella fase non si accetta nulla di
0: nulla,
1: ciò che genitori,
0: esatto.
1: Già in condizioni, esatto, appunto, di sanità mentale.
0: Figuriamoci, infatti è stato, certo, durissimo, e sì, ci si sente proprio molto molto soli, ci si sente soli anche rispetto alla società, quando entri in un posto in cui nessuno ti conosce, di solito le domande sono che lavoro fai e se hai figli, sono le classiche domande, allora vedi gente imbarazzata, perché io dicevo ce l'avevo, non ce l'ho più. Allora si scusavano, non si sa di che, di aver fatto una domanda normale, ovvia, e di sentirsi dire una cosa, cioè come se, non è colpa sua, no, non si preoccupi, però capisci, cioè, ti senti veramente, infatti poi ho seguito dei gruppi di persone che avevano subito lo stesso dolore e all'inizio serve, non era proprio l'inizio ma insomma qualche anno dopo, perché ti senti con gente a cui dici una cosa che capisce immediatamente, cioè non che gli altri, cioè hai tanta gente appunto che ti vuole bene, ma queste persone ti stanno vicino, ma non è che capiscono, devono immaginare, possono immaginare. Invece chi ha subito la stessa cosa, trovarsi in un gruppo e poter dire delle cose essendo capiti all'istante, perché hanno provato esattamente la stessa cosa, anche questo fa parte dei passi che poi si fanno tanti tipi di tentativi, no? Per emergere, per tentare di sopravvivere, appunto.
1: Sì, sì. E poi dicevamo invece il discorso del, in qualche modo, del tabù del lutto, che in ogni caso resta e rimane, anche durante la presentazione del libro era stata sottolineata questa strana mancanza nel vocabolario,
0: come se,
1: no?
0: Sì, tanto come se fossimo eterni, sì. E poi il fatto che non c'è nel vocabolario, io mi dico, dice, di essere orfana di figlio, perché non c'è un termine, salvo in alcune, sì, lingue abbiamo scoperto, ma non tutte quelle che conosco comunque.
1: Tennessee Williams l'ha detto stupendamente, essendo un poeta: quando perdi un figlio diventi niente.
0: Esatto.
1: Non hai una parola, ma
0: non hai una parola. Non diventi, sì, appunto, niente.
1: Sì. Sì. E, c'è un aspetto però che, devo dire, mi tocca profondamente. Noi ne abbiamo parlato diverse volte, proprio anche per il tuo lavoro di attrice, e cioè il fatto che quando poi si ha la possibilità, nel caso appunto del tuo lavoro d'attrice, di recitare, o anche nella tua attività di scrittrice, di mettere per iscritto delle cose, miracolosamente questa esperienza devastante, indicibile, riesce a diventare una forma di bellezza, che è una forma di bellezza, ma vorrei dire non soltanto per l'oggettiva bellezza di ciò che stai leggendo, appunto quando a teatro, no? Tu hai fatto più di uno spettacolo legato proprio a questo dramma.
0: Sì, è uno spettacolo scritto da me, però torna fra 9 mesi, però recitato, sì, da me, da Maddalena,
1: sì,
0: Recino.
1: Poi, no, pensavo poi a Corda Tesa anche, no? Che era,
0: sì,
1: no,
0: che era un,
1: sì, però tu avevi,
0: è
1: scritto,
0: stato il primo tentativo recitato, sì, solo da Maddalena Recino, perché io ancora, sì, non potevo immaginare di salire in scena e di
1: dire quelle parole.
0: Di dire quelle parole. Sì. Quindi sono tutti step proprio che uno fa, appunto, prima magari scrive, pubblica e vabbè, e poi scrive una cosa che è rappresentabile, ma non la puoi rappresentare tu, e allora chiedi, poi arrivi addirittura a stare in scena. Tutto questo è un'evoluzione, in un certo senso, una la parola, un'elaborazione, no?
1: Sì.
0: Lenta, ma a volte succede anche di recitare un testo non mio, magari
1: un personaggio
0: e di ritrovare delle cose che poi puoi utilizzare, cioè che sono tue e che però sono anche a servizio del personaggio, e,
1: certo.
0: E questo è una magia, sì, di questo lavoro.
1: Sì, sì, sì. Mm. E vorrei dire però che attraverso un libro, attraverso uno spettacolo, è come se in qualche modo si esorcizzasse il tabù, cioè le persone che vengono poi invece a vedere lo spettacolo, che leggono il libro, improvvisamente sentono una vicinanza che è quella degli esseri umani.
0: Esatto, sentono che se ne può parlare,
1: esatto.
0: Si può parlare di tutto,
1: sì.
0: Non ci sono tabù, non ci sono confini, parlare e comunicare è sempre qualcosa di utile all'altro, se lo si fa in modo bello, in modo profondo,
1: onesto, sincero
0: ovviamente, ma è sempre una cosa. Io sono convinta che tacere non è mai una buona soluzione, né per chi soffre né per chi magari non sa, vorrebbe aiutare, ma è vero che sì, che avviene comunque questo scambio, no? fra lo scrittore e il lettore, oppure fra l'attore e il pubblico, cioè e sblocca in qualche modo, no? Questo, appunto, questo tabù che dicevi,
1: sì.
0: Cioè dà la possibilità di dire allora si può parlare, allora si può dire tutto, si può e questo fa bene, fa fare i famosi passi, no? Non sono mai sono tutti piccoli passi, e infatti io da allora, ma anche
1: non tutti in avanti
0: assolutamente, infatti è proprio, sì, un andirivieni,
1: sì.
0: E così su questo devi basarti, per non hai altri modi di vivere,
1: sì,
0: di sopravvivere,
1: sì.
0: È solo così, e poi apprezzare tanto le piccole cose, anche una chiacchierata davanti a un tè con un'amica, diventa una cosa importante. Io l'ho sempre pensato, non è una cosa, però a maggior ragione non si aspira più, se si è aspirato prima, a grandi atti eroici. Cioè tu, la vita è questa, è il quotidiano, io che faccio molta fatica a vivere qui ed ora, sono molto rivolta al passato per ovvie ragioni, ma insomma anche per la mia indole, però invece riesco a apprezzare i bei momenti condivisi, e so che sono
1: preziosi.
0: Molto, sì, preziosi, e sono proprio uno scoglio al quale aggrapparsi, quindi così si va un po' a tentoni, ma si va.
1: E noi ci frequentiamo da tanto tempo, ci conosciamo, lavoriamo insieme anche da tanto tempo.
0: Sì, per fortuna.
1: Sono moltissime le occasioni in cui ridiamo moltissimo. Io perché dico questo? Perché proprio per quella sorta di tabù che uno non sa esattamente come accostarsi alle persone che hanno subito un lutto, che comunque hanno una sofferenza così, così grave. E la vita offre comunque ancora tutto,
0: certo,
1: tutte le possibilità.
0: Assolutamente, assolutamente. Anche nel testo, anche in questo un po', ma insomma anche intorno a Fra nove mesi c'è molto sarcasmo, per esempio. C'è molto. Poi Leonardo, mio figlio, era molto estremamente spiritoso, aveva proprio un senso dell'umorismo e quindi anche questo mi fa pensare che, ma certo, si ride, cioè il lutto, il dolore non si vive in un modo statico, e la vita continua a darti una serie
1: a sorprendere,
0: a sorprendere,
1: certo.
0: Certo, no, poi ridere fa veramente molto bene.
1: Certo,
0: quindi
1: sì,
0: si fa tutto come prima, ma non è come prima. Mm. È come una specie sì, di, non so, di dicotomia, di la vita non è più quella, ma riesci a fare tante cose che facevi anche prima, e quindi questo aiuta.
1: Il libro è diviso in due parti, questo proprio come struttura, no? Il primo è proprio scritto come un monologo, sì. Ci sono anche i didascalie.
0: Sì, sì, infatti.
1: È proprio visto, le parole sì. Sono in prima persona, ma è raccontato con uno sguardo esterno.
0: Forma,
1: diciamo.
0: Sì.
1: E invece la seconda parte è un diario.
0: Esatto.
1: Che tu hai intitolato Il diario di una sopravvissuta.
0: Esatto.
1: Ed è un diario che ha delle tappe geografiche in qualche modo. E perché hai voluto dividerlo proprio in questa forma di quasi di diario di viaggio?
0: Ma ecco, voluto è una parola, è venuto così.
1: è venuto così.
0: Cioè, ho scritto questa prima parte, poi avevo letto. Ma era la storia di una pastora protestante che credo avesse scritto una cosa tanti anni fa sul figlio, e un po' suddivisa in forma di diario. Io non ho fatto esattamente la stessa cosa, ho pensato, e quello l'ho più pensato, la prima parte è veramente molto più scritta di getto, così. E invece ho cominciato a, siccome in quel periodo viaggiavo molto perché vivevo a Roma, mio marito stava a Strasburgo, e poi ci dividevamo un po' fra la Francia e la Grecia, dove abbiamo una piccola casetta su un'isola, e allora era proprio arrivare in quel posto, cosa sento in questo posto, cosa succede in questi giorni in cui sto in questo posto, in mezzo al mare. Poi magari andavo a Parigi o a Strasburgo, che succede? C'era sempre un cambiare continuamente luogo, e quindi stato d'animo, e quindi cose che mi ricordavano Leonardo, e quindi riferirmi a momenti suoi, però sempre passando attraverso questo passaggio di luogo, e quindi di atmosfera, e quindi di stato d'animo. Dove viviamo, insomma, è sempre un luogo che suscita in noi sempre qualcosa di qualche sensazione diversa, ovviamente, a seconda di dove sei, e poi i ricordi legati a quel posto, a quell'altro. Tornare a Roma, io ho sempre fantasticato quando lui era piccolo, dico un giorno mi verrà a prendere all'aeroporto, per esempio, no? Invece no, arrivavo da sola, prendevo il pullman, cioè, e mischiare questa vita sognata con questa vita reale, e così come era andata.
1: Che sembra più irreale del
0: esatto, sembra più irreale. Quella è una cosa ovvia, no? Che tutti pensano che tanto andrà così. E sì. Come quando parlo, io dico sempre: si immagina che certe cose succedano solo agli altri, e poi scopri di essere gli altri. Mm. E questa è una sensazione veramente netta. Perché noi consideriamo tante cose così normali, ovvie, come succedono a tutti, che si va avanti, che si hanno dei figli, che poi crescono, e invece di colpo tutto si, come una specie di deflagrazione, e allora appunto in questa deflagrazione ogni cosa poi ci sono le tue sensazioni, le tue emozioni, e poi sono legate a qualcosa che magari faceva lui, facevamo insieme. È strutturato così volutamente, questo è stato più pensato in questo modo, anche perché vedevo che ogni volta che cambiavo qualcosa succedeva, quindi ho cominciato a scrivere
1: con questo schema,
0: questo,
1: diciamo, con questa griglia.
0: Sì.
1: E, tu hai detto che anche istintivamente tu vivi nel passato, in qualche modo ti è piacevole, no?
0: Ma piacevole, sì.
1: Comunque, insomma,
0: sì,
1: hai una tendenza. A ritornare con... E qui volevo parlare un po' del tema del ricordo. Tu rifugi i tuoi ricordi, li tesaurizzi, ci ritorni?
0: Dipende, a volte li può succedere anche di edulcorarli, cioè non è sempre un ricordo esattamente. Beh, poi sappiamo che i ricordi sono una cosa che si trasforma tanto, le memorie, la memoria è così, e quindi sì, penso, cerco di non proprio di non torturarmi troppo, però qualche volta invece succede, e lì e poi i sensi, risalgono i sensi di colpa, ma non è che a me piace tornare al passato, è che proprio è un istinto quasi, è qualcosa anzi che cerco di... Il passato e il futuro, cioè proprio qui ed ora che bisognerebbe vivere, e non sempre per me è facile. Mi proietto verso... Beh, allora, perché bisogna fare progetti, è fondamentale sempre per questa sopravvivenza. Fra le cose che secondo me, per me, vanno fatte è avere un progetto. Quando c'è stato per esempio il Covid, per fare un esempio, era molto difficile vivere perché non sapevi che cosa sarebbe successo e non riuscivi a fare un progetto, cioè dicevi vorrei fare questo, ma non avevi un'idea di quello che come sarebbero andate le cose, se veramente tu avresti potuto e quando anche, e questo è estremamente blocca moltissimo, è stato difficile per quello, ecco, per dire. Quindi faccio progetti e torno al passato, cioè il qui ed ora è sempre, ecco, questo è un momento bello perché sto parlando con te, perché e riesco, ma poi sono sempre con lo sguardo un po' dietro, un po' avanti, un po' indietro, e i ricordi sì, secondo me io li aggiusto anche un po', li aggiusto sapendo, con la consapevolezza di farlo. E poi ogni tanto dico, ma no, devi prendere coscienza di come è veramente andata, e allora però lì vengono fuori i mostri, i sensi di colpa, un po' di masochismo,
1: Questo libro io credo che abbia, soprattutto per chi ha vissuto più o meno recentemente un'esperienza simile, anche il grande pregio di non far sentire soli, di essere gli unici, esatto, a vivere, sì, quella tragedia. Purtroppo, ovviamente, ci sono tante altre persone che, sì, sanno, senza bisogno di spiegare, sì, come ci si sente. E mi piace ricordare questo aspetto, perché prima vi ho detto che davanti alla malattia ci si ritrova da soli, che quando si vive questa terribile esperienza non si vede nient'altro attorno a sé. Questo libro ha il pregio di essere, come diceva Margherita Duras, non so se lo hai mai visto, questo bellissimo cortometraggio che parla a un certo punto di una pittura rupestre, della mano di un uomo, che è come se fosse un segno di un essere umano che sta dicendo, o forse chiedendo aiuto, o forse no, lasciando un segno per tutti gli esseri umani che verranno dopo, per il fatto di essere umani siamo in grado di lanciarci dei segnali,
0: sì, e di comunicare,
1: esatto, di comunicare e di sapere che non siamo fatti per star da soli e che non siamo soli.
0: No, certo. Poi è chiaro che ognuno si vive poi il dolore a modo suo, ed è comunque, abbiamo sempre dei momenti di solitudine tutti noi, no? Però effettivamente sapere di condividere questo essere umani è importante, sì, ci è utile per questa,
1: per piccola è pur sempre una consolazione, certo.
0: Sì, sì.
1: Grazie, allora grazie a Maria Evelina Buffa, lo dico così perché è il tuo nome.
0: Sì, è talmente una cosa, non che Evelina Nazzari non mi appartenga ovviamente, però certo, naturalmente questo è il mio vero nome.
1: E quello dell'anagrafe.
0: Sì, e quindi l'ho voluto firmare così.
1: Certo, il tuo libro si intitola Dopo la fine ed è in libreria per le edizioni Sabine. Grazie di essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a te, grazie.

ore 16 gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Secondo i dati di tracciamento delle navi, due petroliere con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo stretto di Hormuz, segno di una ripresa del traffico. Il neodeputato Andy Burnham annuncia la candidatura alla leadership del partito laburista dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro del Regno Unito. Starmer ha reso un enorme servizio al nostro paese e voglio ringraziarlo per la sua guida, ha detto. Le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati, lo ha detto Papa Leone XIV durante la visita questa mattina alla sede del Programma Alimentare Mondiale. L'informazione torna alle ore 17.

0: faremo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui
4: a Pantheon
5: il semblance do
6: sono la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Nel Regno Unito le dimissioni del primo ministro Keir Starmer, la chiamata alle arti, lasciamo un segno contro la guerra, l'iniziativa promossa, The Emergency, e poi il Papa, il World Food Program e la lotta allo spreco alimentare, questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Damiano Caprio, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722, tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di sport. Sport e inclusione nei nuovi progetti della Lega Nazionale Dilettanti. Da un lato formare operatori sportivi capaci di fare del rispetto un valore concreto dentro e fuori dal campo. Dall'altro la nascita di una nuova figura educativa in grado di promuovere tifo positivo nel calcio giovanile in cui i genitori in questo caso diventano protagonisti, una parte fondamentale. Sono le basi di due dei tanti progetti della Lega Nazionale Dilettanti, il progetto Community Coach e il progetto Parents Manager. Ne andiamo a parlare quest'oggi con Luca De Simoni. Ciao Luca.
9: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio.
8: Coordinatore dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Luca, un'estate impegnativa, se vogliamo dirla così, con diversi progetti in atto, diversi ragazzi anche coinvolti in questi progetti.
9: Sì, non ci fermiamo e proseguiamo appunto con i nostri progetti, come hai detto tu appunto il community coach, il parents manager. Parto dal parents manager, una nuova figura che viene introdotta per la prima volta nel mondo del calcio, credo che sia insomma palese il riferimento, però ovviamente siamo qui per spiegare di cosa si tratta. Sappiamo bene che c'è molta passione sui campi di calcio, a volte troppa, ecco, no? A volte alcuni genitori si lasciano andare, diciamo anche no, ad istinti primordiali, e quindi abbiamo pensato ad una figura, ad una nuova figura che possa arginare questo tipo di comportamenti. Ti racconto anche un piccolo aneddoto, perché quando eravamo diciamo in fase di programmazione di questo progetto, parlavo con un collega in un taxi andando in ufficio di questa progettualità appunto, e del problema che insomma è sotto gli occhi di tutti purtroppo, no? Nelle cronache lo leggiamo spesso, e la tassista che ci accompagnava si è sentita appunto di intervenire e di sottolineare come lei avesse tolto il figlio dalla scuola calcio proprio perché l'ambiente era un po' ostile, no? I genitori durante le partite si lasciavano andare un po' troppo ad incitare i figli, talvolta, no? Anche appunto ad arrivando a gesti estremi fra virgolette, ecco. E dunque ecco, a conferma, no, di quanto questa figura sia fondamentale. Abbiamo iniziato un percorso sperimentale con tre squadre, una squadra sarda, una squadra friulana ed una squadra laziale, e abbiamo quasi terminato il primo percorso, quindi queste tre squadre sperimentali stanno terminando, ci sarà la prossima settimana l'ultimo incontro, e abbiamo accostato a questa nuova figura anche una campagna di comunicazione, no? Abbiamo installato sui campi di queste tre società delle cassette, no? Che ricordano quelle dei pompieri, con dentro delle caramelle gommose, e sulla cassetta appunto viene recitato utilizzare in caso di insulti ad arbitri o calciatori, e quindi ecco insomma questo è un po' il fulcro del progetto, che passa anche da un lato comunicativo che vuole un po', no? Far sorridere ma stesso tempo, no, inquadrare il problema.
8: Certo, d'altronde è un po' il claim di questo progetto, è il tifo che ci piace, nel senso che talvolta proprio dagli spalti. Assistiamo purtroppo ancora oggi a delle scene che non dovremmo vedere, ecco, appunto insulti di vario tipo, però ecco, vediamo spesso anche quando si tratta di ragazzi i genitori coinvolti da questo punto di vista, per cui ecco un parents manager che diventa a tutti gli effetti parte integrante della squadra.
9: Sì, esatto, farà parte della squadra e farà da raccordo tra appunto il campo e gli spalti, no? Quindi sarà in grado di gestire anche con dei meeting ovviamente pre-partita, no? Con i genitori, per comunque dare anche un po' il senso del gioco, della partita, no? Il contesto che ricordiamo a volte viene vissuta come la finale di Champions League, ma parliamo di calcio giovanile, calcio di base, che serve appunto in primo luogo per formare delle persone, certo, e poi degli atleti, no?
8: Divertirsi, stare insieme.
9: Divertirsi, assolutamente. Quindi questi sono gli obiettivi principali che bisogna di tanto in tanto ricordare ai genitori. Poi appunto noi ovviamente come Lega Dilettanti ci impegniamo affinché questi episodi diminuiscano e possibilmente si azzerino, però lasciami ricordare anche che questi episodi sono comunque una piccola parte, no? Perché in Lega Dilettanti si giocano circa 580.000 partite l'anno, e quindi se andiamo insomma a comparare gli episodi spiacevoli, appunto, e ripeto che dobbiamo stigmatizzare, però parliamo di una percentuale veramente irrisoria, ecco.
8: Per cui partire in questo caso dagli spalti, dal pubblico, per favorire il gioco, favorire il divertimento, l'inclusione, e poi Luca, come ricordavi, anche comunque guardare alla prospettiva, per cui torniamo sempre al discorso: se oggi il calcio italiano ha determinati problemi, si parte dal calcio, dallo sport di base, e si parte anche da queste cose.
9: Assolutamente sì, guarda, è proprio per questo, insomma, anche qui mi ricollego appunto ai progetti che hai citato del community coach, no? Sai, spesso quante volte abbiamo sentito parlare di ragazzi, possibili talenti che poi non si sono riusciti ad esprimere, che non sono mai scoppiati, diciamo, no? in senso buono. E quindi noi stiamo cercando di dare degli strumenti ai ragazzi per gestire anche meglio questo tipo di pressioni e gestire in generale meglio un po', no, la loro crescita personale. Lo stiamo facendo grazie anche al community coach. Il community coach, abbiamo preso, diciamo, in prestito questo termine, che proviene dai community manager del calcio inglese, nati nel fine degli anni 80 in tanti, insomma, club inglesi, perché c'era uno scollamento tra i club e le società, appunto, delle zone in cui i club operavano, e misero in piedi appunto questa nuova figura del community manager che poi oggi, insomma, fa parte delle fondazioni di tanti club, no? Oggi abbiamo anche l'Inter e il Milan in Italia che hanno delle fondazioni, e questo, anche questo, insomma, diciamo, è stato preso in prestito dal calcio inglese. Quindi, ritornando al nostro progetto, il community coach non farà altro che esplicitare il metodo Ausport, che ricordo è un metodo di formazione informale dove i ragazzi, mentre giocano a pallone sul campo, sperimentano e ragionano su temi importanti come la discriminazione, l'inclusione, e non lo fanno appunto nel classico metodo face to face, comunque a mo' di convegno, no? Perché sappiamo quanto oggi poi gli adolescenti possano perdere facilmente la concentrazione, e quindi invece questo metodo ci aiuta veramente a farli ragionare mentre fanno quello che amano. Ci sono delle percentuali, insomma, dei sondaggi che abbiamo portato avanti con i ragazzi, veramente interessanti, perché dopo che si è svolto questo esercizio il 78% di loro ha dichiarato in maniera anonima, quindi insomma non c'era assolutamente motivo
8: nessuna pressione.
9: Ha dichiarato il 78% che dopo questo esercizio cercherà di ragionare e agire in maniera diversa rispetto a futuri episodi di razzismo, bullismo o comunque appunto episodi relativi, certo, a questi fenomeni, e ci metto anche la discriminazione. E quindi ecco, dei risultati veramente incoraggianti, perché poi appunto, come dicevamo prima, questo tipo di esercizi riesce anche a dare degli strumenti ai ragazzi, no? Dare degli strumenti per, sì, da un lato prevenire, no, la parte appunto delle discriminazioni, dell'inclusione, ma dall'altra anche di far sentire tutti a proprio agio, no? Di far sentire tutti parte di qualcosa, di un gruppo, e questo poi ha dei benefici effettivamente anche sulle performance agonistiche, quindi poi ecco tutto torna insieme.
8: Certo. Luca, hai citato prima insomma squadre, società di Serie A come Milan e Inter, ecco, questi progetti possono essere dei modelli, o già lo sono, insomma, dei modelli a cui far riferimento anche, insomma, per le categorie superiori. Pensiamo magari ai settori giovanili di queste squadre. Ecco, questi progetti possono essere replicati proprio a livello di settore giovanile anche in squadre di Serie A, ad esempio.
9: Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi di questo corso di formazione che abbiamo lanciato appunto per Community Coach, un progetto, voglio ricordare, che abbiamo lanciato insieme al Consiglio d'Europa e patrocinato dalla FIGC, dal Ministero dello Sport e dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio. Abbiamo formato 15 persone, 15 community coach appunto, e proprio per avere più capillarità, perché prima c'era, fino insomma a qualche mese fa, c'erano due persone in Italia che erano in grado di esplicitare questa metodologia. I risultati appunto te l'ho detti, alcuni veramente interessanti, e dobbiamo esportarlo, assolutamente sì. Considera che questa è la prima volta che viene esplicitato nel mondo del calcio. Noi lo abbiamo sperimentato come Lega Dilettanti per la prima volta in Sardegna 2 anni fa durante un torneo, il torneo Piras, e poi da settembre di 2 anni fa è stato inserito nei programmi di tutti i raduni delle nostre rappresentative nazionali della Lega Dilettanti, nelle quali, un dato interessante, appunto facevi riferimento a club di Serie A, il 38% dei ragazzi che militano nelle rappresentative nazionali della Lega Dilettanti finisce in Serie A. Okay, tra i professionisti. E quindi ecco, cerchiamo di avere un impatto anche da questo punto di vista.
8: Certo. Una domanda, Luca, siamo quasi in chiusura, che riguarda un po' anche l'attualità sportiva, insomma, pensando anche al mondiale di calcio. L'Italia, lo sappiamo, insomma, non è presente, però da appassionati di sport, appassionati di calcio, seguiamo comunque il mondiale. È legato al tema dei valori, ecco, dello sport, del calcio. In queste ore ha tenuto banco un po' la notizia del giocatore del Belgio, Doku, che è diventato papà, ha chiesto di lasciare il ritiro della nazionale del Belgio per andare, insomma, a trovare la moglie, suo figlio appena nato. Ecco, una notizia che è stata accolta anche con un po' di polemica, nel senso, è inutile che vada a vedere il figlio, lo vedrà a fine mondiale, a fine rassegna sportiva, insomma, a fine competizione. Ecco, forse bisognerebbe ritornare un po' a quelli che sono i valori dello sport, ma ecco, diventare papà è un valore umano a prescindere, quindi forse fare un passo indietro un po' da questo punto di vista.
9: Bisognerebbe ristabilire, no, le giuste priorità, perché ovviamente insomma posso capire che da un punto di vista, no, come dire, professionale per il ragazzo che del Belgio sia unico, no, come momento quello del mondiale, però insomma, no, la nascita di un figlio credo che possa essere messa,
8: esatto,
9: un gradino sopra
8: insomma le priorità andrebbero un po' di vista.
9: Credo di sì, dai.
8: In chiusura, Luca, ecco, abbiamo parlato di due progetti della Lega Nazionale Dilettanti in vista dell'estate, ma in vista anche della prossima stagione sportiva. Si sta già lavorando, insomma, a qualcosa di nuovo?
9: Sì, stiamo lavorando a qualcosa di nuovo, e mi fa piacere appunto ricordare due cose in particolare. Uno è un progetto che continua e prosegue, si chiama Sopra la Barriera, che è una serie che abbiamo prodotto insieme a Bonfire. Siamo arrivati al quarto episodio. In questo quarto episodio raccontiamo il calcio ai margini, calcio in luoghi che combattono contro lo spopolamento, contro la crisi demografica, e come appunto il calcio diventa un presidio sociale in questi luoghi. Siamo andati nelle Alpi Carniche, siamo andati a Berchideddu, un paesino in Sardegna, siamo andati a Sant'Angelo di Musano in Molise, un paese di 300 abitanti, e in tutti questi luoghi ci sono delle squadre di calcio a 11, no? Appunto a conferma di quanto poi il calcio sia veramente un presidio sociale per questo paese importante. E poi abbiamo lanciato da poco una campagna, anche qui torniamo sul tema dei ragazzi, sul diritto all'errore. Insieme a Pigna e a Serenis abbiamo fatto un'attivazione su dei campi, un'attivazione insomma simpatica, perché ovviamente parliamo di diritto all'errore. Insieme a Pigna e a Serenis abbiamo consegnato delle gomme da cancellare, brandizzate ovviamente, che riportano con un QR code a un gruppo Telegram gestito dai professionisti di Serenis, dove i ragazzi in maniera assolutamente gratuita possono fare domande e ricevere risposte da dei professionisti piuttosto che dall'intelligenza artificiale, ecco, no?
8: Certo, diciamo un contatto umano diverso.
9: Sì, un contatto umano diverso. E quindi ecco, questo diritto all'errore, ricordando appunto ai ragazzi che crescono che gli errori fanno parte del percorso e siamo appunto tutti, come dire, abbiamo commesso tutti degli errori crescendo nei nostri percorsi, devono essere soltanto, no, delle possibilità per imparare e crescere.
8: E allora, se abbiamo detto insomma il calcio giocato pensando soprattutto insomma alla Serie A, ma a tutte le categorie di calcio, a parte il mondiale in questo caso, però si ferma da un lato, dall'altro l'impegno, le attività della Lega Nazionale Dilettanti non si fermano, proseguono poi per il presente e anche per il futuro. Grazie Luca De Simoni, coordinatore dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Grazie.
9: Grazie Gianmarco.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
1: Il vicepresidente USA Vance annuncia che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, dice Vance. Si tratta dunque di un primo passo importante, continua, per il popolo americano, e un primo passo verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare, dice il numero due di Trump dopo i primi colloqui in Svizzera. Il presidente iraniano Peter Scan intanto è atteso domani in Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. Interviene però il ministro degli esteri turco Fidan, che accoglie con favore i colloqui tra USA, Iran e Svizzera, tuttavia mette in guardia dal rischio che Israele comprometta qualsiasi accordo per porre fine alle tensioni. Intanto si è saputo che gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Ultima pagina, perché andiamo in Ucraina. La nostra industria della difesa e le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia. Così ha avvertito il presidente ucraino Zelensky. I russi ci attaccano, dice ancora, ogni giorno, e noi risponderemo ogni giorno. La nostra reazione si farà sempre più forte con il passare del tempo, ha dichiarato il leader di Kiev in un'intervista rilanciata dal giornale britannico Guardian. Il Cremlino ha definito barbari gli attacchi ucraini con droni contro obiettivi in Crimea, che hanno portato alla sospensione delle vendite di benzina nella penisola sul Mar Nero annessa alla Russia. Stiamo lavorando intensamente per minimizzare le conseguenze negative delle azioni barbare del regime di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla stampa. E ora parliamo dell'Europa, sempre di energia, perché dopo il picco energetico legato alla guerra in Medio Oriente, le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate ben al di sopra dei livelli precedenti. Questo lo dice la presidente della BCE Christine Lagarde nel suo intervento per la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Lo shock energetico dunque legato alla guerra in Medio Oriente è troppo ampio per poterlo ignorare, dice Lagarde, senza compromettere il nostro obiettivo. Tuttavia, al momento l'opinione pubblica non si aspetta che l'inflazione elevata sia duratura, dice ancora la presidente della BCE. La maggior parte degli indicatori delle aspettative di inflazione a lungo termine si attesta attorno al 2%. Un'ultima notizia, perché i media indiani riportano che un incendio è divampato in un centro commerciale delle città di Lucknow, uccidendo diverse persone. Sarebbero almeno 12 i morti, secondo alcune fonti, secondo altre

0: Svolgimento di Peter Mandelson, da lui nominato ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, nel caso legato agli Epstein Files. A questo si aggiunge la vittoria nelle suppletive di Andy Burnham, che appunto correrà per succedere a Starmer nella guida dei Labour. Ma più in generale, quanto hanno inciso i dissidi all'interno del partito e gli insuccessi in economia? Ecco come ci ha risposto Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra.
1: Ma guardi, credo che innanzitutto non sarebbe stato facile per nessun premier al posto di Starmer, considerato la situazione geopolitica così instabile. Sicuramente hanno influito entrambe, o meglio, una ha aiutato a far sì che succedesse quello che è accaduto, anche perché il partito pare spaccato ormai da diverso tempo, non da adesso. E se ha fatto caso c'è stato un segnale molto forte da parte dei Labour, perché Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, ha vinto le elezioni contro Farage di pochi punti, ma ha vinto le elezioni del nord, diciamo, contro Farage. Quindi hanno fatto una cosa secondo me molto intelligente adesso al governo, perché hanno indetto un tavolo per gestire la crisi. Ma supponiamo che ci siano poi delle primarie per cambiare appunto il premier, e ci sono grandi probabilità che il nuovo stia avanzando con Andy Burnham.
2: Ecco, qual è il profilo di questo Andy Burnham? Un uomo fortemente radicato sul territorio, e in questo caso i Labour si spostano più al centro o più verso sinistra, secondo lei?
1: Ha fatto il sindaco di Manchester per 7-8 anni, mi pare, e devo dire che Manchester è stata la città che è cresciuta di più in Inghilterra. Quindi è sicuramente una persona, un politico, diciamo, verso le imprese, verso gli imprenditori, verso le industrie, per far sì che cresca un paese. E ci auguriamo, io non credo nella Brexit, che ci sia un ritorno sulla Brexit, almeno adesso. Quello che però si percepisce, si capisce, e speriamo che Burnham, se dovesse andare appunto, che se dovesse diventare premier, ci sia un continuo dialogo, cosa che è già iniziato con l'Europa, per far sì che appunto ci siano delle agevolazioni per scambiare, per il bilateralismo, perché non si è fermato sicuramente durante la Brexit, ma complice una burocrazia veramente estranea al paese fino a prima del voto della Brexit, si è sicuramente rallentato.
2: Ecco, la Brexit quanto ha inciso sull'economia del paese? È vero come si racconta che davvero l'economia inglese è tornata indietro, anche perché non fa più parte dell'Unione Europea?
1: Beh, ha sicuramente inciso moltissimo, ma lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci. Diciamo che c'è un'esportazione di circa 30 miliardi verso l'Inghilterra dall'Italia, ma ha sicuramente inciso moltissimo, come dicevo prima, la burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati, dei trasporti e tutto il resto, non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione. In un momento, mi lasci dire, dove l'Inghilterra stava andando benissimo, dove la moneta era estremamente forte, quindi si è veramente capito molto poco, ecco, il motivo di quella decisione.
2: Una parte importante della società inglese appunto vorrebbe tornare indietro, in qualche modo nega gli effetti della Brexit, però nel frattempo il movimento di Farage è piuttosto forte. Non sono due elementi un po' in contraddizione, secondo lei?
1: Allora sì, però sa, purtroppo quello che a volte insegna questo scenario di incertezza così geopolitica è proprio questa instabilità e questa incoerenza nelle decisioni. Pare addirittura che il 70% del paese rientrerebbe in Europa, contro un 30% che invece rimane della propria idea. Il movimento di Farage sì, mi lasci dire che la votazione della Brexit in senso generale è stata una votazione probabilmente più verso l'immigrazione, e per questo motivo il movimento di Farage è cresciuto così tanto. Ritorno un attimino indietro dicendo che la vittoria di Andy Burnham rispetto appunto a Farage credo che possa essere un segnale di questo paese. Credo che possa, io sono poi estremamente positivo e propositivo, perché credo che l'Inghilterra,

tutto Londra siano posti unici dove creare sicuramente ricchezza. Credo e spero che sia un nuovo inizio per far sì che l'Inghilterra ritorni ad essere quella forza che è sempre stata. Ecco. No.

0: Cambiamo argomento. Una grande pagina bianca trasformata in un'opera collettiva di pace. Oltre 2000 persone ieri ai Fori Imperiali di Roma hanno partecipato alla chiamata alle arti. Lasciamo un segno contro la guerra, iniziativa promossa da Emergency. Per l'intera giornata cittadini, bambini, famiglie, studenti e turisti hanno scritto, disegnato, colorato su un enorme telo bianco, dando vita a una testimonianza condivisa di rifiuto della guerra e di adesione ai valori della pace, del dialogo e della tutela dei diritti umani. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato Simonetta Gola, direttrice della comunicazione Emergency.
1: Ieri, domenica 21, siamo stati ai Fori Imperiali con un'iniziativa ideata insieme a Ivan Tresoldi, che è un poeta di strada, e abbiamo avuto un grandissimo spazio sui fori, un grandissimo telo bianco su cui abbiamo invitato le persone a scrivere il loro pensiero contro la guerra. Non è solo l'idea di mettere un pensiero contro la guerra, ma è un'idea di coinvolgimento delle persone anche su una petizione che abbiamo lanciato qualche settimana fa, che si chiama Io obietto la guerra. È un modo per prendere una posizione contro la normalizzazione della guerra che si sta manifestando sia attraverso il riarmo sia attraverso il ripristino della leva, per quanto volontaria, che c'è in molti paesi europei e anche viene annunciato in Italia.
0: E che tipo di risposta c'è stata da cittadini, ma immagino anche tanti turisti, visitatori ieri?
1: C'è stata una comprensione molto forte del messaggio contro la guerra di questa manifestazione, per cui questo grande telo c'erano le frasi di yemeniti, di cubani, di ucraini, di russi, di persone, molti riferimenti alla Palestina, molte persone che vedevano in questa possibilità, in questa manifestazione, la possibilità di esprimere la loro preoccupazione per delle situazioni, per delle crisi internazionali. C'è stato un coinvolgimento, devo dire, inatteso, molto grande, visto anche il caldo tremendo di ieri. E molte persone che si fermavano a chiedere informazioni sulla campagna. È stato un momento significativo, io credo, per la città e per chi passava di lì, ma è stato significativo per noi come conferma del fatto che è la logica della guerra che viene messa in discussione, non è il singolo conflitto, la singola crisi.
0: E in questo caso c'è stato anche un po' un legame che si è costruito ulteriormente tra le persone, i cittadini in questo caso, lo abbiamo detto, anche tanti turisti eccetera, ma soprattutto legame con il territorio, che quanto è importante anche riuscire a veicolare questi messaggi coinvolgendo il territorio.
1: È un tentativo che noi stiamo facendo con la campagna Ripudia dall'inizio. Abbiamo coinvolto 650 comuni che hanno aderito alla campagna. 650 sono solo quelli di cui abbiamo notizia noi, perché ci hanno mandato i testi di delibere o perché abbiamo mandato loro questo striscione di adesione alla campagna, ma che si è rafforzato nelle ultime settimane con l'adesione di 100 sindaci al nostro appello per la riapertura delle liste di leva alle annotazioni sull'obiezione di coscienza. Quindi ci sono 100 comuni, 110 per ora, che daranno ai cittadini intanto comunicheranno ai cittadini dei 17 ai 45 anni che sono ancora nelle liste di leva, perché anche se la leva è sospesa comunque le liste devono essere aggiornate, e daranno la possibilità ai loro cittadini anche di manifestare la loro contrarietà a essere registrati con l'obiezione di coscienza alla leva militare.
0: E poi, Simonetta, anche il messaggio, come si ricordava prima, di sottolineare come tutte le guerre, ecco, debbano avere l'attenzione, nel senso riuscire a capire che nel mondo ci sono purtroppo tante guerre, non ci sono guerre di serie A e di serie B, insomma.
1: Sì, sono usciti i dati, credo una decina di giorni fa, che ci sono 65 guerre nel mondo, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono conflitti di varie nature, varie entità, statali e non statali, tra gruppi armati, ma quando c'è un numero così alto di guerre, il dato certo è ovviamente la sofferenza dei civili. Gino Strada ci ha abituato a guardare le guerre da questa prospettiva, cioè non dal punto di vista dell'alleanza che si può creare o della questione dei confini, dell'approvvigionamento delle risorse, delle armi usate, dei pretesti usati, ma della sofferenza dei civili. Io credo che nel momento in cui si chiede alle persone comuni che cos'è la guerra, riescano a capire la sofferenza di persone esattamente come loro, che da un momento all'altro si ritrovano a dover scappare, non avere più una casa, o di trovare o di avere qualcuno del proprio nucleo affettivo, familiare colpito. Questo io credo che sia il punto di vista che può portare avanti un'associazione come Emergency, che si occupa della cura delle vittime della guerra, ma credo che sia un messaggio immediatamente comprensibile a molti. Comunque, dovunque siano i torti e le ragioni, la guerra è essenzialmente la sofferenza dei civili.
0: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo per parlare di contrasto allo spreco alimentare.

0: essere alimentate meglio delle persone, così Papa Leone XIV durante la visita alla sede romana del programma alimentare mondiale quest'oggi. Il Papa ha individuato il paradosso di un'espansione produttiva senza precedenti che convive con quella di aree di povertà, burocratizzando la solidarietà e condizionando la fame e considerazioni strategiche. Per farvi fronte, Leone ha auspicato un rinnovato ricorso dei governi e lo stanziamento di fondi e cooperazione multilaterale. A margine dell'evento, Marco Guerra ha intervistato Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi del World Food Program.
1: È stata veramente una cosa emozionantissima per me e per tutti gli altri colleghi. Sono stati momenti davvero importanti che non dimenticheremo mai. Su tutto quello che ha detto il Papa è stato bello e importante, però magari tre cose che vale la pena sottolineare. La prima è che il Papa ha detto di ricordare a tutte le persone che aiutiamo, tutte le persone con cui interagiamo, di dare speranza a queste persone, di ricordarci di sottolineare che queste persone debbono avere speranza, che è una cosa bellissima. La seconda cosa ha detto ai paesi membri, agli ambasciatori tutti, ha detto di non lasciare nessuno indietro. Non c'è nessuna persona che debba soffrire la fame nel 2026 e quindi di continuare ad aiutare, a contribuire al programma alimentare mondiale e ai suoi programmi per aiutare questa gente. E la terza cosa è che è un appello magari anche a noi a concentrarci anche sulle cause della fame, quindi di fare in modo che riusciamo sia a distribuire alimenti a chi ha bisogno nell'immediato, ma anche a lavorare insieme ai nostri partner per sradicare proprio la fame, che è l'unica guerra che vogliamo combattere, quella contro la fame. Quindi è importante attaccare le cause della fame, non solo le sue conseguenze.
2: E tra i vari partner c'è proprio la Chiesa Cattolica. Il Papa ha sottolineato questa comunità di intenti. Ecco, vi ritrovate in questa immagine di collaborazione con le tante realtà cattoliche che sono presenti in tutto il mondo?
1: Assolutamente sì, infatti il Papa ha sottolineato che dobbiamo lavorare con le comunità locali e lui ha detto che in molte delle comunità locali spesso c'è una diocesi, una chiesa, una confraternita che già lavora là. Anche io nelle mie esperienze sul campo spesso ho incontrato dei sacerdoti, delle suore che lavoravano sul campo con le comunità, insieme alla comunità, quindi sono dei personaggi veramente importantissimi con cui fare network per fare in modo di connetterci con le comunità locali e avere accesso il più possibile alle comunità locali.
2: Il Papa nel suo discorso ha anche sottolineato l'importanza del World Food Program in questo momento dell'attualità internazionale, in cui c'è una crisi del multilateralismo, in cui ogni paese conduce per sé dei rapporti bilaterali che mettono in crisi il multilateralismo, e agenzie internazionali come la vostra invece sono un elemento che salva la coesione internazionale.
1: Sì, dobbiamo passare dall'io al noi. Dobbiamo fare in modo che noi insieme come comunità internazionali siamo più forti e riusciamo ad affrontare delle sfide che sono francamente impossibili da vincere per il lio. Pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo alla crisi economica globale che stiamo affrontando con i prezzi dei carburanti eccetera, pensiamo ai conflitti. Sono delle sfide così grandi che i singoli individui, i singoli paesi non riusciranno mai a risolvere. Bisogna davvero spostarci e tornare di nuovo alla cultura del noi.
2: Il Papa ha anche parlato della crisi delle donazioni. C'è un problema per quanto riguarda i fondi internazionali. Voi percepite questa crisi? C'è bisogno di tornare a guardare a livello multilaterale anche nelle azioni delle grandi potenze che sviluppano programmi per il mondo?
1: Sì, e probabilmente è importante sottolineare questo. Infatti una delle ragioni per le quali penso che la visita del Papa sia stata così importante, perché il Papa con le sue parole, con la sua presenza, davvero ci aiuta a puntare i riflettori verso questo problema, il problema della fame nel mondo. Naturalmente senza fondi, senza risorse non riusciremo a risolvere questo problema, ed è una cosa davvero che nel 2026 non dovrebbe esistere. Il Papa oggi ha sottolineato come il mondo produca abbastanza cibo per sfamare tutti, cioè non c'è bisogno, noi sappiamo cosa fare, sappiamo come farlo, bisogna semplicemente che i paesi, stati membri delle Nazioni Unite e tutti gli individui che abbiano interesse a contribuire alla nostra causa continuano a essere generosi verso di noi. Noi abbiamo anche delle applicazioni, ne approfitto, c'è un'applicazione che si chiama Share the Meal, che fa vedere anche al pubblico come questi soldi vengono utilizzati e possono essere utilizzati per aiutare le persone che noi raggiungiamo con i nostri programmi.
2: Ecco, per concludere, nel discorso ai dipendenti il Papa ha messo in evidenza due parole, comunità e speranza. Ecco, queste parole e le parole del Papa in generale sono uno sprone per andare avanti, uno stimolo per rilanciare la vostra azione?
1: Assolutamente sì, sì, sono state delle parole che ci sono entrati a tutti quanti dentro, siamo stati tutti emozionati dalle parole di incoraggiamento del Santo Padre. Davvero noi ci mettiamo tutto per questo lavoro. Il Papa, quando è entrato nell'edificio, si è soffermato sul muro dove c'erano incisi i nomi dei nostri colleghi che sono morti durante le missioni umanitarie. Ecco, noi diamo la vita per questo lavoro, e un riconoscimento del genere da parte del Santo Padre significa tanto per noi.
2: Mi sovviene proprio un'ultimissima domanda in conclusione: quali sono al momento le crisi alimentari più urgenti dove state operando?
1: Allora, Sudan, una crisi importantissima, una delle crisi più grandi del mondo, il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, Yemen, Gaza, Haiti e la parte nord della Nigeria. Queste sono insomma delle crisi importantissime, ce ne sono tante altre nel Sahel, nel Medio Oriente, anche in Asia, però diciamo queste sono le crisi al momento che ci preoccupano di più.
0: Secondo il rapporto Il Caso Italia 2026 dell'osservatorio Waste Watcher International, ogni giorno vengono buttati mediamente 79,14 grammi di cibo a testa. Se si considerano tutti i livelli della filiera alimentare, lo spreco complessivo supera i 5 milioni di tonnellate, un valore totale di oltre 13,5 miliardi di euro. 7,3 miliardi sono sprechi domestici, quasi 4 miliardi riguardano la distribuzione, oltre 862 milioni l'industria, più di un miliardo i campi. In questo contesto diventa fondamentale, tramite progetti, attività e buone pratiche, la lotta allo spreco alimentare. E allora noi giriamo questa riflessione direttamente a Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare. Giuliana, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Abbiamo letto alcuni dati che riguardano proprio lo spreco alimentare, quanto si spreca in Italia. Ecco, risottolineiamo il fatto, diventa fondamentale in questo contesto la lotta, il contrasto a questo spreco alimentare.
3: Sì, Banco Alimentare nasce nel 1989 proprio con questo scopo, con lo scopo di recuperare quei prodotti che il mercato scarta, quindi che diventano in qualche modo una manifestazione di inefficienza, e trasformare in risorsa per quelle organizzazioni che offrono aiuto alimentare a persone e famiglie in difficoltà anche nel nostro paese. I numeri che avete citato prima dicono che sono 5,7 milioni di tonnellate circa i prodotti eccedenti che si generano appunto all'interno della filiera, quindi diciamo dal campo fino alla tavola. L'azione di Banco Alimentare però si concentra solo in alcuni di questi segmenti. Avete citato come primo dato lo spreco domestico, quindi quello spreco che si genera nelle nostre case. L'attività di Banco Alimentare invece si concentra su quei segmenti abitati da attori economici, quindi il primo segmento, che è quello diciamo così dell'allevamento cerealicolo e dell'agricoltura, il segmento dell'industria di trasformazione e di produzione, il segmento della distribuzione, quindi sia le piattaforme distributive che supermercati, ipermercati, tutto il comparto della ristorazione. Quindi diciamo che la nostra azione di lotta contro lo spreco e di e di recupero del cibo, perché non diventi appunto inutilmente rifiuto, si limita, diciamo, ad attori che operano in ambito economico.
0: Certo.
3: Per quel che riguarda lo spreco domestico, le leve sono evidentemente altre, ma come Banco Alimentare non interveniamo in modo diretto nel salvare cibo dallo spreco.
0: Ecco, allora da questo punto di vista, quali sono le misure che vengono adottate per il contrasto e l'importanza soprattutto di questa attività?
3: Sì, la nostra organizzazione è proprio operativa tutto l'anno, noi abbiamo una rete di 21 organizzazioni che a sua volta è in rete con più di 7600 organizzazioni. Quello che facciamo è proprio gestire dei processi di logistica ma anche igienico-sanitari, perché stiamo parlando di cibo che viene recuperato con uno scopo ben preciso, che è quello di offrire nutrimento a persone e famiglie in difficoltà che non ne hanno a sufficienza. Quindi quello che noi facciamo è sostanzialmente un'attività di logistica, se vogliamo, siamo una sorta di ponte tra chi ha cibo in eccedenza che andrebbe altrimenti sprecato e a chi invece questo cibo manca e lo può utilizzare per trasformarlo in un pasto oppure perché diventi un pacco alimentare per aiutare appunto le persone e le famiglie che sono a corto di alimenti per quel che riguarda proprio un'alimentazione di base. Quindi quello che noi facciamo è proprio una logistica, ma come diciamo sempre con il cuore, perché tutto cibo che donato e dall'altra parte chi opera all'interno delle nostre sedi Banca Alimentare sono soprattutto volontari.
0: Giuliana, in chiusura, tutto in questo contesto, ecco, lo spreco alimentare va a influire anche sull'ambiente, sul clima, sul consumo di risorse naturali?
3: Sì, sì, assolutamente. Tenete conto che quando noi sprechiamo cibo, sprechiamo tutte quelle risorse che sono servite per la sua produzione. Pensate all'impronta idrica, pensate al calore, pensate, è come se ogni volta che noi buttiamo via un grammo di cibo buttassimo via un pezzettino di pianeta. Nella nostra attività lo scorso anno noi abbiamo recuperato in totale circa 47.000 tonnellate di alimenti che hanno permesso di evitare la produzione di 85.000 tonnellate di CO2 equivalente, perché evidentemente il cibo che viene sprecato poi deve essere anche distrutto all'interno delle discariche, con un impatto negativo sull'ambiente e sulle comunità circostanti. Quindi c'è anche questo tema molto forte, devo dire, viste le temperature e i cambiamenti climatici che ci riguardano tutti anche in queste settimane, c'è anche un impatto ambientale su cui bisogna riflettere e agire con azioni concrete.
0: Grazie, grazie Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare. Grazie Giuliana.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Cibo è vita e non ne va sprecata neanche una briciola. Parte da qui l'impegno delle ACLI Roma contro lo spreco alimentare. Tra gli ingredienti speciali, una rete di recupero e soprattutto la solidarietà. Ogni giorno tanti volontari raggiungono panifici, servizi di catering, mercati rionali e agroalimentari per recuperare pane, frutta, verdura, tutti elementi a rischio spreco. Il cibo recuperato raggiunge poi la tavola di enti solidali, parrocchie, associazioni che si impegnano proprio per il bene comune. Da un possibile spreco il cibo diventa così una preziosa occasione per aiutare le persone in difficoltà, oltre a creare legami, favorire la responsabilità sociale di imprese e tutelare, come abbiamo sentito poco fa, l'ambiente. Allora ascoltiamo le parole di Lidia Borzì, vicepresidente delegato ACLI Roma.
4: Il progetto del cibo che serve, che è la nostra buona pratica, una delle più importanti delle ACLI di Roma, è una infrastruttura che si inserisce in un modello di promozione sociale, di inclusione attiva delle persone, perché le ACLI di Roma con il progetto del cibo che serve aiutano le persone in difficoltà dandogli nell'immediatezza cibo che recuperiamo attraverso il recupero delle eccedenze, in particolare frutta e verdura, che hanno un grande valore anche economico e spesso le persone sono costrette a rinunciare, ma anche prodotti da forno. Noi serviamo anche la Caritas diocesana con il pane da tantissimi anni, però non ci fermiamo lì, perché come dice un detto, se dai il pesce una persona mangia qualche giorno, se gli dai la canna da pesca mangia tutta la vita. Allora l'obiettivo è quello che attraverso la buona pratica del cibo che serve è un gancio per prendere in carico le persone attraverso i nostri servizi di prossimità di welfare, patronato e CAF, che aiutano le persone a esigere diritti che spesso non sanno neanche di avere, con questi progetti educativi per i giovani nelle scuole, nelle parrocchie, In questo momento un nostro progetto di punta è un centro estivo a Ostia per i bambini in difficoltà al mare, ma ancora il 1° di luglio partiremo con un progetto di centro estivo per gli anziani a Garbatella, ma ancora un progetto per aiutare i giovani a trovare lavoro, e quindi il Labordì che sarà, è già avviato, ed essere un po' pungolo con le istituzioni da questo ascolto. Quindi il progetto assume un grande significato, il cibo che serve, è un progetto che lotta allo spreco alimentare, perché come dicevo recupera cibo ancora buono da mangiare ma non più buono da vendere, contrasta le povertà, perché il nostro progetto è un progetto che noi chiamiamo che aiuta chi aiuta, aiuta chi aiuta, perché noi non ci sostituiamo alle organizzazioni solidali, noi serviamo una cinquantina di parrocchie, poi la Caritas, tante altre organizzazioni anche laiche che gestiscono mense, case famiglia, presidi di aiuto, di prossimità. E quindi con questo progetto tutto avviene in maniera totalmente gratuita. È un progetto che diciamo pone attenzione quindi all'ambiente, perché il cibo che non è più buono da vendere diventa scarto per le discariche, e invece in questo caso il cibo diventa preziosissimo, perché è buonissimo da mangiare e viene recuperato. Quindi attenzione all'ambiente, meno rifiuti. Una forte attenzione alla responsabilità sociale, perché le imprese che donano esercitano la loro responsabilità sociale e si avvalgono di una serie di vantaggi voluti dalla legge, che appunto è la legge 166, meglio conosciuta come legge Gadda, che dà la possibilità di fare un recupero anche economico rispetto al cibo donato secondo alcune procedure molto rigorose. E ancora è un progetto anche che ha una valenza educativa, perché noi cerchiamo di proporre e di recuperare cibo di qualità, quindi frutta, verdura, grazie a un accordo col Centro Agroalimentare di Roma, ma anche il fresco, il cibo dai catering, dai ristoranti. Abbiamo a marzo firmato un protocollo importante d'intesa con l'assessorato ai grandi eventi, allo sport e al turismo di Roma Capitale, con l'assessore onorato e in collaborazione anche con l'assessorato all'agricoltura, con l'assessora Alfonsi, con le grandi organizzazioni di gestione di alberghi e catering nella città, una per tutte Federalberghi. E proprio sabato notte, grazie a questo protocollo, in un grandissimo evento per più di 2000 persone, abbiamo recuperato più di un quintale di cibo buonissimo che è arrivato alla chiesa dei martiri dell'Uganda, dove vengono accolti tanti rifugiati e tante persone in difficoltà. Quindi si cerca, come dire, di creare una rete, una sussidiarietà circolare con questo progetto. Il cibo recuperato è veramente tanto, perché noi abbiamo distribuito, diciamo, abbiamo accompagnato pasti per quasi 3 milioni di pasti in un anno, tra pane, frutta e verdura. Sono stati percorsi tantissimi chilometri, quelli, diciamo, un po' il giro si può dire per raggiungere dalla Terra alla Luna. Sì. E abbiamo circa 160 esercenti donatori attivi e in realtà beneficiarie coinvolte sono circa 70. Il punto di forza di questo progetto sono i nostri volontari, che sono il motore e la benzina del progetto, 2 furgoncini refrigerati riconosciuti e iscritti al registro dell'ASL, abbiamo un tecnologo alimentare che segue tutto il processo, perché si tratta di cibo, è un processo delicatissimo e rigorosissimo. Tutti i nostri volontari hanno l'HACCP perché devono maneggiare cibo, quindi è importantissimo.
0: Questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, grazie a tutti voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

ore 17 il vicepresidente degli Stati Uniti Vance annuncia che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori della IAEA nel paese, che questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare. Abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo, ha affermato il presidente iraniano. Pezzeschian intanto è atteso domani in Pakistan, paese mediatore. Le guerre risultano alimentate meglio delle persone per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta. Serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati, lo ha detto Papa Leone XIV durante la visita questa mattina alla sede del Programma Alimentare Mondiale. In Sudan è stato ucciso un sacerdote che aveva denunciato un furto di medicinali. Si tratta di padre Ioanna Alamin, parroco della chiesa di San Vincenzo a Cauda. È tutto, l'informazione torna alle 18.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo i colloqui in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più, e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stargli vicino. Stargli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando i leader di impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza. E suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio. Nel cortile della parrocchia latina è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa. Una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
7: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e secondo Teheran Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, Linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
8: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, Linea allo studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
9: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit, per l'avvocato 63enne un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macclesfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, Linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la Premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querela con Trump. Impossibile immaginare una rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano, da qui la necessità di riallacciare i contatti. Il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza dei ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filotrampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, tre arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
11: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una ottantenne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
11: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a tre minori, Amelia Cartia.
13: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto tre vittime nel milanese. I tre 17enni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa nove amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, è stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, Lanciarle, l'agenzia nazionale antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Tracce su Tracce. Nei prossimi 55 minuti circa la programmazione di Radio Vaticana si concentra sulla musica popolare, quella contemporanea, cercando di rintracciare nelle canzoni del nostro tempo quelle domande fondamentali dell'uomo e quei segni che ci indicano che questa umanità è in ricerca della verità. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri. Nella stanza dei bottoni in regia c'è Gabriele Di Domenico. Siamo già belli carichi perché insomma abbiamo anticipato la sigla con una bellissima canzone degli Eurythmics. Ovviamente lancio subito le coordinate per rintracciarci su WhatsApp, il numero della radio 335 12 43 722. Mandate i vostri commenti in coda anche alle canzoni che faremo ascoltare. Già la playlist è stata anticipata sui miei canali social, sono già arrivati dei commenti. Ovviamente poi tutto verrà mescolato attraverso le nostre riflessioni. Tra un quarto d'ora circa, ve lo anticipo, avremo il piacere di ospitare via telefono Cesare Veronico, che è il direttore artistico del festival musicale Medimex, che come ogni anno si svolgerà a Taranto. Intanto cominciamo ad ascoltare belle canzoni, una nuova, quella di Willy Peyote insieme a Bruno Risas, si intitola Mi arrendo.
2: Sono convinto che un po' sopra in là, tra sto grigio, il cielo è ancora molto blu, mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, ma han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove, difficile fidarsi se diluvia quando piove certe lacrime.

rispetto al battito, fai un bel respiro. Spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro. Prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili. Li scriverò su un foglio se non so più dove metterli. In crisi d'astinenza quando provi a disconnetterti. Uscire per la FOMO e puoi sentirsi fuori luogo. Ovunque vada, fuori strada, fuori fuoco. E per colmare il vuoto di sta matrimoniale ad uso singolo. Dimmi quante vengono, dimmi quante fingono. Quanti vincono alla fine, qual è il premio? Se qui corri una vita e dopo finisci in camion. A forza di scavare dentro Major Grand Canyon. Vi lascio ste parole impegno per lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

La nuova di Willy Peyote, sempre molto attento a scrivere belle canzoni e a pubblicarle quando è necessario. No, non ha fretta di pubblicare a tutti i costi e questo si vede. La ricerca della sua scrittura è molto alta, insomma, c'è una qualità nei suoi dischi indubbia. Poi bello sentirlo cantare in coppia con Dario Brunori della Brunori Sassen, un pezzo, devo dire, interessante. Mi arrendo perché è una canzone che parla della difficoltà di trovare un punto di riferimento stabile nella propria vita. È una canzone che in qualche modo si arrende alla, come dire, alla propria autosufficienza. Cioè, in questa canzone l'autore ammette davanti a se stesso la fatica di stare in piedi e dunque il bisogno di una compagnia che lo possa salvare. Devo dire che in questa canzone noto anche la voce ruvida di Dario, più profonda, quasi più cupa rispetto alle sue normali interpretazioni. Questo rende ancora più speciale questa canzone ascoltata all'inizio, appunto, di Tracce su Radio Vaticana. Mi scrive sui social, sui miei profili social, l'ascoltatore Giacomo, riguardo questa canzone la definisce un'analisi formidabile, spiegando che, così scrive, l'atto di arrendersi di fronte al proprio limite diventa quasi un gesto di modestia, che è una virtù umana dimenticata in una società che ci vuole sempre vincenti. Mentre Pietro scrive che la collaborazione tra i due artisti, letta sotto questa luce spirituale in cui l'abbiamo intesa qui a Radio Vaticana, assume uno spessore ancora più profondo. Questo ci piace, continuate a scriverci, ripeto, lancio il 335 12 43 722 via WhatsApp di Radio Vaticana per ascoltarvi, per leggere i vostri commenti. Continuiamo con la nostra ricerca musicale. Qui c'è, come dire, un dialogo accurato, dolente, di un padre che davanti ai suoi figli chiede perdono per la separazione, perché il rapporto con la loro madre è finita. Sto parlando di Precious, a cantarla in Depeche Mode.

angeli con le ali d'argento non dovrebbero conoscere la sofferenza. Vorrei aver potuto sopportare il dolore al posto vostro. Se Dio ha un piano maestro che capisce solo Lui, spero che siano i vostri occhi quelli attraverso cui Lui vede. Ed è un verso della canzone che abbiamo appena ascoltato, Precious Dead Depeche Mode, qui su Radio Vaticana. Canzone pubblicata nel 2005 come primo singolo dell'album Playing the Angel. Una canzone che è strettamente legata alla vita privata del suo autore Martin Lee Gore, uno dei leader appunto della band inglese. Scritta durante un doloroso iter di divorzio, la canzone è una commovente lettera aperta e un atto di protezione verso i suoi tre figli che in quel momento pativano la separazione dei genitori. Gore ne soffriva profondamente per il trauma emotivo che stava provocando ai suoi figli e ha utilizzato la musica per chiedere loro perdono. In questa canzone c'è una vera è un vero inno alla protezione della fragilità dei più piccoli. C'è una pietà incredibile in questa scrittura, un riconoscimento della sacralità dell'infanzia da proteggere dalle difficoltà della vita. La canzone in fondo parla del bisogno di qualcuno, di un baricentro, di un'ancora di salvezza che salvi l'innocenza dal crollo delle nostre sicurezze e dai nostri legami che a volte nascono e a volte, ahimè, finiscono. Insomma, come vedete, insomma, la canzone è apparentemente leggera, c'è un tema così importante. Diteci sempre la vostra sulle canzoni. Adesso cambiamo un po', insomma, significato ai testi, un testo un po' più leggero, però in realtà parla del bisogno di innamorarsi e di essere riconosciuti, no, nei nostri rapporti. Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Questa canzone ci introduce poi ad ospitare Cesare, che è il, come dire, il Deus Ex Machina del Festival Mad Max di Taranto, che ci sarà verso la fine di giugno. Ci gustiamo la canzone e subito dopo intervista a Buon Cesare.

0: Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Mi hai visto arrivare, sicuramente li vedremo arrivare ed esibirsi in quel di Taranto nella giornata, nella serata, insomma, dedicata appunto al concerto dei Pet Shop Boys che si terrà il 20 giugno all'interno del Festival Medimex di Taranto. E noi siamo ben felici di avere al telefono qui in onda, in diretta su Radio Vaticana, il Deus Ex Machina, così lo abbiamo definito prima, Cesare Veronico, il direttore artistico del Festival. Cesare, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Cesare, tu ogni volta, ogni anno con l'edizione del Festival ci stupisci. Noi diciamo abbiamo una certa somiglianza, siamo un po' gemelli artistici perché siamo appassionati della musica anglo-americana e devo dire che il tuo Festival, il Medimex di Taranto, per noi appassionati è veramente, posso dirlo da sacerdote sulla radio del Papa, è una piccola goduria. Lasciamelo dire, perché anche quest'anno ci hai sorpreso con due, come dire, artisti, ma in realtà c'è tanto da dire sul Festival Medimex. Pet Shop Boys il 20 e il 21, signore e signori, abbiamo i Suede.
1: Sì, io ovviamente vi ringrazio per i complimenti, e abbiamo un'altra cosa in comune, e cioè tu sai che noi scegliamo i gruppi anche in base ad altri requisiti, certo, che non sono semplicemente quelli artistici, certo. E i Pet Shop Boys è un'altra formazione che sulla falsa riga dei Massive Attack, per fare un esempio dell'anno scorso, è un'altra formazione che dà segnali seri, mm-hmm, di pacifismo, di, nei testi, di messaggi che sono importanti per la nostra manifestazione e per i valori della nostra, certo, forma, manifestazione, che sono legati appunto a quei temi. Sì, insomma, Pet Shop Boys sono una, quella serata, il sabato, sarà divertentissimo perché è costruita proprio per essere una giornata dance, per cui a partire dall'evento organizzato all'interno del cortile del castello aragonese con il marocchino svizzero Gabli, poi a seguire ci saranno gli Agents of Time, che è una band che fa tutti i festival elettronici, e poi i Pet Shop Boys fino alla DJ set della sera allo spazio posto di Reborn. Noi toccheremo tutti i generi musicali, ma lo faremo con un approccio che punta al divertimento. I Pet Shop Boys, insomma, c'hanno i pezzi, come dice qualcuno, lo dice Noel Gallagher proprio, l'ho visto ieri in un video,
0: sì,
1: che diceva
0: anch'io,
1: dall'altro c'era Kendrick Lamar, dall'altro c'era i Pet Shop Boys, tutti andavano a Kendrick Lamar, io sono andato ai Pet Shop
0: a
1: Boys
0: a sentire. Sì, l'ho visto anch'io ieri, mi sono molto divertito perché, cioè, tutti andavano a vedere, no, diciamo, artisti più, diciamo, in voga più, dice no io sono andato lì ad ascoltare i Pet Shop Boys. Beh, se lo, sì, dice lui, insomma, questa è una cosa di garanzia. Senti, poi tra le altre cose, all'interno del festival ci sono tantissime cose. Per esempio, io amo moltissimo le narrazioni musicali che fa Carlo Massarini. L'anno scorso ho partecipato all'incontro sui Clash, è stato meraviglioso. Quest'anno si replica addirittura al Teatro Fusco, per esempio sabato Carlo Massarini terrà un incontro sulla musica di Stevie Wonder, ne farà un altro anche su Springsteen. Sono tante le cose all'interno del Festival Medimex.
1: Sì.
0: Come riesci, Cesare, a far tutto fluire con una certa armonia, come se ogni cosa fosse strettamente legata all'altra, eppure sono realtà molto diverse tra di loro?
1: Sì, innanzitutto ci diamo un tema e poi lo decliniamo e poi ovviamente divaghiamo. I racconti ai quali facevi cenno tu nel Teatro Fusco sono ovviamente tesi a toccare, e io ci tengo molto, tutti i generi musicali possibili, per cui già nei racconti, oltre a Stevie Wonder e Springsteen, ci sarà la Boschero, che presenterà il suo progetto su Battiato,
0: sì.
1: Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni Miles Davis,
0: certo.
1: E poi toccheremo e racconteremo la storia di Jeff Buckley, quindi come vedi tocchiamo tutti i generi con personaggi che sono che hanno spessore, e questo qui c'è anche il, insomma, il progetto nostro, cioè noi non solo vogliamo comunicare alla nostra generazione, ma auspichiamo che la nostra generazione coinvolga i più giovani, cosa che avviene durante il Medimex, perché insomma tu hai visto anche a Massive Attack l'anno scorso, c'erano i ventenni, quindi benché sia un gruppo dalla storia trentennale, è un gruppo che impatta anche sulle giovani generazioni.
0: Assolutamente sì. Senti, una cosa che vorrei indicare e consigliare a chi verrà a vedere il Festival Medimex a Taranto: la mostra sui Ramones, la mostra fotografica. Io non vedo l'ora di vederla.
1: Anche perché la fotografa Roberta, fotografa del primo album dei Ramones,
0: cioè di loro quattro appoggiati a...
1: Eh sì, no, quella è una delle copertine. Se tu pensi alle copertine più importanti, che so, ti viene in mente Sticky Fingers, sì, ti viene in mente la banana di Andy Warhol, ti viene in mente non sono Aladdin Sane di Bowie, ecco, per
0: tanto per citare tre dischi così buttati lì, va.
1: Però se pensi alle copertine iconiche, c'è anche la prima dei Ramones. Lei,
0: sì.
1: Roberta Bale è un personaggione, perché ha iniziato lavorando da buttadentro al CBGB e poi ne è diventata il fotografo, e quindi ha visto passare Patti Smith, Talking Heads, Television, tutti. Poi si è trasferita in Inghilterra e ha lavorato con Vivian Westwood e Malcolm McLaren nel loro negozio di abbigliamento. Cioè, sarà bello anche il racconto, perché noi ospiteremo lei nel talk che ci racconterà la mostra, certo, ma sarà bello anche conoscere il personaggio.
0: Senti, all'interno del festival c'è un altro festival, devo dire Diodato l'anno scorso ci ha portato degli artisti meravigliosi, quest'anno c'è anche un calabrese, ho visto, insomma, sono da Calabro, sono felice, insomma c'è veramente tanta roba al Festival Medimex. Cosa ci può dire?
1: Sono cinque giorni in cui non c'è un buco nell'ambito della giornata, cioè ci sono eventi che partono, sono circa 70 iniziative in 5 giorni, con alcune iniziative anche contemporanee.
0: Certo.
1: Si parte alle 10 di mattina e si finisce alle 2 di notte. Ci sono gli showcase, c'è la parte che riguarda il Pro, che quest'anno apre a incontri con musicisti internazionali che parleranno di musica e di storia della musica, i racconti, il mapping sulle mura del castello all'Aragonese. Cioè, io, guarda, se non fosse, diciamo, uno degli organizzatori, ci andrei a piedi.
0: No,
1: comunque
0: posso dire svelo un retroscena, no? Tutte, è bello perché anche tra noi giornalisti si è creata una piccola comunità del Medimex, se vogliamo, no? Ogni volta quando ci incrociamo in albergo la mattina ci diciamo: dove vai tu stamattina? Io vado di qua, io vado di là, allora, prendiamo la navetta lì. È veramente come essere a Roma, dici: ok, oggi cosa andiamo a vedere a Roma? Quindi devi farti un piano, perché sono veramente tante le cose, e poi noi che siamo appassionati di musica non ne vogliamo perdere neanche una. Senti Cesare, in chiusura di questa piccola intervista, poi avremo modo di vederci di persona a Taranto, la cosa che mi piace più del festival, sai qual è? La capacità di tenere bassi i prezzi dei biglietti.
1: Ma questo, io su questo devo dire, diciamo, non ho alcun merito. La verità è che noi abbiamo il sostegno della Regione Puglia, cosa che secondo me dovrebbe avvenire in tutto il resto del paese, in tutte, certo, le regioni italiane. C'è, cioè, questo progetto nel quale, quello di Puglia Sounds, al quale fa capo il Medimex, che razionalizza i finanziamenti destinati alla musica, e quindi insomma il Medimex è la cartina da tornasole, cioè c'è tutta un'attività durante un anno che confluisce nell'ambito del Medimex, e quindi la parte pro educational noi abbiamo aperto anche al pubblico con le cose che noi abbiamo raccontato.
0: Sì, anche perché, scusa Cesare se ti parlo sopra, prego. Anche perché molti eventi, lo voglio dire, al Medimex sono completamente gratuiti, basta prenotarsi, basta andare lì un poco prima, a pagamento lo posso dire, ci sono soltanto gli eventi del 20, ovviamente il concerto dei Pet Shop Boys, ragazzi, a 34,50 euro, su Aid a 34,50 euro, cioè sono prezzi che ormai non li vedi più da nessuno nessuna parte, perché...
1: No, è l'abbonamento...
0: E poi l'abbonamento costa da 46 euro, mi pare, cioè...
1: Sì, sì, 40 euro costa, cioè, l'abbonamento per le,
0: cioè,
1: due serate.
0: Io c'ho il fonico dietro che ha sgranato gli occhi quando ho visto abbonamento a 40 euro, dici no, non è possibile. Quindi comunque, sì. Cesare, ci stai dicendo che una certa politica è possibile attuarla in Italia, che faccia bene all'arte, alla musica e anche agli stessi musicisti. Basterebbe un po' di buona volontà, no? Che dici?
1: Ci vorrebbe, per non lasciare tutto in mano ai privati, e quindi cioè, lì è chiaro che c'è, si punta anche alla remunerazione, al ritorno economico.
0: Certo, chiaro.
1: E, da un lato ci sono gli artisti che hanno aumentato dal periodo del Covid il loro cachet, dall'altro i privati, appunto, no, poi noi sappiamo che non sono tantissimi, e quindi c'è questo gioco al rialzo che rischia di far esplodere la bolla,
0: eh sì.
1: E c'è il proliferare di concerti, quindi il fatto che il pubblico intervenga su iniziative, con iniziative di carattere culturale, può servire a riequilibrare, ecco, per cui sarebbe opportuno, solo che il problema nostro è che la politica, diciamo, nei rapporti più in generale con i temi culturali e con la,
0: sì,
1: musica in particolare, ha un approccio abbastanza superficiale.
0: Eh sì, questo lo dobbiamo assolutamente dire, però ci piace il Festival Medimex, perché io lo dico, partecipare al Medimex di Taranto è un evento culturale che fa bene alla nostra anima e al nostro cuore. Cesare, grazie innanzitutto di mettere su questa grandissima macchina organizzativa, noi ci vedremo a Taranto, va bene? E attraverso,
1: certo,
0: Radio Vaticana e l'Osservatorio Romano continueremo a vedere e ad ascoltare quello che accade a Taranto all'interno del festival.
1: Grazie, grazie mille, è bello parlare con voi.
0: Grazie Cesare, buon lavoro, e noi ti lasciamo con una bella canzone dei Suede. A proposito, li vedremo il 21 di giugno a Taranto, She's in Fashion, qui su Radio Vaticana.

più celebri dei Suede che vedremo dal vivo, mi pare sia l'unica tappa in Italia, il 21 giugno al Festival Medimex di Taranto. Questa canzone era She's in Fashion. Parlavamo prima con Gabriele Di Domenico, mi diceva riguardo il suo parere, riguardo i Suede, ho detto stai attento che qui può finire un'amicizia. Scherzo ovviamente, però giustamente commentiamo che la musica è veramente tanta, ci saranno miliardi di canzoni e non sempre è facile seguire tutto e tutti, però devo dire che i Suede, diciamo, sono nella mia cinquina preferita delle band preferite, quindi bisogna stare molto attenti, insomma. Poi io sono un anglo filo inglese, cioè ho una, sarà per le origini, insomma, ho una predilezione, insomma, per le band anglofile, che non mi veniva la parola, insomma. Grazie, abbiamo una redazione meravigliosa, devo dire, c'è sempre un gruppetto di persone che quando comincia Tracce su Tracce sta lì dietro i vetri, chissà cosa si dicono, vorrei ogni tanto sentire anche i loro commenti, magari perché no, qualche volta farli venire in diretta, insomma. I Suede sono veramente un grande gruppo, io amo anche Brett Anderson dal punto di vista solista, e consiglio anche di seguire diciamo il frontman dei Suede anche dal punto di vista solista, perché ha fatto delle canzoni, degli album, devo dire, meravigliosi. C'è una canzone soprattutto che mi commuove sempre, si intitola Song for My Father, che è una canzone dedicata al papà, che è una delle mie preferite. Arrivano comunque messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 335 12 43 722. Ci scrive Silvia e ci manda addirittura una locandina di un altro festival musicale che si terrà il 6 di giugno nel parco Fopagera, spero di averlo pronunciato bene, a Ciserano, mi pare in provincia di Bergamo. Io presto sarò a Bergamo, insomma, la provincia di Bergamo è la mia seconda casa e sono ben felice di leggere anche questo messaggio. È una giornata dedicata alla musica e all'arte, andate lì, insomma, il 6 di giugno ci saranno tante cose da dire, ripeto, nella bella cittadina di Ciserano. Quindi grazie anche ai nostri ascoltatori che ci mandano messaggi a riguardo, insomma, e allargano l'orizzonte e magari allargano anche i confini della nostra comunità musicale. E passiamo dall'Inghilterra, dalla nostra affezione alle cose inglesi, a una novità tutta italiana. Ho avuto modo lo scorso anno di conoscere da vicino Rosalino Cellammare, in arte Ron, abbiamo avuto un bellissimo incontro in quel di Rimini al meeting. Questa è la sua nuova canzone, bellissima da ascoltare per intero qui su Radio Vaticana, si intitola Vite Parallele.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

posso dirlo, è una canzone che ti lascia senza parole, perché la qualità della scrittura, il modo di arrangiare un pezzo, di suonarlo, di cantarlo con una credibilità che solo i grandi cantautori hanno, ci lascia senza parole. Non ci siamo più abituati a queste canzoni, non so se ci avete fatto caso, infatti è una canzone che ti cattura, anche qui all'interno dello studio ha creato un'atmosfera molto molto di silenzio, di ascolto, di attenzione. Bravo, bravo Ron con questo nuovo singolo Vite Parallele, che preannuncia l'uscita di un disco che, insomma, visto il singolo, insomma, penso che sia una delle sue cose più belle ultimamente scritte. Ne parlavamo anche lo scorso anno a Rimini, mi diceva che appunto era in scrittura questo disco, e ci siamo lasciati con Ron con una promessa che sarebbe venuto qui a Radio Vaticana a suonarlo dal vivo, quindi aspettiamo, insomma, sicuramente qualcosa succederà con Ron, perché io, insomma, ho intervistato tanti artisti, posso dirvi che è una delle persone più belle nel mondo musicale che io abbia mai conosciuto. Vite Parallele è il suo nuovo singolo, una canzone che parla di solitudini, di senso di alienazione, insomma, di questa incapacità che abbiamo di comunicare di persona con un'altra persona. Lo facciamo via web, attraverso i social, ma ahimè siamo sempre più soli, insomma, in questo mondo. Invece Ron ci dice che stare vicino a un'altra persona, così come lo cantavano all'inizio Willy Peyote e Bruno Risas, alla fine ciò che ti salva, ciò che ti fa stare in piedi, è una persona vicina che ti accompagna, che ti vuol bene e che ti sorregge nel cammino della vita. È arrivato un commento sui social dell'ascoltatrice Laura, che ci scrive dicendo che le vite parallele cantate da Ron sono lo specchio di tante nostre giornate, vicini fisicamente ma distanti nel cuore. Invece Michele osserva che la solitudine dei binari paralleli trova pace solo se c'è un elemento superiore che unisce quelle strade. Beh, molto più metafisico, diciamo, lo scritto di Michele. E a proposito diciamo di solitudini e di esperienze personali quotidiane che noi tutti viviamo, c'è la nuova di Lola Young, che io credo sia un intreccio tra insomma Amy Winehouse e Adele, non so perché mi dà quel senso lì di Adele, un po' di Amy Winehouse. La sua canzone è comunque bella, intensa, si intitola From Down Here, è la sua nuova qui su Radio Vaticana.

0: 19, Michele Raviare in studio. Le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati. Sono alcune delle considerazioni centrali fatte da Leone XIV durante la visita questa mattina alla sede del Programma Alimentare Mondiale. La cronaca di Alessandro De Carolis.
1: La stortura, ma sarebbe meglio dire dramma, l'aveva notata già Papa Francesco. Tanta estenuante burocrazia per far arrivare cibo e aiuti a chi sta morendo, mentre altrove il mercato delle armi corre via libero. È una delle sottolineature che colpisce dell'ampio discorso di Papa Leone ai membri del PAM. In effetti, i conflitti, dice, vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Il Papa analizza il lavoro delle agenzie di solidarietà e denuncia che il cibo è troppo spesso condizionato da considerazioni economiche o strategiche. Il suo appello alla comunità internazionale è il ritorno al multilateralismo, indebolito oggi dalle troppe crisi planetarie. E più tardi, parlando allo staff e ai familiari del PAM, prima di congedarsi, Papa Leone ricorda loro il valore alto della missione che svolgono.
2: You represent hope.
1: Voi rappresentate la speranza e il vostro lavoro, soprattutto nel raggiungere i più bisognosi, è assolutamente un segno di speranza, un'espressione concreta di quella speranza che tutti stiamo cercando.
0: Leone XIV, prima di recarsi al PAM, ha visitato il centro estivo Estate Ragazzi in Vaticano. Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie e a pensare, ha affermato. Dio guarda il cuore, non il telefonino, ha detto ai ragazzi. L'attualità internazionale: dopo i primi colloqui in Svizzera, gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Secondo i dati di tracciamento delle navi, due petroliere con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo stretto di Hormuz, segno di una ripresa del traffico. Il neodeputato Andy Burnham annuncia la candidatura alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Starmer. Da primo ministro del Regno Unito rimane il grande favorito alla guida del partito di maggioranza e del governo. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.
3: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il dono della pace del risorto giunga anche a tutti coloro che ci seguono attraverso il collegamento televisivo, in maniera particolare a chi vive la prova e la fatica della malattia. E insieme rivolgiamo lo sguardo a Sant'Angelo d'Acri, cui celebriamo la messa votiva, un uomo che ha alzato la voce nei riguardi delle ingiustizie. Allora all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono per tutte quelle volte in cui anche noi siamo stati, in maniera diversa, operatori di iniquità.
1: Confesso a Dio.

0: misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che al tuo sacerdote Sant'Angelo d'Acri donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno nono di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.

0: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
0: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
0: Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata. Risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo. Ci hai fatto bere vino che stordisce. Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze. Egli calpesterà i nostri nemici.
1: Salvaci

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Sono pochi i versetti che questa sera la liturgia della parola ci consegna, e sono versetti che conosciamo bene, ma credo che nessuno di noi avverta la responsabilità di poterli attraversare con un fare superficiale. Sono parole che toccano il vivo del nostro modo di relazionarci con gli altri, il nostro modo di vivere la comunità. E c'è una parola che in questi pochi versetti il Signore Gesù ribadisce. È la parola giudizio, che per 4 volte viene richiamata. Eppure in greco, in cui il Vangelo è scritto, questa parola certamente esprime tutti quegli atteggiamenti di valutazione che noi possiamo assumere nei riguardi degli altri. Eppure ha una sfumatura profonda che riguarda anche il nostro fare divisioni, il nostro separare. Ecco, credo che il giudizio abbia sempre a che fare con questa tendenza alla separazione. In alcuni momenti assumiamo una postura che ci rende distanti dagli altri, diversi dalla comunità. Sono magari quei momenti in cui avvertiamo un po' di paura nel nostro cuore, quei momenti in cui non abbiamo piena consapevolezza di quello che l'altro sta facendo, non solo i momenti delle relazioni nuove, ma anche dei volti, magari anche degli amici più cari, che alcune volte cambiano. E di fronte alla novità, di fronte alla sorpresa, quando non sappiamo quale via intraprendere, corriamo il rischio di assecondare questa tentazione, ossia quella di separarci dalla vita dell'altro, abbracciare categorie tutte nostre per poterla leggere, per poterla in qualche modo sentire sotto il nostro controllo. È vero, forse alcune volte è la paura a far compiere queste operazioni, eppure questa linea di separazione diventa tremenda. Perché sembriamo essere estranei a noi stessi, perché crediamo di poter possedere il mistero dell'uomo. Invece il Vangelo ci chiede di osservare il nostro modo di guardare. E l'immagine che usa Gesù è forte: una trave presente nel nostro occhio. È un'iperbole, un'esagerazione, non è possibile mettere una trave nelle nostre cavità oculari. Eppure l'immagine è forte, ma è profondamente vera, perché alcune volte quando avvertiamo la tentazione di separarci dagli altri, forse non stiamo più vedendo chi siamo, forse non solo la nostra vista è annebbiata, è possibile che sia totalmente annullata. Allora questa sera il Vangelo ci esorta a osservare il nostro modo di stare nelle relazioni, cercare di osservare questa comunione cui siamo chiamati. Allora questa sera proviamo a chiederci: ma di fronte a quelle cose che proprio mi danno fastidio, di fronte a quelle sorprese che nelle relazioni emergono, io come cerco di reagire? Mi sento insieme agli altri in comunione, oppure mi difendo? Forse mi separo, forse mi allontano.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre, onnipotente.
1: Il Signore è
0: accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Angelo e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Angelo ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: mistero della fede.
1: Annunziata la morte, Signore, proclamiamo la risurrezione nella testa della gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Angelo di Acri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
1: Credo in te, Signore.
0: Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore, conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ora in comunione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, pace a tutto il mondo dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento, pace a questa nostra terra. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Amen.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei

0: sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
3: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

do la mia vita per le mie pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Il pastore va davanti, non spia né sorveglia, ma apre, perché lui è la porta. Una porta attraverso la quale si può entrare e uscire, andare e venire. Tutte le deviazioni sono permesse. Il Messia è la porta attraverso la quale passa il vento, scrive in modo molto bello Jean Grosjean in L'Ironie Christique. La sua traccia è nella sua voce, e la sua voce ci chiama ciascuno con il nostro nome. Questo nome è tutto bianco, è scritto segretamente nel profondo del nostro essere. Ci somiglia e dice ciò che siamo per Dio: un tesoro, un regalo, ciò che c'è di più bello e che il Padre ha offerto al Figlio nel gesto d'amore con il quale ci ha creati. Ma la voce non si vede, non fa spettacolo né rumore. È più vicina al mormorio che al fulgore. Si riconosce perfino dopo anni di assenza, dalle intonazioni, dalla maniera, dalle espressioni utilizzate. Abbiamo un'idea di questo tono nelle parole che gli evangelisti ci trasmettono. Concisa, diretta. Giovanni Battista ci ha parlato di questa voce, la voce dello sposo, e la gioia che egli prova a udirla. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.

Talvolta la vita religiosa è stata pensata in un registro nuziale. Amo pensarla attraverso il volto di Giovanni Battista come amica dello sposo e non come sposa. È l'intera umanità, la sposa per la quale il figlio si incarna e per la quale egli dà la sua vita. L'amico dello sposo, che ha percepito la sua voce, fa un leggero passo di lato, felice di udire questa voce amata e di essere testimone delle nozze della sposa e dello sposo. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Il Figlio depone il suo vestito, come depone e dà la sua vita, non per riprenderla, come traduce ahimè la Bibbia di Gerusalemme, ma per riceverla di nuovo. Non gioca con la sua vita a vinci e perdi. Egli dona. E se la vita gli è restituita, è il Padre che di nuovo gliela dona in sovrappiù, come tutto ciò che viene dal Padre, e tutti noi siamo rivestiti in sovrappiù, quando il vestito gli è reso. Il Figlio che dà la sua vita è l'icona del Padre. Il Padre stesso dà la sua vita dando la vita al Figlio. Egli la dona per tutti gli uomini, le pecore del recinto e le altre pecore, le pecore dentro e quelle fuori. Unico leitmotiv: Dio dona per tutti. Il Padre depone il suo linguaggio fra le mani dell'uomo quando il Verbo si incarna. Depone la sua parola sulle nostre labbra, sulle nostre lingue, nelle nostre voci. Egli depone il suo Verbo nel petto che porta il nostro soffio, fino a consegnarlo. Mistero dell'incarnazione. Il potere di ricevere la vita di nuovo è fra le nostre mani. È deponendola che essa è donata in sovrappiù.

0: Se possiamo uccidere il verbo, possiamo anche sigillarlo nella scrittura e dimenticarvelo. La scrittura attende il suo lettore, senza il quale essa non è niente. Povero Signore, incarnato in parole di carta e di vento, di pixel e di vento, che bussano così dolcemente alla nostra porta e talvolta attendono anni perché noi diamo loro soffio e voce e vita. La scrittura è anche una tomba per il verbo, che attende la risurrezione delle parole dei morti, che noi abbiamo il potere di offrirgli aprendo il libro e leggendo il libro e predicando il verbo. Sì, il Cristo dà la sua vita fino a lasciare soltanto una traccia d'inchiostro su una pagina dimenticata. È il suo modo di essere discreto. Ma il lettore può sollevare questo verbo con la propria carne e di nuovo si ode la sua voce. E certuni che non l'avevano mai udita la riconoscono.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Durante l'odierna trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare alcune delle partiture più significative di musica sacra di Anton Bruckner. E il primo ascolto che vorrei proporvi è la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. Seconda delle tre grandi messe del compositore, e in mezzo tra quella in Re minore del 1864 e quella in Fa minore che venne portata a compimento nel 1868, la messa in Mi minore rappresenta uno dei rari successi realmente eclatanti, nonché unanimi, sia presso il pubblico che presso la critica, di Anton Bruckner. Non c'è da stupirsi quindi che egli amasse particolarmente questa partitura. Da un punto di vista strettamente cronologico, le messe appartengono alla fase iniziale della sua attività compositiva. Tra le messe, senza dubbio, quella in Mi minore è quella che presenta la trama musicale più fitta, forse anche la più sinfonica, soprattutto in virtù del suo organico insolito e unico nella storia, di doppio coro con accompagnamento di armonia, secondo la didascalia dello stesso Bruckner. Armonia indicava comunemente un insieme di fiati misti, e la distribuzione risulta dunque priva, oltre che dei solisti vocali, anche dell'intera sezione degli archi. Un lavoro senza ombra di dubbio singolare, e forse è proprio in questo che sta il suo vero fascino. Ascoltiamo allora di Anton Bruckner la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882 con il Kammerchor Stuttgart e la Deutsche Bläserphilharmonie diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart e della Deutsche Bläserphilharmonie, diretta da Frieder Bernius, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. L'atteggiamento fondamentalmente religioso della messa in Mi minore contraddistingue ugualmente i mottetti a cappella di Bruckner. Si tratta di composizioni, anche in questo caso squisitamente sacre, che data la loro funzione rientrano nella cornice liturgica della messa, ma per la loro elevata qualità artistica essi divennero fin dall'inizio dei brani da concerto molto apprezzati. Ascoltiamo allora in ordine di Anton Bruckner il Virga Jesse in Mi minore per coro a quattro voci a cappella, il Christus Factus Este in Re minore, la tonalità prediletta da Bruckner, sempre per coro a cappella a quattro voci, e infine l'Ave Maria per coro a sette voci a cappella. L'esecuzione è ancora una volta affidata al Kammerchor Stuttgart diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart, diretta da Frieder Bernius, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner i mottetti Virga Iesse, Christus Factus Est Pro Nobis, Ave Maria. Energia, forza inventiva, originalità, intensità, capacità di creare quadri cangianti e mutevoli, in grado di restituire atmosfere del tutto contrastanti. Sono questi i caratteri che ritroviamo nella musica del giovanissimo 22enne Georg Friedrich Händel, giunto ospite in Italia. Nel Dixit Dominus troviamo elargite a piene mani queste bellezze dentro una partitura veramente rigogliosa, scritta da un giovane entusiasta, ricco di vitalità, come se il compositore si sentisse in un certo senso messo alla prova nella patria eletta del bel canto e della melodia. La stesura del Dixit Dominus va collocata intorno alla primavera del 1707. Händel aveva appena 22 anni ed era arrivato in Italia. Fino a quel momento il compositore si era cimentato soprattutto nel repertorio profano, con una serie di cantate, da Aminta al Delirio Amoroso, da Diana Cacciatrice, fino all'ammiccante Udite il mio consiglio. In questo caso Händel realizza un lavoro assolutamente ricco di suggestioni e citazioni stilistiche, dal canto gregoriano al rigido contrappunto, dall'aria lirica solistica alle polifonie concertanti, dagli effetti drammatici alle raffinate sottolineature degli affetti barocchi. Insomma, Händel qui fa sfoggio delle proprie competenze e capacità, ricercando ogni mezzo musicale per una resa ottimale di uno dei testi più importanti della tradizione sacra cristiana, che è il Salmo 110, che ha per sottotitolo Una voce profetica riafferma la futura vittoria del Messia sulle nazioni, e contiene citazioni quali: finché io renda i tuoi nemici, sgabello per i tuoi piedi. Ascoltiamo allora di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus per soli, coro e orchestra. Gli interpreti sono i soprani Nathalie Dessé e Karine Deschailly, il contralto Philippe Jaruski, il tenore Toby Spence, il basso Lorraine Nourrit. Le concert d'Astrée è diretta da Emmanuel Haïm.

0: Nell'esecuzione dell'orchestra Le Concert d'Astrée, diretta da Emmanuel Haïm, con Nathalie Dessé e Karine Deschayi, soprani, Philippe Jaruski, contralto, Toby Spence, tenore, e Lorraine Nourry, basso, abbiamo ascoltato di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus. E con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro spazio dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calach, presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città di Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti». Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello».
2: Il rischio che corriamo, dice il Signore, è concentrarsi a guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello senza accorgerci della trave che è nel nostro occhio. In altre parole, essere attentissimi ai difetti degli altri, anche a quelli piccoli come una pagliuzza, trascurando serenamente i nostri, dandogli poco peso. È vero quanto dice Gesù: troviamo sempre motivi per colpevolizzare gli altri e giustificare noi stessi, e tante volte ci lamentiamo per le cose che non vanno nella società, nella Chiesa, nel mondo, senza metterci prima in discussione e senza impegnarci a cambiare anzitutto noi stessi. Se invece riconosciamo i nostri sbagli e le nostre miserie, si apre per noi la porta della misericordia. Gesù ci invita a guardare gli altri come fa Lui. Questo è il segreto: guardare gli altri come fa Lui, che non vede anzitutto il male, ma il bene. Dio ci guarda così, non vede in noi degli sbagli irrimediabili, ma vede dei figli che sbagliano. Si cambia l'ottica, non si concentra sugli sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori, salva sempre la persona, crede sempre nella persona ed è sempre pronto a perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

L'oste di Appenzell si tolse il cappello. Gli amici si alzarono con un inchino e con il loro aiuto le due lussuose poltrone furono avvicinate e i due gruppi riuniti. «Chi sono i signori, lo so già», disse cortesemente lo straniero col suo accento del nord. «Su noi due non c'è molto da dire. Io vengo da Bremen e non sono né uno studioso né un artista, bensì un semplice commerciante. Ho affari a Milano e poiché mia figlia aveva tanto sentito parlare dell'Italia e aveva una gran voglia di fare un viaggio, l'ho presa con me scegliendo questo bel itinerario. Così, di passaggio, posso visitare la città di Chur, dove abita e lavoro mio vecchio amico, uno dei Grigioni. Con lui, molto tempo fa, sono stato nelle Indie Orientali». «Certo che avete girato un bel po'», riconobbe il marinaio, e si misero a discutere di quanto strano sia il modo in cui gli uomini possono incontrarsi, perdersi e ritrovarsi, e ognuno aveva un qualche esempio da raccontare. Il filologo iniziò un'animata conversazione con il suo senatore, che anche gli altri stettero ad ascoltare, nella quale l'esperienza del vecchio commerciante bilanciava in modo divertente la curiosità e l'erudizione del candidato. Il pittore se ne rimaneva tranquillo ad ammirare la splendente distesa, sfiorando con lo sguardo la fanciulla di Bremen, e se solo abbassava un po' gli occhi poteva osservarne il capo immobile nel blu e il volto girato da una parte, non più celato dal velo, che se ne stava imperturbabile nel pallore brunastro sotto i capelli biondo scuro davanti ai suoi occhi incantati.

0: Vedeva il nobile portamento della nuca sottile, le grandi sopracciglia sopra gli occhi seri, il naso delicato e la bocca rosso vivo, finemente tratteggiata. Tutto ciò non corrispondeva affatto all'immagine che si era fatto di una bellezza del nord, ma era in tutto e per tutto estremamente affascinante. Ammirò la naturalezza del suo comportamento e la signorilità dei suoi movimenti. Ammirò la silenziosa impassibilità con la quale, durante i vari discorsi, girava la testa intelligente verso il paesaggio. Ammirò la calma, la freddezza e i modi misurati di una ricca dama, ben educata e abituata ai viaggi e alla società. E tuttavia qualcosa in lei lo commuoveva, come se dovesse sentire una tenera compassione per lei che gli era di gran lunga superiore e che di certo non vedeva in lui se non un giovane timido e goffo, vestito poco elegantemente, che faceva il suo primo viaggio. Ciò che lo inteneriva era forse il lieve contrasto tra il suo aspetto freddo e controllato da perfetta signora e la sua grande giovinezza. Lui stesso, che accanto a lei sembrava uno scolaretto e uno zero per antonomasia, era di sicuro più vecchio di 3-4 anni. Sull'altra riva, tra il verde, occhieggiavano città, tra le montagne ribollivano le nuvole. I gabbiani sfioravano la chiatta e lanciavano a tratti delle brevi grida acute, un po' gracchianti. Mentre la conversazione languiva per un attimo, si sentì risuonare da lontano, dalle montagne, uno yodla, melodiosamente puro, che si ripeté più volte e si smorzò sull'acqua tranquilla. «Hai sentito?» gridò fremente il candidato. «Cantavano uno yodla dalla Svizzera, non è vero, marinaio?»
1: «Certamente», sorrise il vecchio. «Non l'ha mai sentito?»
0: «No, lo sentiamo per la prima volta. Che suono!»
1: «Beh, se ascoltate volentieri cose del genere, allora rivolgetevi qui al mio amico Tobla. Viene dal cantone di Appenzell e se ne intende».
0: Essi allora pregarono vivacemente l'uomo, che durante tutta la conversazione aveva mantenuto un silenzio discreto ma attento, di far sentire la sua arte.
1: «Va bene», rise allegramente. «Se non è troppo ordinario, se non dà fastidio alla signorina».
0: «Cosa dici, Crista?» chiese il commerciante, e anch'essa pregò lo svizzero. Questi si alzò, si fece un po' da parte e iniziò a cantare.

Lasciò che le note si gonfiassero, diede in falsetto, le fece calare lentamente, poi zampillare in fretta. Lasciò che si lamentassero e che esultassero selvaggiamente, sicché l'intera, sterminata valle sembrò esserne piena. Tutti ascoltavano meravigliati e stranamente rapiti. Quel canto singolare era così primitivo e nello stesso tempo artistico, ricolmo dello spirito di un popolo di pastori felici e fieri, come se provenisse da antichi secoli, e pur tuttavia si adattava alla giornata e al paesaggio come il colore del lago, il sole e la corsa delle nuvole. L'uomo cantò ancora. Una serie di note rapide, intrecciate e varie, interrotta a tratti da un grido selvaggio di uccello rapace che terminava melodiosamente con lunghi e ondulati lamenti.

Dopodiché si risedette al suo posto e rispose con un sorriso tranquillo e furbo alle lodi entusiaste dei suoi ascoltatori. La ragazza parve trarre dai suoi suoni un piacere particolare. Suo padre annuì lieto verso di lei e disse: «In nessun altro luogo il canto risuona meglio e più degnamente che sull'acqua. Peccato che non siamo tutti cantori». Qui Jonas Fink amicò in modo significativo al pittore. Questi, arrossendo, rispose con un cenno di rifiuto, ma ormai era troppo tardi, perché già l'amico si rivolgeva agli stranieri invitandoli all'ascolto di un vecchio e semplice Lied. A dir la verità, aggiunse, lui e il suo amico non sapevano cantare a regola d'arte e nessuno dei due era un maestro nei gorgheggi, ma avevano sempre trovato gusto nelle belle e semplici arie popolari e le avevano spesso cantate insieme. «Quale dunque?» chiese Gustav timidamente, ma quando Jonas propose un vecchio e grossolano canto goliardico che sarebbe stato più adatto a loro due e alla loro condizione, il pittore rifiutò sdegnato e, per prevenire ogni contestazione, iniziò da solo e all'improvviso. Tutti si accorsero che quando si trattava di cantare, il giovane silenzioso aveva la lingua sciolta. Guardando in basso davanti a sé, cantava con bella e sicura voce di tenore la magnifica aria con forza e decisione. Il filologo faceva da seconda voce ed entrambi fecero onore al bellissimo Lied. Il pittore avrebbe desiderato che Lied avesse 20 strofe anziché solo 3. Si animava tutto cantando e provava una dolcissima sensazione di felicità, come se il suo canto fosse indirizzato solo alla bella fanciulla e fosse un saluto e una confessione. E quando alla fine cantò «Bis das ich wiederum cum», le parole gli morirono in gola e provò una stretta al cuore. Infatti, per quanto a lungo potesse ancora durare, la barca sarebbe arrivata a riva, il barcaiolo sarebbe ritornato indietro, la sua bella avrebbe proseguito in carrozza, egli stesso si sarebbe incamminato per un'altra strada e tutti si sarebbero dispersi ai quattro venti come se nulla fosse mai esistito.

Per il momento, tuttavia, l'attimo incantevole era ancora il presente ed ebbe la felicità di poter scorgere un eco del suo canto sul volto della fanciulla. Veramente, essa lasciò che a ringraziare fosse il padre, che subito li pregò di cantare ancora, ma l'estraneità e la freddezza erano in certo qual modo scomparse dal suo volto. Essa lo guardò, lui che finora aveva costretto in una gelida lontananza con la sua severa distinzione, con espressione di calda gratitudine e di approvazione. Il pittore sentiva bene che anche così lei non lo considerava affatto un suo pari, ma il ghiaccio era stato rotto e al suo posto era comparsa una sorta di umana comprensione, di benevola accettazione, perfino di ammirazione. Ora avrebbe saputo ancora qualche altra bella e dolce canzone e gliele avrebbe cantate tutte anche troppo volentieri, ma stavolta Jonas Fink insisté. Basta con la commozione, adesso era la volta di qualcosa di divertente. Anche il marinaio e lo svizzero erano d'accordo e così i due cantarono una tonante canzone goliardica che parlava di birra, risse e debiti che al pittore non veniva dal cuore. E questa volta la bella rise, batté le mani e divenne tutta allegra. Ma lui, per quanto gli facesse piacere procurarle una gioia e ascoltare il suo applauso, a lui piaceva molto di più lo sguardo pensieroso di prima. Improvvisamente la barriera era di nuovo tra loro e stupidamente pensò che lei non ridesse solo per il canto, ma che si prendesse gioco dei cantanti, da lei ritenuti dei futili studentelli. L'ultimo passeggero, ristorato dalla dormita sopra i sacchi, si unì a loro e attirò l'uomo di Appenzell in una conversazione d'affari. I due di Bremen, con le loro bellissime sedie, si trassero nuovamente da parte, anche se non nella inaccessibilità di poco prima. «È una strana sensazione», disse Fink al commerciante di Bremen, «quella di ritrovarsi in viaggio insieme con degli estranei che probabilmente non si rivedranno più». Questi sorrise e annuì. «Già, in viaggio non può essere altrimenti e quindi bisogna imparare ad adattarsi a vicenda godendo, se possibile, l'uno dell'altro e non si deve voler trarre da un incontro fortuito qualcosa di più di un beneficio momentaneo». Queste parole erano state dette cordialmente e con naturale spontaneità, ma il giovane pittore, con la sensibilità sospettosa dell'innamorato, volle vedere in esse un monito e un avvertimento dell'anziano signore, come se questi temesse che i due volessero approfittare dell'opportunità di questa conoscenza di viaggio e cercassero di prolungarla in modo sconveniente. «Poiché sono un pittore», disse lentamente, «il momento attuale mi appare come un quadro magnifico. Il lago meraviglioso, le Alpi lontane, e per procurare un piacere a se stesso e a noi, il Signore Dio non solo ha creato oggi una giornata straordinariamente bella, ma ha anche riunito su questa barca delle persone che amano il bello e che sanno goderne. Così questo paio d'ore della nostra attraversata, che io non dimenticherò mai, sono come un bel quadro, in sé perfetto, che si può ritenere nella memoria, ma che, come ogni quadro, raffigura soltanto un singolo attimo isolato. Esso è puro presente, non turbato da alcuna relazione con il passato e neanche da intenzioni o solo speranze di rapporti nel futuro». L'affabile signora ascoltò con leggero stupore l'inaspettato discorso del giovane, rimasto finora così silenzioso. Poi rispose con un gesto cortese. «Molto bene, signor artista. Un po' l'ho capita, spero, e le do ragione. Del resto, voi potete essere pienamente soddisfatti di questa nostra attraversata, perché non avete solo goduto, ma anche dato. Io invece non posso nascondermi che in queste ore ho goduto di molte cose belle, ma di mio non ho dato alcunché».

I due giovani lo interruppero schermendosi e proprio il pittore non era affatto dell'opinione di aver meno ricevuto che dato durante il viaggio, ma non osò rivelare questa convinzione che poteva suonare come un complimento alla bella giovane. «In ogni caso», continuò l'anziano commerciante, «non vorrei perdere l'unica occasione per dimostrarvi la mia gratitudine e le mie buone intenzioni e prego i signori di tenerci ancora lieta compagnia a pranzo dopo il nostro arrivo a terra». Vizeka, per quanto la prospettiva di un'altra ora da trascorrere vicino alla giovane donna lo allettasse, era fin troppo sprofondato in un tormento interiore al pensiero della separazione da poter accettare serenamente l'invito e rallegrarsene. Se avevano potuto procurare una gioia ai signori con i loro canti e dimostrarsi degni della loro compagnia, adesso questo divertimento non doveva essere comprato con un pranzo o una cena. Gli sembrava con ciò di dare alla bella straniera il diritto di considerarlo con disprezzo, come se fosse un povero diavolo e un goliardo. Perciò con la sua risposta diede nuova occasione di meraviglia. «Stimato signore», disse infatti con gran serietà, «il suo invito generoso è più di quanto ci siamo meritati. Noi abbiamo cantato per nostro proprio diletto. Mi dispiacerebbe dover accettare da lei qualcosa che non ho meritato e che non avevo intenzione di ottenere». «Ma caro signore», esclamò stupito il commerciante, «non parlerà sul serio?» Jonas Fink intervenne subito con decisione. «Naturalmente non parla sul serio. Lui deve sempre comportarsi così solennemente. Caro Gustel, perché non dovremmo cenare con i signori? Su, non essere ridicolo. Tra un po' siamo a riva». Restarono intesi così, mentre tutti si affollavano a prua a guardare il posto d'attracco, dove, sotto alti olmi, c'era una piacevole locanda dalle finestre scintillanti che nascondeva la strada per la città più vicina. Era già pomeriggio avanzato quando la barca attraccò a terra e lasciò liberi i propri ospiti. Il marinaio stesso trasportò i pochi bagagli dei signori verso la locanda e ritornò soddisfatto della ricompensa alla sua imbarcazione, dove mise subito da parte le preziose sedie, ricoprendole con cura con una tela di lino. L'uomo di Appenzell e l'altro abbandonarono salutando la compagnia e si allontanarono. I due amici pagarono al marinaio il dovuto, lo salutarono e diedero una mancia ai rematori come avevano visto fare al senatore. Poi portarono i loro zaini alla locanda nella quale era già sparita la signorina, mentre il padre trattava nell'atrio con l'oste. Uscì fuori guardandosi attorno, scorse i due amici in attesa e gridò loro: «Purtroppo devo pregare i signori di avere un po' di pazienza, possiamo mangiare solo tra un'ora. Ma conto su di voi, cercate di non annoiarvi mentre io nel frattempo mi riposerò un po'». Si congedarono in fretta e Fink disse di avere una gran voglia di fare una remata a due. Vizeka lo convinse con facilità a sedersi da solo nella barca dell'oste, dove l'amico, con divertimento di due ragazzi che stavano a guardare, cominciò a trafficare impetuoso e maldestro attorno agli insoliti remi, tanto da sollevare alti spruzzi d'acqua.

Avete ascoltato Herman S., l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

0: Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la prima parte di Live and More, Marcus Miller e il suo gruppo.
1: Beaucoup la fête, mais ce soir c'est la fête du funk, je vous l'ai dit. Et qui mieux que Marcus Miller représente le funk? Marcus Miller Band, Marcus Miller!

Per Notte Jazz avete ascoltato la prima parte del Compact Disc Live and More con Marcus Miller e il suo gruppo. La seconda parte verrà trasmessa martedì prossimo alla stessa ora. E per concludere artisti vari e una selezione dal Compact Disc Angeli nella Notte.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione dal CompaDisc Angeli nella notte. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo dalle sette sinfonie di Leopold Mozart la Sinfonia in Fa maggiore Eisen F6, in Fa maggiore Eisen F2, in La maggiore Eisen A1, in Re maggiore Eisen D18. Orchestra Sinfonica di Sanremo dirige Piero Bellugi.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso, dalle sette sinfonie di Leopold Mozart, la Sinfonia in Fa maggiore Eisen F6, in Fa maggiore Eisen F2, in La maggiore Eisen A1, in Re maggiore Eisen D18. Orchestra Sinfonica di Sanremo ha diretto Piero Bellugi. Per la rubrica Musica da Camera trasmettiamo di Giovanni Bottesini Gran Duo Concertante per Violino e Contrabbasso con accompagnamento d'orchestra o di piano, Diego Conti al violino. Gran Duo per clarinetto, contrabbasso e archi, Vincenzo Mariozzi al clarinetto. Allegretto Capriccio per contrabbasso e archi, introduzione e gavotte per contrabbasso e archi. Massimo Giorgi al contrabbasso. I solisti aquilani dirige Vittorio Antonellini.